Nella seconda parte della rubrica Musica da Camera abbiamo trasmesso composizioni di Henri Vieuxtemps, eseguite da Burkhard Godoff al violino e Alphonse Kontarsky al pianoforte. E per concludere l'orchestra Caravelli.

Con la musica dell'orchestra Carabelli si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ben trovati ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli e a questa nuova puntata del nostro appuntamento settimanale dedicato alla musica per strumenti a tastiera. La trasmissione di quest'oggi sarà dedicata a tre ascolti differenti. In una prima parte della trasmissione ascolteremo dei brani per organo di Joseph de Torres di Georg Friedrich Händel, nella parte centrale delle opere pianistiche di Felix Mendelssohn Bartholdy e termineremo con una partita di Johann Sebastian Bach. Inizieremo allora, come ho accennato, con le musiche organistiche e con alcune composizioni di Joseph de Torres, compositore spagnolo nato nel 1670 a Madrid, che seppe mettersi abbastanza in luce alla sua epoca. Infatti divenne l'organista principale della Cappella Reale, quindi la cappella della corte borbonica, e successivamente divenne proprio maestro di cappella presso la corte reale. Il percorso stilistico-compositivo di Joseph de Torres parte dalla tradizione spagnola più antica, infatti le sue composizioni per organo della prima parte della sua carriera come musicista risentono fortemente di questa influenza e sono tutte quante quindi in stile imitativo e contrappuntistico. Successivamente si fa sentire molto forte l'influenza invece della musica francese e in particolare più tardi di quella italiana, come potrete ascoltare dai brani che verranno trasmessi tra poco. Inizieremo ascoltando una battaglia per organo, un genere tipicamente spagnolo, quello della battaglia, che venne utilizzato da molti autori e che sfruttava alcuni registri dell'organo, in particolare le trombe, comunque le ance e gli effetti di eco, per imitare proprio i suoni che si potevano sentire e ascoltare su un campo di battaglia. Esegue Bruno Forst all'organo della chiesa parrocchiale di Santa Quitera a Elche de la Sierra, in Spagna.

Di Joseph de Torres avete ascoltato Battaglia nella esecuzione organistica di Bruno Forst. E sempre di Joseph de Torres ascoltiamo ora Partido de Segundo. Esegue Bruno Forst.

Avete ascoltato di Joseph de Torres, Partido de Segundo, nell'esecuzione organistica di Bruno Forst. E terminiamo questa prima parte dedicata a Joseph de Torres ascoltando Obra de Mano de Recha. Esegue sempre Bruno Forst all'organo della chiesa parrocchiale di Santa Quiteria a Elche de la Sierra, in Spagna.

Joseph de Torres avete ascoltato Obra de mano de Recha nella esecuzione di Bruno Forste all'organo della chiesa parrocchiale di Santa Quiteria a Elche de la Sierra in Spagna. Ed ora passiamo invece ad un ascolto dedicato a Georg Friedrich Händel. Ascolteremo il celebre concerto per organo e orchestra, il Cucù e l'Usignolo, Händel-Werkverzeichnis 295, in una versione trascritta per organo solo, una versione d'epoca. Infatti venne trascritta da John Walsh, il celebre editore inglese, nato nel 1665 e morto nel 1736. Quindi una trascrizione praticamente coeva a Georg Friedrich Händel. I movimenti che compongono il concerto sono Larghetto, Allegro, Larghetto, Allegro. Esegue all'organo Simone Weber.

Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato la trascrizione organistica di John Walsh del concerto Il cucù e l'usignolo, Händel Werk Verzeichnis 295, nella esecuzione organistica di Simone Weber. Ed ora voltiamo pagina e passiamo ad un ascolto dedicato a Felix Mendelssohn Bartholdy, del quale ascolteremo alcune delle romanze senza parole. I Lieder ohne Worte sono dei brani che sono raccolti in diversi volumi e che, come dice lo stesso titolo, sono ispirati idealmente a delle liriche per canto e pianoforte. E da questi quaderni ascolteremo dei brevi estratti. Ascolteremo la romanza senza parole numero 1, opera 19b in Mi maggiore, la romanza in La minore numero 2, opera 19b, la numero 3 dall'opera 19b, meglio nota come Canto di caccia, la numero 6 dall'opera 62, Canto di primavera, e la numero 5 dall'opera 62, Barcarola veneziana. Esegue al pianoforte Peter Donohue.

Avete ascoltato alcune romanze senza parole di Felix Mendelssohn Bartholdy nella esecuzione pianistica di Peter Donohoe. Ed ora proseguiamo e terminiamo la nostra trasmissione ascoltando una delle partite per clavicembalo di Johann Sebastian Bach. Per esattezza ascolteremo la partita in si minore BWV 831, Ouverture nello stile francese. I movimenti che la compongono sono Ouverture, Courant, Gavotte prima e seconda, Passepied primo e secondo, Sarabande, Bourrée prima e seconda, Gigue Eco. Esegue al clavicembalo Andreas Steyer.

0: Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato la partita in si minore BWV 831, ouverture nello stile francese, nella esecuzione al clavicembalo di Andreas Steyer. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi, vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana e vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va. Podcast, lo scrigno musicale. Buona serata.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mia graditissima ospite Tania Cardillo, pianista, concertista, didatta. Grazie per essere qui, insomma, bentornata Tania.
2: Grazie, buongiorno quindi a te anche Luigi e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana ed anche a Luca Moscardi che si farà comunque sentire durante questa intervista tramite i suoi audio.
1: Perché appunto è di recente uscita il terzo volume Luca Moscardi Piano Works volume 3 pubblicato da Da Vinci Classics, che vede come interprete delle opere di Luca Moscardi proprio la qui presente Tania Cardillo. Siamo alla terza presentazione, insomma, quindi stiamo creando un filone, Tania.
2: Sì, mi sopporti per la terza volta.
1: Sì, sì, con piacere. Parliamo di questo terzo volume in generale.
2: Sì, allora, questo progetto discografico intanto nasce nel 2020, quando ho scoperto proprio in rete alcuni brani di Luca Moscardi, il primo dei quali oltretutto ho inserito in questo terzo volume, che è la sonatina opera 18. E quindi attraverso questi primi ascolti di Moscardi mi sono incuriosita, ho preso contatto col compositore e abbiamo deciso di costruire un progetto discografico con la Da Vinci Classics. E l'idea è quella di costruire una integrale delle sue opere pianistiche, anche se comunque si tratta di un lavoro totalmente aperto, perché il compositore è un compositore vivente, per cui il catalogo potrà continuare a crescere insieme alla sua produzione musicale. Diciamo che è stata una scelta molto stimolante per me, ma anche di grande responsabilità, perché comunque queste incisioni sarebbero state un modello perché non esistono, è inedita, e per cui per me è un progetto importante. E ricordo che il primo volume è stato pubblicato nel gennaio del 2022, il secondo volume nel febbraio 2023 e poi dopo qualche anno di pausa, adesso nel febbraio del 2026 è uscito proprio il terzo volume.
1: Sei riuscito a raggiungere Luca Moscardi,
2: sì.
1: Sentiamo cosa ci ha detto e mi sa che
2: proprio lui spiegherà e sì. Darà qualche dritta, così qualche spiegazione su questa sonatina opera 18.
3: Un saluto a tutti, io sono Luca Moscardi e colgo l'occasione per ringraziare dell'ospitalità Radio Vaticana e soprattutto Luigi Picardi, e saluto anche Tania che è lì in studio. E dunque io vorrei introdurre la serie di ascolti che nella scaletta che verrà proposta e vede come primo ascolto la sonatina opera 18 che io composto nel 2019 e che si articola in tre brevi movimenti che sono, diciamo, ognuno ha una sua caratteristica abbastanza precisa, insomma, come stile, come carattere. Il primo movimento è una marcia, il secondo un notturno e il terzo una toccata. E il linguaggio sicuramente sia come atmosfera che come mondo, insomma, musicale, insomma, ecco, di ispirazione è sicuramente molto vicino a quello di Rota, di Nino Rota e di certe sue, diciamo, musiche molto caratteristiche, insomma. Il primo movimento è una marcia che è molto caratteristica da questo movimento puntato e questo andamento ritmico regolare molto, molto scandito, molto incisivo, dove poi si alterna anche un elemento tematico centrale molto più lirico, Ecco, e questo è appunto il primo movimento.
2: Quindi ascoltiamo il primo movimento della Sonatina Opera 18 di Luca Moscardi.

0: Ed era il primo movimento, marcia della sonatina numero 1, opera 18 di Luca Moscardi, nella interpretazione di Tania Cardillo, naturalmente pianoforte. Siamo in compagnia di Tania per presentare questa novità discografica della Da Vinci Classics, ovvero Luca Moscardi, Piano Works, volume 3. Tania, come inquadri stilisticamente Luca Moscardi e quali sfide tecnico-musicali propone?
1: Allora, intanto non sono brani assolutamente semplici, sia concettualmente che tecnicamente, per cui per me è stato importante trovare delle soluzioni interpretative e molto, molto convincenti. Si tratta ovviamente di musica contemporanea, per cui è importante valorizzare sia l'aspetto così strutturale che anche quello espressivo. La ricchezza timbrica di questi brani molto particolari deve essere sempre valorizzata. Allora, per fare questo, per me è stato importante in sala d'incisione trovare proprio un ambiente che potesse aiutarmi a sviluppare un tale progetto ideale, ecco, e in cui poter contare su un tecnico di registrazione particolarmente discreto, ecco, per nulla invadente sui miei modi, sui miei metodi di registrazione. E il clima di lavoro deve essere sempre sereno.
0: Sì.
1: Bravissimo, sì, infatti. E cosa non meno importante è anche la scelta del tecnico per la corretta preparazione del pianoforte e che sia a disposizione per qualsiasi eventuale problematica possa insorgere durante le sessioni di registrazione. E dato che mi hai fatto questa domanda, io, se vuoi, se mi permetti, posso cogliere l'occasione per ringraziare, insomma, tutti i tecnici, tutti quelli che mi hanno supportato. Vabbè, per primi
0: ho registrato a Catania, diciamo,
1: ho registrato insomma alla Soundtrack Studio di Catania, il tecnico Giuseppe Palmeri. E sono stata coadiuvata sempre da consigli artistici di Alessandro Bruno, e Roberto Carnevale e Pietro Soraci.
0: Che salutiamo, Pietro.
1: Salutiamo Pietro, sì. E poi, cosa molto, molto, molto importante per me è stata quella di riuscire a esprimere diciamo l'idea mentale che io avevo di questi brani attraverso proprio la scelta della sala di registrazione, del tecnico, perché doveva essere un repertorio, essendo mai registrato, anche con una ripresa molto ravvicinata, per ottenere un suono molto chiaro, che arrivasse immediatamente al pubblico senza così confusione, no? Ma credo di esserci un po' riuscita. Magari per un altro tipo di repertorio non avrei scelto questa ripresa così vicina, per i classici o i romantici non l'avrei scelta, però per un repertorio del genere
0: serviva proprio il dettaglio, insomma,
1: serviva proprio la cura del dettaglio, sì.
0: Andiamo al secondo ascolto, ma come in precedenza ce lo presenta lo stesso Luca Moscardi, che è stato raggiunto dalla nostra Tania.
2: Dopo aver ascoltato il primo movimento, che è una marcia, seguono gli altri due movimenti, che sono il notturno, il secondo, che invece, a differenza del primo, introduce un registro molto diverso sul lirico, sul contemplativo, sull'espressivo, e appunto dove le linee melodiche si distendono su un tessuto armonico molto sospeso, e c'è appunto questa atmosfera molto intima, molto raccolta. Quando lo scrissi avevo quasi in mente appunto diciamo l'idea di un pomeriggio in cui nevica. Quindi nel silenzio di una casa si ammira da dentro, attraverso le finestre, si ammira questa nevicata appunto molto, molto leggera. Il terzo invece movimento è una toccata, dove diciamo il discorso musicale si riaccende in senso molto virtuosistico e che si riallaccia di nuovo al primo movimento, alla marcia, anche per l'elemento tematico cromatico discendente che si percepisce subito nel questo andamento ternario poi che è tipico appunto di questo movimento e che conclude la sonatina con un carattere appunto brillante e virtuosistico.
1: Quindi ascoltiamo il secondo e il terzo movimento della sonatina opera 18 di Luca Moscardi.

0: Ed era il secondo movimento notturno e il terzo movimento toccata dalla sonatina numero 1, opera 18 di Luca Moscardi, nella interpretazione di Tania Cardillo, nostra ospite, naturalmente pianoforte, con la quale stiamo presentando questa novità discografica della Da Vinci Classics, dedicata all'opera integrale, siamo al terzo volume, del compositore marchigiano. Lo strumento quanto è risultato importante in tal senso? Tu hai parlato appunto di necessità addirittura di avere il tecnico, ovvero l'accordatore, chiamiamolo così. Com'è andata dal punto di vista strumentale, Tania?
1: Dunque, com'è andata? È andata bene perché io ho avuto la fortuna di poter lavorare intanto su uno Shigeru Kawai, quindi uno strumento di tutto rispetto, ecco. Poi il tecnico Gianluca Messina, che è stato sempre a mia disposizione. E generalmente io desidero uno strumento che sia molto regolare a livello di tastiera, proprio di meccanica, ma questo penso qualsiasi pianista desideri un dettaglio del genere prima di una registrazione, e per cui questo mi è stato regalato, ecco. Ho avuto la fortuna di trovare questi amici che si sono messi a mia disposizione per creare questo volume, ecco, che poi oltretutto io ho inciso questa volta nella stessa sala di registrazione in cui ho inciso anche il secondo volume, ecco. Ma fondamentale più che questo è stato per me aver avuto la possibilità di provare questo repertorio e vari brani di questo terzo volume li ho provati in pubblico.
0: Che è la cosa migliore da farsi in questi casi, insomma.
1: Sì,
0: di entrare in sala.
1: Sì, perché provandoli in pubblico per me è stato una sorta di laboratorio, ecco, come mettere alla prova quindi le scelte dinamiche, le scelte timbriche, anche i tempi di esecuzione, perché poi In sala di registrazione si preferisce una certa scorrevolezza rispetto a un'esecuzione pubblica, no? Ma io invece ho cercato di mantenere la stessa coerenza sia in pubblico che nella registrazione. Devo dire che questa spontaneità, riascoltando, io l'ho sentita. Adesso non so il pubblico, perché il CD è uscito da poco, quindi non ho ancora avuto riscontri su questo, però secondo me la naturalezza, ecco, della spontaneità devono essere, sono aspetti importanti in un'incisione.
0: Sentiamo ancora cosa ci ha detto Luca Moscardi.
2: I prossimi ascolti saranno una selezione da un mio ciclo di 10 bagatelle opera 40, che è un ciclo che io scrissi intorno al 2021 e che costituisce una raccolta di brani brevi della durata complessiva di circa 25 minuti che si distinguono per molto per varietà e scrittura tra di loro. E allora il prossimo ascolto riguarderà la prima bagatella, che è abbastanza lirica, che è costruita su linee melodiche semplici, abbastanza regolari e con un andamento contemplativo dal carattere lunare e sospeso, e la terza bagatella, che invece ha un movimento molto più incisivo e scandito, quasi uno scherzo, diciamo così. In realtà ha un ritmo che lo fa assomigliare molto a una mazurka, diciamo, con anche elementi puntati, eccetera, e con delle dinamiche che sono in costante mutamento e anche abbastanza contrastanti tra loro.
1: Ascoltiamo le bagatelle opera 40 numero 1 e 3.

0: Ed erano le bagatelle numero 1 e 3 dall'opera 40 di Luca Moscardi. Siamo in compagnia di Tania Cardillo che le ha interpretate al pianoforte. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Da Vinci Classics dedicata all'integrale pianistica di Luca Moscardi. Siamo al terzo volume. Tania, quanto è importante secondo te far conoscere nuovi repertori? Appunto, hai avuto occasione di far conoscere, di interpretare anche all'estero, tra l'altro, l'opera di Moscardi, ma parliamo anche della musica contemporanea, tra virgolette, italiana più in generale.
1: Ma guarda, io proprio recentemente in Montenegro, per esempio, ho eseguito tutto un programma dedicato alla musica contemporanea italiana, che comprendeva anche musiche di Moscardi, ma anche di Giuseppe D'Amico, Carlo Balzaretti. Insomma, ho fatto proprio un recital italiano contemporaneo.
0: Ma panoramica a tutti gli effetti.
1: Sì, insomma. Lo stesso recital l'ho eseguito anche in Italia. Mi viene un po' da ridere, da sorridere, perché paradossalmente viene accolto con maggiore curiosità e interesse un tale repertorio all'estero piuttosto che in Italia.
0: Un po'.
1: Sì, è un po' strana questa cosa, però ho scelto comunque dei compositori e delle musiche di questi compositori che non fossero estreme nel loro linguaggio, quindi l'ascolto, diciamo, è stato più semplice. E la cosa importante è accompagnare queste esecuzioni sempre con delle descrizioni vocali. Ecco, io magari presentavo ognuno di questi brani e la spiegazione risultava comunque di grandissimo aiuto per un pubblico che deve essere educato. È semplicemente un'educazione, perché se la musica è bella, è bella. È ovvio che non si può proporre al pubblico una musica non bella. Esistono musiche non belle, classiche, romantiche e anche contemporanee, per cui basta scegliere la musica giusta e poi il gioco è fatto.
0: Sentiamo cosa ci ha detto ancora una volta Luca Moscardi.
2: Il prossimo ascolto saranno altre due bagatelle, le ultime due del ciclo, la 9 e la 10. La 9 è sostanzialmente come una toccata, un moto perpetuo. Infatti è indicato come tempo serrato, perché è sostanzialmente come una corsa senza respiro fino alla fine. È un brano abbastanza breve, però che non lascia, diciamo così, spazio a momenti lirici, eccetera. Quindi è un discorso che si fa molto compatto, ritmicamente pressante, con accenti marcati. Mentre la 10, che è l'ultima, chiude il ciclo con un inizio lento e molto riflessivo, perché è abbastanza lirica. Poi si passa man mano, attraverso uno sviluppo centrale, ad un finale molto più concitato, molto più drammatico.

0: sempre più pressante, con un climax finale che chiude la raccolta in maniera molto drammatica, con un certo pathos, diciamo, conclusivo.
1: Ascoltiamo Le Bagatelle, opera 40, numero 9 e 10 di Luca Moscardi.

0: Avete ascoltato dalle Bagatelle Opera 40, la numero 9 e la numero 10, composte da Luca Moscardi nella interpretazione di Tania Cardillo, nostro ospite, pianista naturalmente, con la quale stiamo presentando questo volume terzo dell'integrale pianistica di Luca Moscardi, pubblicata da Da Vinci Classics. Parliamo di didattica. Com'è cambiata la figura del maestro da 20 anni a questa parte? Tu che qualcosa ne sai, Tania?
1: Allora, io ho avuto esperienza, ho avuto la possibilità di insegnare in vari ambiti didattici, perché insegno da vari anni ormai, sono di ruolo in una scuola a indirizzo musicale, una scuola media a indirizzo musicale di Catania, precisamente la 20 settembre, così facciamo felice la mia
0: Li
1: dirigente
0: salutiamo,
1: scolastica
0: insomma,
1: e tutti,
0: dici.
1: sì. L'anno scorso ho avuto la possibilità di insegnare pianoforte e lettura pianistica al Conservatorio di Trieste, quindi ho fatto vita da pendolare e quest'anno collaboro anche con il Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania per la formazione degli alunni, degli allievi di pianoforte dei corsi base. Corsi base, sì. Diciamo che pochissimi conservatori in Italia hanno dei corsi base
0: Sì.
1: di pianoforte, ecco, che invece secondo me sono importantissimi perché creano un vivaio fondamentale, insomma, che in una fascia d'età in cui il ragazzo ha bisogno, un futuro strumentista ha bisogno invece di essere curato. E allora tu mi hai chiesto invece della figura del maestro, ho fatto questa piccola parentesi per far capire anche che comunque mi
0: Che ne
1: capita
0: hai
1: di...
0: viste e ne sentite, insomma,
1: Bravo,
0: come si dice.
1: esattamente. E un'altra piccola parentesi, prima di arrivare al punto, è quella che io sono stata una persona molto fortunata perché nella mia vita ho avuto vari maestri, senza citarli perché potrei anche magari offendere qualcuno, ecco, allora preferisco non citarli, però per me i maestri sono stati importantissimi, figure importanti per la mia crescita e non solo musicale, soprattutto personale. Sono il maestro di vita, non solo maestro, ecco, inteso come si intende adesso purtroppo. E allora nella mia esperienza, quindi, ho cercato di emulare un po' questi esempi, diciamo, illustri che ho avuto, per cui ho tentato sempre di evitare di insegnare pianoforte o la musica in genere in modo sterile, senza tener conto, ecco, delle propensioni personali dei ragazzi. Quindi per me è stato importante avere un rapporto umano con tutti questi allievi, a prescindere da quello che poi loro hanno voluto scegliere come professione o ecco. Perché purtroppo questi ragazzi vivono in un mondo rapidissimo, velocissimo. È difficile per noi stargli dietro, no? E però si devono guidare in qualche modo. È importante una guida che possa indirizzarli verso una strada adeguata per loro. E soprattutto a scuola media, questi ragazzi hanno tanta necessità di avvicinarsi alla musica non tanto per diventare dei veri musicisti, ma per nutrire la loro sensibilità, è un valore che ormai si sta perdendo. La sensibilità è importantissima, è quella che li porterà anche a vivere in una certa maniera i rapporti con la persona con cui poi vivranno, con la famiglia. Quindi questa è la cosa più importante per me, la musica come sensibilità. E allora io come maestro, come professoressa, ho sempre sentito questa responsabilità, cioè di portare per mano il ragazzo verso una crescita e poi in conservatorio ovviamente il tutto si specializza perché poi sono ragazzi che spesso scelgono poi di diventare dei veri e propri musicisti.
0: E ascoltiamo ancora una volta cosa ci ha detto Luca Moscardi a proposito del suo lavoro.
2: Il prossimo ascolto riguarda un altro lavoro che è presente in questa pubblicazione, che sono le variazioni opera 45 su un tema di Giuseppe D'Amico. È un eccellente compositore con cui siamo amici da tempo e che scrisse un brano di cui io mi sono innamorato al primo ascolto, che è il tema fondamentale di queste variazioni. E questo tema è un tema molto semplice, molto spoglio, diciamo così, che ha però un afflato, diciamo, lirico, ma anche quasi antico. Ecco, con questi pochissimi elementi si presta molto alla costruzione di una serie di variazioni intorno, diciamo così. Ecco, quindi questa è una serie di variazioni che, pur mantenendo riconoscibile sempre il materiale di base, soprattutto se un po' armonico, anche melodico, eccetera, però lo trasformano attraverso registri espressivi e caratteri molto anche contrastanti fra di loro. In questa sede si è scelto di far ascoltare la quindicesima e ultima variazione finale, che è un presto, che è sostanzialmente una fantasia virtuosistica quasi a moto perpetuo, molto scorrevole, dove in sostanza diciamo il tema, dal tema principale si sviluppano altre figurazioni, ma in senso, diciamo, virtuosistico, ma fantasioso, quindi come appunto esattamente una fantasia fondamentalmente, cioè più che una variazione è una fantasia conclusiva, sempre a partire dal materiale tematico, diciamo, per poi concludersi con il ritorno del tema iniziale, da cui tutto è scaturito in forma di corale, e quindi è il tema stesso che però si ripresenta, diciamo, armonicamente variato e arricchito, appunto con un impianto quasi omofonico, appunto a corale, dove il sostegno armonico tenuto da lunghi pedali e blocchi accordali che si spostano compatti tra i vari registri del pianoforte fino a una cadenza finale conclusiva che chiude in pianissimo tutto il lavoro.
1: Ascoltiamo adesso le variazioni opera 45 e non le possiamo ascoltare tutte, per cui ascolteremo la variazione 15, la parte finale, il tema e con consecutivo corale conclusivo.

0: Parliamo un po' della copertina, Tania. Ci sono...
1: No, in copertina non ci sono dei gatti, volevi dire questo?
0: Sì, invece nella... no, nella controcopertina.
1: Nella controcopertina, sì. Sì, sono un po' dappertutto, sì. Questi gattini, anche
0: sparsi,
1: all'interno.
0: Sì, all'interno, sì, anche nel disco, insomma, sì, sì.
1: Sì, ci sono due gattine, sono femminucce.
0: Ah, ok.
1: Allora, questa... scelta delle gattine è stata quasi una scelta naturale, perché sono entrate queste due gattine nella mia vita proprio nel giorno in cui io stavo incidendo questo terzo volume, e quindi sono diventate parte di questo gioco di incisione. Sì, allora ho deciso di inserirle graficamente per dare l'impressione che questa pubblicazione non solo fosse, vabbè, avesse il valore serio, ecco, che può avere un'incisione di musica classica, no? Ma anche che rispecchiasse la vita privata, l'aspetto quasi più personale, personale della mia vita, no? Perché all'epoca avevano 3 mesi queste gattine, e adesso ovviamente sono più grandi, però il fatto di dare l'impressione proprio della quotidianità che si intreccia, no, con l'aspetto invece professionale, mi intrigava molto. E quindi una carissima amica, che ringrazio di queste splendide foto che mi ha donato, si chiama Emily Galleo, fotografa professionale, no? È venuta, ha scattato queste foto nel mio ambiente,
0: sì,
1: nel mio ambiente, e quindi e già so che questa idea è stata molto apprezzata per la sua simpatia da amici e persone che hanno ascoltato, hanno avuto modo di avere il CD fisico, ecco.
0: Ma le due gattine apprezzavano il tuo suonare, immagino, insomma.
1: Le gattine non solo apprezzavano il mio suonare, ma suonavano anche loro.
0: Ah,
1: poi
0: ecco,
1: quel giorno
0: tipo
1: della ripresa, sì, tipo aristogatti, zompettavano sulla tastiera, sì. Adesso non zompettano più, si spaventano. Prima invece devo dire che piaceva molto stare sulla tastiera e suonare loro stesse.
0: Cosa c'è all'orizzonte per Tania Cardillo? Quindi progetti a lungo breve termine, dai anche i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro, insomma.
1: Sì, Tania. Oddio, mamma mia, non sono brava in questo, però allora, per quanto riguarda i miei progetti, ecco, futuri, una cosa a cui tengo è la partecipazione al quinto festival musicale di Cailleux in Francia, e in cui ho anche inserito in programma una world premiere dell'ottavo intermezzo, Opera 43 di Luca Moscardi, qua. Brano che sarà inserito anche poi insieme agli altri 9 intermezzi e ad altre opere all'interno del Luca Moscardi Piano Works volume 4, che poi uscirà e che ti sarò lieta, se vorrai,
0: sì, sì.
1: di presentare, sì. Ovviamente sono rintracciabile su Facebook, su internet, esiste anche il mio sito personale, quindi basta scrivere Tania Cardillo
0: e la rintracciate.
1: E mi rintracciate, sì.
0: Siamo quasi in chiusura, sentiamo cosa ci ha detto Luca Moscardi.
2: E questa serie di ascolti si conclude con la Jewish Fantasy, opera 42, che scrissi nel 2022 su commissione, ed è una pagina, una sorta di fantasia sostanzialmente, di ampio respiro, che si colloca nel solco della tradizione del brano a carattere libero, appunto una sorta di fantasia romantica sostanzialmente, però con un linguaggio sicuramente più moderno. Ma la cosa caratteristica, come diciamo annuncia già il titolo stesso, è questo riferimento alla cultura tradizionale ebraica, l'impiego di scale modali, intervalli tipici della musica ebraica tradizionale, imprime dal discorso un colore distintivo, anche folclorico sostanzialmente, che si richiama a stilemi tipici della musica popolare appunto ebraica, senza però ricorrere mai alla citazione diretta. E la forma è, diciamo, tendenzialmente tripartita, quindi con un tema iniziale molto impetuoso, molto mosso, molto movimentato, e una parte centrale diciamo più lirica, che è sostanzialmente quasi corale, e l'effetto complessivo è quello di una narrazione musicale diciamo molto molto intensa, con dei forti contrasti dinamici, timbrici e anche ritmici, che danno una sensazione appunto quasi teatrale a questo lavoro. E io con questo concludo questa rassegna di ascolti. Ringrazio nuovamente Radio Vaticana e Luigi Picardi per questa occasione preziosa. Ringrazio ovviamente anche Tania per tutto il lavoro che ha fatto, veramente eccezionale, e saluto tutti gli ascoltatori.
0: Pertanto, Tania, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Allora, salutiamo gli ascoltatori con la Jewish Fantasy Opera 42 di Luca Moscardi, e con l'occasione quindi io saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori, Luca Moscardi per i suoi gentili audio e Luigi Picardi.
0: Troppo buono.

0: E con l'album Luca Moscardi, Piano Works Volume 3, interpretato da Tania Cardillo al pianoforte, pubblicato dalla Da Vinci Classics, Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Tania Cardillo,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Johann Sebastian Bach, concerto per due violini e orchestra numero 3 in re minore BWV 1043. Christopher Irons, violino, The Academy of Ancient Music, con strumenti originali, dirige Christopher Hogwood.

Ascoltiamo ora di Dietrich Buxtehude i corali Buxw 223 e 189, di Johann Sebastian Bach i corali BWV 723 e 724, Miklos Spani, organ.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato».
2: La pagina evangelica ci conduce oggi nel cenacolo, dove, terminata l'ultima cena, un senso di smarrimento rende tristi gli apostoli. La ragione è che le parole di Gesù suscitano interrogativi inquietanti. Egli parla dell'odio del mondo verso di lui e verso i suoi, parla di una sua misteriosa dipartita, e ci sono molte altre cose ancora da dire, ma per il momento gli apostoli non sono in grado di portarne il peso. Per confortarli spiega il significato del suo distacco: se ne andrà ma tornerà. Nel frattempo non li abbandonerà, non li lascerà orfani, manderà il Consolatore, lo Spirito del Padre, e sarà lo Spirito a far conoscere che l'opera di Cristo è opera di amore. Amore di Lui che si è offerto, amore del Padre che lo ha dato. Lo Spirito Santo illumina lo spirito umano e, rivelando Cristo crocifisso e risorto, indica la via per diventare più simili a Lui, essere cioè espressione e strumento dell'amore che da Lui promana.

0: Siamo venuti al Monte Santo, alla città del Dio vivente. Alleluia.
1: Fammi giustizia, o Dio. Difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo venuti al Monte Santo, alla città del Dio vivente. Alleluia.
3: Signore, hai liberato la mia vita dalla fossa di morte. Alleluia.

0: Alleluia.
1: Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora oggi fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide corruzione.

0: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Illumina il mondo, redento dal suo sangue.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
2: Tra poco il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo e anche voi vivrete. Alleluia.

0: voi mi vedrete, perché io vivo e anche voi vivrete. Alleluia.
1: Supplichiamo Dio Padre, che per mezzo di Cristo, agnello senza macchia, toglie i peccati del mondo. Diciamo con fede:
2: O Signore, fonte della vita, salva il tuo popolo.
3: Ascolta, o Padre, la voce del tuo Figlio crocifisso e risorto per noi. Egli intercede per la nostra salvezza.
2: O Signore, fonte della vita, salva il tuo popolo.
3: Fa che viviamo il mistero pasquale negli azimi della sincerità e verità. Purificaci dal vecchio lievito della malizia e dell'egoismo.
2: O Signore, fonte della vita, salva il tuo popolo.
3: Fa che vinciamo le tentazioni dell'invidia e della discordia. Insegnaci a comprendere e ad aiutare i fratelli.
2: O Signore, fonte della vita, salva il tuo popolo.
3: Fa che regni in mezzo a noi lo spirito del Vangelo. Guidaci oggi e sempre nella via dei tuoi comandamenti.
2: O Signore, fonte della vita, salva il tuo popolo.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Esulti sempre il tuo popolo, o Padre, per la rinnovata giovinezza dello spirito, e come ora si allieta per il dono della dignità filiale, così pregusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero della luce. Gesù istituisce l'Eucaristia. Prima della Pasqua, Gesù si riunisce con gli Apostoli per celebrare l'ultima cena. Il cuore dei discepoli è afflitto dalla paura e dalla tristezza. Ormai vedono bene che la loro avventura con Gesù potrebbe finire in tragedia. L'atmosfera è resa ancora più cupa dal timore che uno degli Apostoli stia per tradire il Maestro. Gesù invece è lieto, confida ai suoi amici: «Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Ho atteso con pazienza quest'ora in cui vi donerò la mia carne e il mio sangue. Ardo dal desiderio di non essere più solo una presenza esterna a voi. Verrò ad abitare nei vostri stessi cuori. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui». Il dono dell'Eucaristia è talmente grande che gli Apostoli impiegheranno anni per cominciare a comprendere quali tesori siano racchiusi in quel tozzo di pane consacrato. Nell'Eucaristia si celano tutti i misteri della vita di Gesù. Non possiamo che cadere in ginocchio davanti a Dio, che per farci compagnia si nasconde in quel pezzo di pane e in quel sorso di vino. Il Signore istituisce l'Eucaristia per ricordare ai Suoi Apostoli che al centro della vita della nuova comunità da Lui fondata non c'è il loro fare, ma i Suoi innumerevoli doni. Il compito più importante del discepolo è accogliere Gesù. Quanti uomini e donne, pur lavorando nella Chiesa, sono così preoccupati delle loro opere da dimenticarsi di Lui. Iniziano col seguirlo, ma poi non si ricordano più di Lui. Ciò che essi adorano non è più Dio, ma il loro lavoro. Di questo loro affannarsi rimarrà ben poco. Ciò che non costruiamo sul fondamento di Cristo è destinato a perire, non avendo in sé nessuna consistenza. L'Eucaristia è invece ciò che dona sostanza e utilità alla nostra vita. Certi giorni ci sembra di concludere molto. La nostra missione è benedetta da un raccolto abbondante. Altri giorni ci pare di non aver concluso niente. Abbiamo seminato, ma non si vedono ancora fiori e frutti. Tuttavia, se partecipiamo all'Eucaristia, siamo certi che tutto il nostro tentativo di costruire è parte di un disegno più grande. Attraverso l'Eucaristia, infatti, partecipiamo al gesto con cui Dio ha salvato il mondo, la morte e la resurrezione di suo Figlio. È l'Eucaristia che rende utili le nostre giornate, i nostri sforzi, il nostro lavoro. Tra poche ore il Maestro si consegnerà liberamente alla morte. Cosa rimarrà sulla terra della sua presenza? L'unità dei credenti. Per questa ragione Gesù aveva chiesto al Padre: «Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato». Dopo la sua dipartita, Gesù pone la sua presenza nell'amore che i discepoli avrebbero avuto l'uno per l'altro. Tuttavia gli Apostoli si domandano: «Come può Lui, che è senza peccato, abitare in una compagnia come la nostra, fatta di uomini peccatori?» Per rispondere a tale pressante interrogativo, durante l'ultima cena Gesù si abbassò a lavare i piedi degli Apostoli. Voleva mostrare loro quanto avessero bisogno di essere purificati con l'acqua della sua misericordia. Fatto questo, disse loro: «Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. anche voi dovete perdonarvi a vicenda. Solo allora sarete veramente in comunione con me e potrete ricevere il mio corpo e il mio sangue con cuore puro. Qualunque limite al perdono vanifica la forza dell'amore cristiano. Pietro aveva avuto il coraggio di porre a Gesù la domanda che tutti avevano in cuore: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte. E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Fino a 70 volte 7, vale a dire senza alcun limite. Ecco perché chi partecipa all'Eucaristia sperimenta un'unità con i fratelli altrimenti impossibile. Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Nella comunità che celebra l'Eucaristia, non importa se grande o piccola, è presente tutta intera la Chiesa. Essa diventa per noi concreta ed esistenzialmente convincente nei fratelli che ci sono posti accanto. Non possiamo amare la Chiesa senza amare la piccola comunità dove essa si incarna, senza accogliere le persone che ci sono poste accanto. D'altronde, quando celebriamo l'Eucaristia, tutti i nostri fratelli ci sono particolarmente vicini, anche se apparentemente siamo separati dalla lontananza o dalla morte. Nell'Eucaristia, lo spazio e il tempo, vinti da Cristo risorto nel loro aspetto di separazione e di morte, diventano strada ad una comunione sempre più profonda con Dio e tra di noi. L'Eucaristia è il luogo dove lo spazio e il tempo incontrano l'eternità. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco allora che possiamo già pregustare fin d'ora ciò che vivremo definitivamente in cielo, quando nessuna distanza potrà più separarci. Il banchetto eucaristico è realmente caparra dell'eternità. Nel regno eterno l'Eucaristia troverà il suo compimento, perché Cristo si donerà a noi insieme al Padre e allo Spirito Santo. Allora tutte le nostre resistenze all'amore di Dio saranno definitivamente vinte. La nostra amicizia sarà perfetta, ci capiremo interamente. L'esperienza dell'inutilità non ci sarà più. Non ci saranno più giorni dove ci sembra di non aver concluso nulla. Ogni dialogo con i fratelli sarà uno scambio d'amore pieno di frutti. Non avremo più paura di donarci interamente ai nostri compagni per timore di perdere noi stessi. La nostra identità sarà così salda nell'amore di Dio che l'incontro con gli altri uomini non costituirà più una minaccia, ma sarà solo fonte di arricchimento. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Siamo pieni di gratitudine perché attraverso questo immenso dono il Signore si abbassa, viene ad abitare nel nostro cuore e ci rende una cosa sola con i fratelli. Gioiamo dell'esperienza di unità che viviamo già da ora nella Chiesa. Chiediamo perdono per tutti i peccati che feriscono questa unità, segno della presenza di Dio nel mondo. Attraverso l'Eucaristia pregustiamo quella comunità con Dio e con gli uomini che sarà perfetta nel Regno dei Cieli.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

riascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato».
2: La pagina evangelica ci conduce oggi nel cenacolo, dove, terminata l'ultima cena, un senso di smarrimento rende tristi gli apostoli. La ragione è che le parole di Gesù suscitano interrogativi inquietanti. Egli parla dell'odio del mondo verso di lui e verso i suoi, parla di una sua misteriosa dipartita, e ci sono molte altre cose ancora da dire, ma per il momento gli apostoli non sono in grado di portarne il peso. Per confortarli spiega il significato del suo distacco: se ne andrà ma tornerà. Nel frattempo non li abbandonerà, non li lascerà orfani, manderà il Consolatore, lo Spirito del Padre, e sarà lo Spirito a far conoscere che l'opera di Cristo è opera di amore, amore di Lui che si è offerto, amore del Padre che lo ha dato. Lo Spirito Santo illumina lo spirito umano e, rivelando Cristo crocifisso e risorto, indica la via per diventare più simili a Lui, essere cioè espressione e strumento dell'amore che da Lui promana.

tutti giunga un cordiale saluto e un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oltre le sbarre, la misericordia di Dio. E questo è il tema della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ogni uomo detenuto può essere paragonato a una rosa sbocciata alla vita. Non è una vita solitaria, ma una vita che fa sbocciare altre vite per un futuro di speranza e di amore redento. Quanto è bello, cari amici, accorgersi che una vita, per quanto rinchiusa e sotterrata per l'inverno, sbocciando in primavera, lascia la scia di speranza, di amore e di fiducia. E il pianeta carcere può diventare una rosa sbocciata che desidera profumare il mondo di una vita nuova. E di questo è convinto padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Cielo. Padre Vittorio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie per essere con noi questa mattina.
1: È un piacere.
0: La prima domanda che le rivolgo: fratello al servizio dei fratelli. Questa sua scelta è diventata davvero un programma di vita sacerdotale francescana. Lei è un francescano. Per capire di più l'opera di misericordia corporale, visitare i carcerati.
1: Intanto preciso che io sono francescano della provincia romana dei Conventuali, oggi è diventata provincia italiana, ma nel 1947, quando la provincia ha preso l'impegno dell'assistenza ai detenuti maggiorenni della città di Roma, era provincia romana. Dal 1947 all'82 c'è stato un cappellano, poi sono subentrato io nel 78 e quindi sono tuttora sulla breccia. Mi sono trovato impegnato in questo campo e ho sentito un grosso respiro per il mio sacerdozio, perché uno entrando nel carcere come se va in un'arena, perché lì non è una parrocchia, è un insieme di persone che si presentano con dei loro grossi limiti perché hanno fatto dei passi sbagliati, ma avvicinandoli piano piano viene fuori un'umanità che ti affascina. E quindi operare in mezzo a loro significa ogni giorno quasi avere uno stimolo a leggere più in profondità questo nostro rapporto con la vita, con gli altri, con la fede, perché è importantissimo questo. E poi piano piano mi è cresciuto un polmone di collaborazione tale che si va avanti. Io oggi ho un gruppo di sacerdoti volontari che ci completano nell'intervento così di accompagnamento, e una settantina di volontari che ci aiutano soprattutto per l'aspetto più umano di stare vicino a questa gente. Quindi è un'esperienza bellissima dal punto di vista così di sacerdote, che arricchisce ogni giorno il sacerdote che vi opera con un certo entusiasmo.
0: Andando indietro nel tempo, padre Vittorio, al suo primo giorno in carcere, si è chiesto se fosse stato capace di portare avanti questa sua missione. Ha mai avuto paura?
1: Allora,
0: di non farcela, eh?
1: Allora, io ero cappellano a Re Bibbia e mi venne chiesta dal vescovo che due giorni dopo sarei diventato parroco di una parrocchia che non aveva chiesa, non aveva sale, non aveva nulla, aveva soltanto 12.000 persone da curare. Io ho detto solo: datemi un giorno per visitare fisicamente il territorio e domani sera vi do la risposta. Ho fatto questo giro, ho incontrato tanta gente senza dire che ero il candidato parroco. Mi sono entusiasmato e sono andato lì cominciando questa esperienza senza crearmi problemi. La stessa cosa ho fatto con il carcere, quando mi hanno chiesto: tu che hai esperienza già di carcere di Bibbia, dovresti andare cappellano a Regina Cielo. Ci vado. E la cosa bella che bisogna fare sempre in questi casi è entrare, guardare, conoscere, mettere negli occhi la realtà, conoscere le persone, conoscere i pensieri che dominano all'interno, e uno si accorge che quella realtà piano piano ti parla e ti coinvolge. E io ho calato in questo coinvolgimento un entusiasmo che diciamo così poi ha contagiato anche gli altri, perché si è creato questo insieme di persone che collaborano, che completano tantissimo l'opera del sacerdote.
2: Padre Vittorio, faccio una confessione. La mia una realtà che sempre mi ha impressionato e sono state le manette. Vedere un uomo, una donna ammanettati lascia sempre una grande tristezza e si rimane senza parole.
1: Anche questo a me lascia senza parole. Trovo assurdo, però questo è quanto è maturato nel tempo. Quanto scatta quel meccanismo dell'indagine, agli occhi di tutti quella persona cambia. Io ho ricevuto una lezione, ero al quarto ginnasio, studiavo, e in un paesino della Bretagna c'era un burlone che faceva scherzi a tutti. E tutti ridevano. Era bello nel film perché si vedevano questi volti che partecipavano alla gioia di quanto era avvenuto. Un giorno un cittadino non stette al gioco, denunciò quel burlone. La cosa bella, significativa, che si realizza anche oggi, è che dopo quella denuncia, agli occhi di tutti, quello era diventato qualcosa, quasi un appestato. Il giorno che l'hanno portato al processo, tutti erano lungo la strada a gridare verso di lui, a fare segno che era giusto che andava nella Geenna, in America, a scontare la pena. Questo stesso atteggiamento si ritrova, basta un avviso di garanzia e poi quando si arriva all'arrivo, che quella persona diventa qualcosa di inqualificabile. Per cui c'è la custodia massima, si è esposto per andare in tribunale, manette, questo e quell'altro. Forse andrebbe rivisto, per qualche situazione potrebbe esserci anche, ma normalmente potrebbe essere un atteggiamento più umano, meno animalesco, perché in quel momento sembra di avere non delle persone, ma degli animali che vengono tenuti.
2: Se vuoi cambiare vita e rinnovare il tuo domani, ha scritto un carcerato proprio a proposito di quello che diceva, ricordati che puoi farlo solamente se in carcere non ti sentirai carcerato, ma un uomo libero, capace di vedere il futuro nella speranza e nella certezza che puoi cambiare.
1: Proprio ieri sera sono entrato in una sezione dove stavo e uno mi ha detto: allora come si va, padre Vittorio? Beh, si va. Sì, ma per me bene, ma anche per voi deve essere bene. L'importante, gli ho detto scherzando, che voi pensiate al dopo, che voi non state ristretti con queste sbarre e i vostri pensieri non devono alimentare qua dentro qualcosa, devono pensare al dopo, quindi vivere in modo più positivo possibile questo presente, che è angoscioso e pesante, ma per costruire un domani, un'idea forte che vi accompagni domani. Mi hanno battuto le mani per dire così.

0: Padre Vittorio, lei in questi anni ha ascoltato tante storie. Ce n'è qualcuna che si porta nel cuore?
1: Ce sono tantissime, tantissime. Una. Mi è capitato, parlo degli anni 93-94. Mi dicono che c'è uno che ha avuto dei grossi problemi perché aveva dato l'anima al diavolo perché lo assistesse nell'era uscita, lui tentava di fare regista. Era a parlarmene un suo compagno di cella che era stato arrestato con lui, che era un barbone, un tranquillo, uno di questi tranquilli che vive per la strada, no? Però va a messa la domenica, anche nei giorni più adesso va a messa in chiesa. Per un disguido viene arrestato insieme a questo signore. Poi vengono portati in questura insieme, poi vengono portati a reggere insieme e li mettono nella stessa cella. Questo barbone così, possiamo chiamare, è tranquillo, sereno, dice, è successo, adesso chiarirò con l'avvocato e speriamo che presto possa uscire. L'altro invece che aveva tutto questo retroterra vissuto, era furibondo, batteva i pugni a muro. E lui disse, tranquillo, se puoi difenderti vedrai che si chiarisce. Lui gli racconta la sua storia, che ha fatto questo passo così decisivo. Io lo chiamo, lo incontro. Dopo un po' lui ha voluto che io lo rincontrasse ancora e ha voluto confessarsi. La domenica successiva è venuto a messa e si è messo in ginocchio dinanzi a tutti per tutta la messa questo signore. E quindi ha chiesto perdono un po' di questo sbavatore della sua vita. La cosa che mi diceva sempre poi con calma, dice, guarda, è tutta colpa di mia zia. Dico, perché è sta zia che ti ha fatto? C'è suora, e quando ha saputo che io stavo allontanandomi dalla fede mi ha detto di brutto muso, ma io ogni giorno dirò il rosario per te. Poi succede quel che succede, e se oggi mi ritrovo un po' a riprendere in mano la vita è colpa di quel rosario che mia zia sicuramente ogni giorno ha detto sì alla Madonna perché mi riprendesse per i capelli. Una storia,
2: certo, una delle tante storie. Ognuno porta con sé un bagaglio di sofferenze, di dolore.
1: Ognuno.
2: Il carcere è una casa diversa dal solito, ma sempre una casa dove vivono uomini, donne che hanno sbagliato di fronte alla società, ma hanno ritrovato la grande e benigna misericordia di Dio.
1: E questo è il travaso che bisogna, da un punto di vista pastorale, cercare di fare. Cioè dare loro questa quasi sensazione che agli occhi delle persone, in questo caso di chi opera in nome di Cristo, loro sono persone che mantengono la loro dignità, e questo lo sentono a fiuto se uno ha questo rispetto per loro. E poi c'è tutto il lavoro da fare per chi ha problemi profondi, di aiutarlo a recuperare il senso di responsabilità, perché una delle cose importanti è che loro hanno perso è che hanno perso il senso della responsabilità verso se stessi, la famiglia, la società, e quindi far crescere un po' questa sensibilità e poi farla crescere anche guardando qualche luce fondamentale che fa da stella che guida, che è la fede. Quando entra il discorso della fede, piano piano, tante cose si dipannano e tanti bui si mettono da parte, e questo è un po' un miracolo quotidiano, e sono tantissimi.
2: Ecco, io ho una chiusura. Prima di salutarla ho una richiesta.
1: Sì.
2: Porti un abbraccio a tutti i fratelli, a tutte le sorelle in carcere, da parte mia, da parte di penso di interpretare anche il pensiero degli ascoltatori.
3: Dove ieri mi lasciasti tu.
2: Allora ringraziamo Padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina C.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a padre Vittorio Trani, cappellano del carcere romano Regina Coeli, per essere intervenuto, e grazie a voi amici per la cortese attenzione. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

0: Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Missae Celebrationem. Dalla Chiesa Abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra abbiamo trasmesso la Santa Messa in Latino.
1: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we just broadcast Mass in Latin.
2: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin.
3: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación, del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le 8, le notizie della Radio Vaticana, i titoli: Hormuz, Iran e Stati Uniti bocciano i rispettivi piani di pace, Trump valuta di riprendere gli attacchi a Teheran. Ucraina, no dell'Unione Europea alla nomina indicata da Putin dell'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore. Il Papa: siamo assuefatti dalle guerre, reagire è la sfida delle fedi. Buona giornata da Luca Collodi. Dopo la rispettiva bocciatura dei piani di pace, torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, con la Casa Bianca che torna a valutare la ripresa di azioni militari. E secondo la CNN, Trump nelle scorse ore ha incontrato gli alti vertici delle forze armate americane.

0: americane per discutere le future strategie. Intanto nel sud del Libano proseguono gli attacchi israeliani. Marco Guerra.
1: È sempre più marcata l'insofferenza di Trump rispetto alle posizioni iraniane emerse nella risposta al piano di pace americano. La risposta di Teheran è stata definita totalmente inaccettabile dall'inquilino della Casa Bianca, che nelle scorse ore avrebbe incontrato i vertici delle forze armate per valutare varie linee strategiche, tra cui la ripresa delle operazioni militari per costringere l'Iran a tornare al tavolo delle trattative. Prima di questo incontro, parlando ai giornalisti, il presidente americano ha detto che è ancora possibile giungere a una soluzione diplomatica. Ha accusato l'Iran di cambiare spesso idea e ha detto che il cessate il fuoco è appeso al filo. Trump valuta inoltre di rilanciare il Project Freedom per controllare lo stretto di Hormuz, ma resta il mancato sostegno di tutti gli alleati che non intendono partecipare prima della fine del conflitto. La tensione resta alta anche in Libano, dove è di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid israeliano nel sud del paese. Il bilancio totale delle vittime è salito a quasi 2.900 morti.
0: E andiamo ora sul fronte ucraino, dove droni russi sono tornati a colpire la capitale Kiev dopo la tregua per la parata della vittoria a Mosca, e si registra almeno un morto nella notte mentre prosegue la fase di stallo nei negoziati con il Cremlino, che apre alla possibilità di trattare indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Ce ne parla Roberta Barbi.
2: Intorno alle 3:30 di questa notte sono tornate a suonare le sirene a Kiev per un nuovo attacco con droni da parte della Russia, che ha causato incendi in varie parti della città e, a quanto si apprende, almeno una vittima. È già finita dunque la tregua unilaterale indetta da Mosca per i giorni intorno alla parata del 9 maggio scorso, tregua secondo alcuni che lungo la linea del fronte sarebbe stata completamente ignorata. Sul piano diplomatico l'Ucraina si dice pronta per un incontro diretto tra i due presidenti Zelensky e Putin, a patto che Mosca sia realmente disposta a impegnarsi. Dall'altra parte il Cremlino afferma che la guerra finirà solo con la vittoria della Russia, ma al tempo stesso apre alla possibilità di trattative, indicando come possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Quanto agli Stati Uniti, che alcuni accusano di essere distratti dal conflitto in Medio Oriente, Zelensky dichiara di averne ricevuto il sostegno, mentre gli inviati del presidente Trump, Witkoff e Kushner, potrebbero tornare presto a Mosca per proseguire il dialogo.
0: In Gran Bretagna, dopo la sconfitta del partito di governo del Labour alle recenti elezioni amministrative, Starmer sembra resistere all'assedio. Non lascio il paese nel caos, ha detto, ma cresce la pressione del Labour. Oltre 60 deputati chiedono le dimissioni del premier Starmer. Ci spostiamo in Africa, nel Chad, paese colpito sempre più spesso da attacchi terroristici. Il governo ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza di 20 giorni nella provincia del lago Chad, dove l'ultimo assalto dei Boko Haram nei giorni scorsi ha causato la morte di 24 soldati del Chad. Per capire meglio la situazione del paese, ascoltiamo l'africanista Matteo Giusti al microfono di Francesco De Remigis.
3: Il governo del Chad è un governo, diciamo una repubblica ereditaria, perché è passata da padre a figlio con un golpe costituzionale, ma è un governo fragile che non riesce a difendere la cittadinanza, e il nord del paese è totalmente nelle mani dei gruppi estremisti. Qui il problema più che Al-Qaeda è lo Stato Islamico, perché in Africa centrale e nel Sahel sono presenti entrambi i network del terrorismo internazionale. Lo Stato Islamico danni peggiori li ha fatti sul lago Chad, dove c'era un presidio dell'esercito chadiano che doveva difendere la popolazione locale. Sono stati uccisi 24 soldati, gli altri sono scappati, e la popolazione locale è finita ancora una volta sotto controllo dello Stato Islamico, che impone le tasse e impone le conversioni forzate, distruggendo tutti i simboli del cristianesimo presenti, che sono una estrema minoranza.
4: Cosa che provoca immediatamente una conseguenza, cioè uno spostamento di flussi di persone.
3: La gente, quando può, cerca di raggiungere la Libia per raggiungere il Mediterraneo.
0: Due persone sono morte e altre 6 rimaste ferite, 3 delle quali in condizioni critiche, in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di ieri in un quartiere di Nizza. L'episodio, secondo gli inquirenti, si inserisce nel contesto delle violenze legate al traffico della droga. Continua l'attenzione internazionale sul virus Hantavirus. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta anche in Italia, con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale neo-irlandese. L'OMS rassicura affermando che non si tratta di una epidemia. Ascoltiamo l'opinione scientifica del professor Massimo Andreoni, ordinario di malattie infettive presso l'Università di Roma Tor Vergata, al microfono di Davide Dionisi.
5: Il virus, come sappiamo, si trasmette dall'animale all'uomo nella forma respiratoria, anche questa capacità di passare dall'uomo all'uomo è molto modesta. Difficilmente andremo incontro ad una evoluzione epidemica o addirittura pandemica.
6: Il direttore dell'OMS ha dichiarato che non è un altro Covid, il rischio Hantavirus è molto basso.
5: La possibilità che ci sia una diffusione su larga scala in termini di numeri è molto modesta. Con il tracciamento che si sta facendo, la possibilità che si diffonda come è stato per il Covid-19, io direi che abbiamo ottime garanzie che questo non accadrà. Quello che ci sta insegnando questo nuovo caso è che in un mondo globalizzato qualsiasi infezione può arrivare in qualsiasi altra parte del mondo in tempi molto rapidi. Il contatto uomo-animale deve essere sempre, con gli animali soprattutto selvatici, molto attento.
0: La pagina Vaticana. L'apatia verso le immagini di guerra è tra le più serie sfide spirituali odierne. Ricevendo ieri i partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso e dal Royal Institute, il Papa ricorda il valore condiviso della compassione nelle tradizioni cristiana e musulmana. La voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
7: La tradizione musulmana associa la compassione, Rafa, alla misericordia come dono elargito da Dio nei cuori dei credenti. E uno dei nomi divini, Al-Rauf, ci ricorda che la compassione ha sempre la sua origine in Dio stesso. Allo stesso modo, nella tradizione cristiana, la Sacra Scrittura rivela un Dio che non rimane indifferente alla sofferenza, ma dice a Mosè: «Ho osservato la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido». Per le tradizioni cristiane e musulmana, afferma Papa Leone, compassione ed empatia non sono qualcosa di aggiuntivo o facoltativo, ma una chiamata di Dio a riflettere la sua bontà nella nostra vita quotidiana. Virtù tanto rilevanti, tuttavia, rischiano oggi di affievolirsi. I progressi della tecnologia hanno facilitato le connessioni, ma possono anche portarci all'indifferenza. Il flusso costante di immagini e video delle sofferenze altrui può indurire i nostri cuori, invece di smuoverli.
0: La cultura a Roma, i capolavori della collezione Asburgo in mostra al Museo del Corso, 50 opere da Rubens a Caravaggio provenienti da Vienna. Ce ne parla Paolo Ondarza.
8: L'arte come emblema del potere, ma anche come strumento di rappresentazione del dialogo culturale che contraddistingueva l'impero Asburgo. È il cuore della mostra, ospitata al Museo del Corso di Roma, dove fino al 5 luglio sono esposti 50 capolavori provenienti dal Kunsthistorisches Museum di Vienna. Il percorso attraversa 3 secoli di collezionismo della Casa d'Asburgo, tra pittura fiamminga, arte italiana e grandi ritratti imperiali, da Rubens a Van Dyck, da Velázquez a Tiziano fino a Caravaggio. La mostra racconta il ruolo dell'arte nella costruzione culturale dell'Europa moderna. Tra le opere più intense, l'Incoronazione di spine di Michelangelo Merisi, una meditazione sul mistero della passione affidata al drammatico dialogo tra luce e ombra, un itinerario che intreccia fede, bellezza, potere e storia europea.
0: È tutto da Luca Collodi, grazie per l'attenzione e collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti. L'informazione torna alle 9.
9: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM. Giornata nel complesso stabile, con ampi spazi soleggiati sull'Italia, ad eccezione di poche zone, venti tesi occidentali.
10: In mattinata cielo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni, qualche annuvolamento con piovaschi annessi solo su estremo nord-est, Alpi e Appennino centro-settentrionale. Nel pomeriggio bel tempo quasi ovunque, salvo per un peggioramento atteso verso la tarda serata sul nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce rossa, siamo in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana, buongiorno. Accanto a me abbassa il volume della cuffia Silvia Giovarrosa, buondì, era alto.
2: Buongiorno, sì, era un po' alto, poi il volume della cuffia dipende da chi la utilizza, no? C'è chi preferisce un volume un po' più corposo, chi invece preferisce una tonalità un po' più tranquilla. L'ho abbassato.
1: Decisamente così. Damiano Caprio, al di là del vetro, buongiorno. Vedo anche Luca Collodi che ha appena condotto il radiogiornale, Patrizio Ciprari, la squadra tecnica che ci consente anche oggi di essere con voi fino alle 11 in questo martedì 12 maggio, che ci vedrà appunto assieme per parlare di vari argomenti, a partire ovviamente dall'attualità vaticana e internazionale con la nostra rassegna stampa ogni giorno dalle 8.40 per oltre mezz'ora. Vi raccontiamo l'Italia e il mondo attraverso i quotidiani cartacei italiani, appunto, i siti internazionali. Poi una carrellata di ospiti, Silvia. In particolare inizieremo quest'oggi con il collega della redazione in lingua portoghese e poi proseguiremo ancora con il nuovo episodio del podcast Leone Dixit, che ci racconta gli ultimi giorni del pontificato di Leone, quelli trascorsi da poche ore, a cura del direttore editoriale Andrea Tornieri.
2: Sì, e poi ci recheremo ad Albano, nella diocesi di Albano, perché da oggi ci sarà il via del 21esimo Festival della Comunicazione. I nostri ascoltatori lo ben conoscono perché abbiamo avuto modo nel corso degli anni di parlarne ampiamente. Una manifestazione ideata dalla Società San Paolo e dalle Figlie di San Paolo, che cresce proprio con questo obiettivo: creare momenti di interesse, di riflessione, di condivisione attorno a quello che è stato il messaggio di Papa Leone per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni. Come ricorderete, custodire voci e volti umani. E poi, come ogni martedì, ci sarà la nostra rubrica dedicata ai santi della settimana.
1: Ancora protagonista il cinema, con Rosario Tronnolone parleremo di uno dei nomi, dei volti più noti della storia del cinema di tutti i tempi. Non vi diciamo ancora chi è, ma insomma conoscete bene la persona di cui parleremo. E poi la cultura con quattro pagine. Continueremo a parlare di cultura, tornando ai noi indietro di 10 anni per un triste anniversario, però lo faremo in musica.
2: Lo faremo in musica con uno dei nostri maestri dei programmi musicali, appunto Marcello Filotei. L'ultima estate è l'opera lirica proprio composta dal maestro Filotei, che giungerà il prossimo 16 maggio per la prima volta a Roma.
1: Tutto questo e molto di più è Radio Vaticana con voi. La felicità è reale solo quando è condivisa, così Giovanni Carlo. Poi il buongiorno da Mirella, che ci scrive dalla Toscana, la salutiamo, così come salutiamo Filomena, che scrive: ogni volta che scrivo il saluto con la frase a Silvia, quindi si riferisce a te, mi viene in mente quanto scriveva Leopardi, bellissimo anche se un po' malinconico.
2: Silvia, rimembri ancora quel tempo, tutte le volte me la citano.
1: Tre rose ci arrivano sempre al 335 12 43 722. La prima è un rosa, insomma, abbastanza acceso. Poi abbiamo un arancio un po' più spento e poi una rosa gialla e rossa, che ha i colori proprio della città, della diocesi di cui il Papa è vescovo. Un granellino d'affetto è importante ogni giorno, ci scrive Maria. E poi ancora Carlotta, anche Lorenzo ci manda il suo buongiorno. Diteci da dove ci state ascoltando, raccontateci come state vivendo il cuore di questa primavera 2026 attraverso le rose, come avete appena fatto, attraverso un saluto affettuoso, un rimando, una poesia, e come volete voi. Noi il buongiorno ve lo diamo in musica, portandovi proprio qui
2: dove scorre lui, il biondo, il Tevere. Ascoltiamo.

0: E questa sì era Gabriella Ferri, ce lo scrive la nostra ascoltatrice. Buongiorno, che bella questa canzone dell'indimenticabile Gabriella Ferri, e manda un saluto a tutti i nostri, a tutti gli ascoltatori, la nostra amica Anna. Anna, grazie. La selezione musicale oggi, Andrea, è un po' particolare, sì. Lo vogliamo dire questo piccolo retroscena che potrebbe essere simpatico?
1: Solo XX secolo, più o meno.
0: Sì, ma è nata perché si cantava una canzone che avrete modo di sentire fra poco questa mattina in redazione mentre insomma si preparavano le trasmissioni. Da lì abbiamo detto: ma perché non andiamo indietro questa volta? Perché non cerchiamo musiche e canzoni di cantautori un po', possiamo dire, datati?
1: Insomma, sì, sì, non tutte,
0: ma la maggior parte.
1: Parte
0: quindi
1: dei brani di oggi, sì.
0: Fateci sapere, insomma, se questa scelta musicale è di vostro gradimento. Lo ripetiamo: 335 12 43 722.
1: Noi vogliamo dare anche rapidamente un'occhiata a quello che è il nostro portale vaticanews.va, in particolare due articoli che ci raccontano dell'attività del Papa di ieri. Leone XIV, scienza e fede insegnano a custodire il pianeta e i vulnerabili, scienza e fede assieme, lo ha detto ieri il Papa ricevendo un'organizzazione americana che sostiene e promuove le attività della specola Vaticana, specola che Leone ha visitato lo scorso luglio, e ha ricordato ieri la solenne, così l'ha definita, responsabilità condivisa nella cura del pianeta, nel benessere dei vulnerabili oggi minacciati e messi in pericolo. E poi ha ribadito il Papa il valore dell'astronomia. Un'astronomia, ha detto, che aiuta a contemplare il cielo, un tesoro accessibile a tutte e a tutti, fonte di gioia universale in un mondo troppo spesso diviso.
0: E su questo arriva già un messaggio, Andrea, mentre tu leggevi, da parte di Carlotta, che scrive: scienza e fede, due argomenti che mi hanno sempre appassionata, mi sono sempre domandata dove finisca l'uno e dove inizia l'altra. Beh, questa è una domanda che ci siamo fatti tutti quanti, penso, Carlotta, abbastanza condivisa. Sempre da Vatican News invece c'è un altro articolo redatto da Edoardo Giribaldi, appunto della redazione Vaticano di Radio Vaticana, Vatican News. Il Papa: la compassione rischia di scomparire, l'apatia seria sfida di questo tempo. Praticamente, che cosa è accaduto? Il Papa ha ricevuto i partecipanti al colloquio promosso dal Dicastero per il dialogo interreligioso e dal Royal Institute for Interfaith Studies, e ha ricordato il valore di condiviso della compassione nella tradizione cristiana e musulmana, non qualcosa di marginale, ha affermato il pontefice, ma un aspetto essenziale di ciò che significa vivere un'esistenza autenticamente umana. Mi viene in mente, lo condivido con i nostri ascoltatori, c'entra questo che sto per dire, insomma, un po' si collega a questo discorso. Mi arrivò poco tempo fa una vignetta sul telefono, no? Dove si dispiegava la differenza fra empatia e simpatia. Sono insomma tre modi diversi di vivere con l'altro qualcosa, e sarebbe interessante fare anche una riflessione su questo, no?
1: Eh sì, ieri il Papa in fondo ha parlato veramente a ciascuno di noi nel sollecitarci a essere più compassionevoli e dicendoci che l'apatia è una sfida seria, è una sfida importante.
0: L'apatia è quella sensazione, quell'atteggiamento per cui ci siamo completamente lontani, no, da ciò che accade agli altri, non ci riguarda, non ci tocca, siamo completamente distanti. Faceva riferimento Papa Leone a tutto ciò che si vede nelle immagini, nelle televisioni, e rischia, le tragedie che accadono nel mondo rischiano di non toccarci più veramente, no?
1: E poi l'apatia a volte è la premessa per l'indifferenza, che,
0: esatto, sì,
1: che può veramente fare male a livello di relazioni personali, ma anche a livello di relazioni, ad esempio, tra stati, quando si è indifferenti nel destino di altri popoli. Scopriamo a chi affidare questo 12 maggio le nostre preghiere.
2: Oggi, 12 maggio, la Chiesa ricorda San Pancrazio, martire sulla Via Aurelia. È uno dei tanti martiri bambini della Chiesa. San Pancrazio, adolescente romano, si converte al cristianesimo e per questo finisce nella rete della persecuzione di Diocleziano. Rifiuta di rinnegare Cristo ed è condannato alla decapitazione nel 304. È patrono dei giovani di Azione Cattolica. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda i santi Nereo e Achilleo, martiri sulla via Ardeatina.
0: Dunque, questo è il ritratto del santo del giorno. Andrea, andiamo a vedere quelli che sono alcuni appuntamenti della giornata. Partiamo da quelli che i nostri ascoltatori ben conoscono. Alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita dell'Angelus, scusate, la recita delle Regina Celi e del Rosario. Alle ore 19 la Santa Messa, che sarà celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
1: Vi ricordiamo poi che questa sera ci sarà la conferenza in quel di Castel Gandolfo, che darà il via alla 21esima edizione del Festival della Comunicazione, ideato dalla Società San Paolo, dalle Figlie di San Paolo, che anche quest'anno seguiremo dall'11 al 24 maggio.
0: E poi ancora alle ore 8:30 di oggi, in giornata internazionale di studio presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia e del 60° anniversario della Costituzione Pastorale Gaudium et Spes.
1: E poi al via il Festival di Cannes, giunto alla 79esima edizione.
0: Ricordiamo invece una giornata internazionale. Oggi è la giornata internazionale dell'infermiere.
1: Tante volte abbiamo parlato, vero Silvia, questa trasmissione, delle infermiere, degli infermieri, anche ospitandoli, e insomma, se qualcuno è all'ascolto di voi, fatevi sentire. Non vi facciamo gli auguri, questa non è la giornata in cui farsi gli auguri, ma la giornata in cui ricordare che questo è un mestiere fondamentale e che i diritti dei lavoratori lo sono altrettanto. Ora diamo il benvenuto a Marco Guerra, radiogiornale di oggi. Marco, come si è aperto?
3: Con l'Iran, Andrea, ancora in primo piano in Medio Oriente, gli Stati Uniti stanno valutando il da farsi dopo lo stallo diplomatico dovuto al reciproco rifiuto dei piani tra Stati Uniti, tra Washington e Teheran. La risposta al piano americano dell'Iran da Trump è stata definita totalmente inaccettabile. Nelle scorse ore l'inquilino della Casa Bianca si è riunito con i vertici delle forze armate statunitensi per valutare possibili anche azioni militari, la ripresa di azioni militari. Ricordiamo che al momento è in corso un cessate il fuoco a tempo indeterminato, gli attacchi, i bombardamenti sono sospesi, ma resta comunque la questione dello stretto di Hormuz e dell'arricchimento dell'uranio. Sono i due temi principali delle trattative che non riescono a trovare uno sbocco con la mediazione del Pakistan. Per dare uno sguardo un po' più complessivo, possiamo dire che per la prima volta da diversi anni gli Stati Uniti si trovano in un isolazionismo forzato, nel senso che ci sono fasi politiche in cui gli Stati Uniti hanno cercato un isolazionismo senza intervenire negli scenari globali. In questo momento Trump valuta di rilanciare l'operazione Project Freedom, ma non ha nessun appoggio da parte degli alleati, sia gli alleati europei, che non intendono partecipare a questa missione navale senza prima un cessate il fuoco, senza prima una pace duratura, sia da parte anche dei partner regionali, perché l'Arabia Saudita la scorsa settimana ha rifiutato di concedere le basi agli Stati Uniti per dare il via a questa operazione. Quindi le pressioni degli Stati Uniti sono un po' spuntate sull'Iran, e l'Iran, d'altro canto, non avendo, diciamo, tutte quelle strutture classiche di una democrazia compiuta, dalla parte sua il tempo. D'altra parte è sempre stato abituato a pressioni politiche, a sanzioni, anni ad essere isolato rispetto ai partner regionali, quindi non ha alcuna intenzione l'Iran di cedere a queste richieste e continua a rivendicare il controllo dello stretto di Hormuz, cosa che fanno anche gli Stati Uniti. È stata inviata un'altra portaerei. Fatto sta che al momento le pressioni statunitensi non sortiscono alcun effetto e la diplomazia è in pieno stallo. L'altro fronte della guerra resta il Libano, anche qua c'è una tregua in corso che poi sul terreno non vede proprio un'attuazione reale, dal momento che proseguono i raid israeliani anche nel sud. Si registrano questa mattina con 6 morti e un totale delle vittime che è salito quasi a 2.900.
0: Sì, perché Marco, tu parlavi dell'isolamento degli Stati Uniti in un certo senso. D'altra parte, quello che possiamo vedere è che sostanzialmente il principale, forse l'unico alleato in questo momento degli Stati Uniti in questa guerra è rimasto Israele.
3: Sì, Israele, che secondo molti analisti è poi il soggetto che ha trascinato gli Stati Uniti in questa guerra. Ricordiamoci che per Israele l'Iran è sempre stato definito una questione di sopravvivenza, non ha mai nascosto la Repubblica Islamica l'intento, così è stato detto da diversi leader nel passato, proprio di cancellare lo Stato ebraico. Quindi per Israele è una questione di sopravvivenza. Dopo l'attacco a Gaza, dopo l'attacco al Libano, rimaneva come centrale della contrapposizione ad Israele l'Iran, che spesso era proprio il burattinaio che poi muoveva anche Hezbollah e Hamas. Quindi secondo molti analisti proprio Trump è stato trascinato da Israele in una guerra che non vede un possibile sbocco, perché non c'è proprio la capacità di comunque fermare un paese di 100 milioni di abitanti che non può essere annullato dal punto di vista militare. Sappiamo la campagna in Iraq come è finita, ci sono voluti 11 anni per pacificare quel territorio, e l'amministrazione statunitense non credo che abbia alcuna intenzione di rimpantanarsi per un decennio in Medio Oriente. Quindi fondamentale sarà la diplomazia e vedere anche come procederanno le varie potenze regionali, che invece si sono sempre contrapposte all'Iran, ma che adesso stanno mostrando chiaramente che non hanno alcuna intenzione di portare avanti questa guerra.
1: Gli ascoltatori ci portano su tutt'altro tema, evidentemente chi ci segue dall'Italia, è il maltempo, perché diamo giusto qualche aggiornamento. Il maltempo sta colpendo in particolare il nord Italia, ci sono un centinaio di interventi dei vigili del fuoco solo in Veneto, in particolare Verona è la città più colpita, allerta anche in Toscana per mareggiate, per vento, pioggia e grandine in Piemonte e in Lombardia, e anche a Milano c'è una allerta per temporali. Dunque, come sempre, attenzione, massima prudenza soprattutto per chi ci sta seguendo al volante. Marco, l'informazione torna alle 9.
3: Alle 9, sì.
1: Noi ora andiamo un po' più su.
0: Più su. Vabbè, questa non è proprio anni.
1: Vediamo,
0: non è...
1: perché in realtà questo brano di Renato Zero lo conosciamo tutti. E quindi sembra come
0: sicuramente
1: i brani
0: è
1: che
0: uno dei più
1: 1900. No, non pensavo. Ha più di mezzo secolo.
0: 1900?
1: 74.

0: insomma ci ha portato più su questa canzone di Renato Zero. D'altra parte ha delle parole, un testo bellissimo, questo non lo possiamo negare, insomma.
1: Sai cosa ci porta su? Leggere i giornali, informarsi, riuscire a entrare dentro, non fermarci alle prime pagine. Lo facciamo insieme, vai.

0: Dai, iniziamo ad Avvenire. Il titolo dice molto di apertura. Ci parla di Medio Oriente così, il quotidiano di ispirazione cattolica. Tregua di carta. Trump, difficile che regga, inaccettabile la risposta di Teheran alle richieste sull'uranio. L'Europa scioglie le riserve, sanzioni per i coloni violenti in Cisgiordania. Israele protesta. Poi di spalla a sinistra, le tenebre dell'Havana, è il titolo dell'editoriale di Lucia Capuzzi, che poi vedremo più nel dettaglio. Si parla di Cuba, stremata dalla fame energetica. Ancora, sempre Avvenire ci porta poi in quel di Taranto per raccontare la storia di Bakary. Taranto piange Bakary, il bracciante ucciso dalle baby gang, fermati quattro minori. Anche lì andremo a capirne di più.
1: Il Corriere della Sera sceglie come apertura un tema che per la maggior parte è scelto da tutti gli altri quotidiani, perlomeno da quelli che io ho sotto le mani. Virus, la catena dei contagi, crescono i casi positivi, grave una donna francese, due italiani in quarantena. E dunque si sta parlando dell'antivirus il cui focolaio si è diffuso all'interno, dentro una nave da crociera, appunto, dove si sono riscontrati questi casi e questi contagi. E c'è in prima pagina, a cura di Cristina Ravelli, un'intervista all'esperto che titola appunto trasmissione e diffusione, cosa sappiamo, tutto quello che occorre sapere sugli antivirus, attraverso le domande all'esperto Paolo Bonanni, epidemiologo, professore di igiene all'Università di Firenze. Magari poi avremo tempo di capire. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, al centro, Iran, la tregua vacilla, sanzioni UE ai coloni, Israele risponde, è inaccettabile. Un focus per il Corriere della Sera anche su quanto sta accadendo in Gran Bretagna, Londra, il primo ministro in bilico, Starmer nella bufera, oltre 60 deputati Labour chiedono le sue dimissioni.
0: Fatto Quotidiano dà una chiave diversa di queste sanzioni. Finte sanzioni a Israele è il titolo. E poi ancora, riflettori accesi sull'Europa anche per un'altra questione, no al dialogo con Mosca, gli europei scavalcati persino da Trump, scrive Il Fatto. L'Europa respinge le aperture di Putin su Kiev, puniti a parole alcuni coloni violenti.
1: E se abbiamo visto dal Corriere della Sera sull'antivirus c'era un'intervista all'esperto, insomma, che spiega trasmissione e diffusione, Il Tempo con un trafiletto: basta pronunciare la parola virus ed è epidemia, messo fra virgolette, di virologi in TV. Insomma, è chiaro che tra i mezzi di comunicazione di massa stanno ricominciando, così come era accaduto magari con il Covid, a raccontarci invece quello che sono le opinioni dei diversi esperti. E poi sempre per Il Tempo, Medio Oriente in fiamme, Trump, cessate il fuoco, fragilissimo ma continueremo a cercare l'accordo.
0: Di antivirus si parla anche sul Foglio e sul Messaggero. Il Foglio ha una chiave di lettura simile a quella del Tempo. Tornano i televirologi, un focolaio di antivirus su una nave da crociera, i talk show italiani riaprono il casting, scrive Salvatore Merlo. Tutt'altro tenore invece l'articolo de Il Messaggero di Mauro Evangelisti. Antivirus, rischio basso in Italia ma serve cautela, la circolare della sanità, i casi salgono a 10.
1: Eh sì, la stessa apertura dello stesso tenore è per La Repubblica. Antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia. L'Italia ha predisposto un isolamento fiduciario, ovvero volontario. Poi ancora, sempre dalla Repubblica, prime sanzioni UE contro i coloni, 7 ottobre, oggi Israele vara la pena capitale. Sempre l'Iran, per La Repubblica, la tregua appesa a un filo, USA riattiveremo il Project Freedom.
0: Entriamo dentro i quotidiani, iniziamo con Avvenire, pagina 3, dall'Europa sanzioni contro i coloni violenti, l'ira di Israele, scrive Giovanni Maria Del Re. accordo politico dei 27 sulle nuove sanzioni ai coloni israeliani violenti. Per 27 si intendono gli stati membri dell'Europa, mentre resta l'impasse sulle misure commerciali contro gli insediamenti. Lo sblocco, dopo mesi di stallo dovuto al veto ungherese, la proposta risale a settembre, praticamente 8 mesi, è giunto ieri al Consiglio Esteri a Bruxelles. A renderlo possibile adesso l'arrivo di un nuovo governo in quel di Budapest, il nuovo governo ungherese. E così, senza più il veto dell'Ungheria, via libera alle sanzioni ai coloni, che hanno sbloccato anche le sanzioni contro Hamas e i suoi leader. Si parla di congelamento dei beni in Europa, di divieto d'ingresso nell'Unione Europea. Era ora, ha dichiarato l'alto rappresentante dell'Unione Europea, che passassimo dall'impasse alla realizzazione. Estremismi e violenze hanno conseguenze. A spingere per questa misura adottata dal vecchio continente erano state soprattutto Spagna, Slovenia e Irlanda. Gerusalemme intanto protesta, respinge la decisione di imporre sanzioni a cittadini e organizzazioni israeliane. L'Unione Europea, dice Israele, ha scelto in modo arbitrario a causa delle sue opinioni politiche e ha definito oltraggioso il paragone che l'Unione Europea ha scelto di fare tra cittadini israeliani, parliamo appunto di questi coloni violenti, e terroristi di Hamas, un'equivalenza che per Israele è distorta. E poi prosegue il lungo articolo e tra l'altro sottolinea un altro aspetto che riguarda anche il governo italiano, perché altre misure sono state valutate ma non c'è la maggioranza necessaria, misure più dure, in particolare azioni contro i prodotti e le colonie israeliane nei territori palestinesi occupate, un vero e proprio bando o classiche misure commerciali, ad esempio i dazi contro Israele, a frenare su questo tra le altre soprattutto Italia e Germania. Intanto 5 stati membri, Spagna, Slovenia, Belgio, Irlanda e Olanda, hanno già varato a livello nazionale la messa al bando di import dalle colonie israeliane.
1: E allora, da questo argomento, Andrea, io ritorno su quanto ci stavano già scrivendo i nostri ascoltatori rispetto a maltempo. Abbiamo verificato alcune agenzie mentre eravamo in onda che ci riportavano frane, allagamenti, soprattutto sul nord Italia. Bene, a pagina 39 del Corriere della Sera, l'Osservatorio di Legambiente, c'è un articolo dal titolo "Crisi climatica, allarme in Italia". Nel 2025 sono stati registrati 376 fenomeni estremi, temperature record, frane, allagamenti, pesanti impatti per la salute e l'economia. Il piano di prevenzione c'è, ma non i fondi, e una startup della Sapienza ribalta la prospettiva. Un intervento anticipato, secondo appunto una serie di studi sui rischi, costerebbe il 75% in meno rispetto alla gestione per l'emergenza. E proprio rispetto appunto a questo discorso della gestione anticipata, l'Intelligence Heart, una startup nata dall'Università Sapienza di Roma, avanza una proposta che ribalta la logica tradizionale. Invece di aspettare che il monitoraggio arrivi dall'alto, dai satelliti o dai fondi straordinari, si può costruire una rete di osservazione fatta di persone. È l'idea alla base di questa ProteGo, la piattaforma che attraverso lo smartphone guida chiunque, tecnici o semplici cittadini, nella raccolta di immagini e dati su luoghi secondo protocolli standardizzati. Oggi, sostiene la co-founder Claudia Masciulli, abbiamo tecnologie sempre più avanzate per osservare il territorio, ma che non possono garantire una presenza continua e diffusa. Chi passa quotidianamente su una strada o accanto a un edificio sviluppa una conoscenza che gli permette di accorgersi di variazioni minime prima che diventino evidenti. In tal senso il cittadino si trasforma in una vera sentinella del territorio, un modello di cittadinanza attiva, mi verrebbe da dire, che ci coinvolge e può coinvolgerci tutti direttamente.
0: Avvenire ancora, Lucia Capuzzi, le tenebre dell'Havana, dicevamo. L'emergenza umanitaria, scrive, come laboratorio geopolitico, e quanto accade nella Cuba al tempo della grande carestia energetica, causata dall'interruzione su pressione americana delle forniture di petrolio da cui dipende oltre il 60% del fabbisogno nazionale. Il blackout è una dimensione esistenziale per i 9 milioni di abitanti, non indica solo l'assenza di luce, ma qualsiasi pulsione vitale, movimento, comunicazione, lavoro, assistenza sanitaria, istruzione, igiene minima, la paralisi è totale. La crisi è in atto da un decennio, scrive Capuzzi, per vari fattori: l'indurimento delle sanzioni americane, la pandemia con la contrazione del turismo, clamorosi errori di gestione da parte del governo dell'isola. Dalla fine di gennaio però, dunque da pochi mesi, lo stop alle esportazioni di greggio dall'estero, tranne eccezioni autorizzate da Washington, ha inferto un colpo decisivo al sistema. Così Lucia Capuzzi su Avvenire.
1: E allora, se appunto su tutti i quotidiani domina il tema dell'antivirus, così dalla Repubblica a pagina 5 già si sta parlando di un vaccino pronto in 100 giorni, la corsa è iniziata. La malattia X per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è un'ipotetica infezione ignota capace di causare una pandemia improvvisa. La lista dei microbi che potrebbero accenderla include gli antivirus responsabili del focolaio sulla nave Ondius. Sono però poco diffusi e nessuna azienda farmaceutica vi investe. I vaccini messi a punto in 40 anni, gli antivirus sono stati scoperti in Corea negli anni 70, sollecitano solo fiaccamente il sistema immunitario e richiedono tre o più dosi. L'unico autorizzato in Corea del Sud e Cina dal 1990, Antavax, è così poco efficace da non essere quasi più usato. Suddivisi in decine di ceppi, gli antivirus avrebbero bisogno di una manciata di vaccini, ognuno con i suoi test del costo di alcuni milioni. Antavax, ad esempio, funziona quel poco solo su due ceppi. E poi ancora accanto a quest'articolo, ovviamente, è l'avviso dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui non esiste attualmente un pericolo o di epidemia o tantomeno di pandemia, tant'è vero che i paesi si stanno organizzando in maniera differenziata per gestire la situazione, che non è un'emergenza.
0: Andiamo in Puglia, andiamo a Taranto. Marina Luzzi, a pagina 9 di Avvenire, ci parla di questo fatto di cronaca. C'è anche la foto di Sacco Bacari, originario del Mali, viveva a Taranto da 4 anni, è stato ucciso, aveva solo 35 anni. Di lui restano, scrive, la bicicletta e uno zainetto, con il necessario per la giornata di lavoro in campagna. Sacco Bacari, originario del Mali, 35enne, è morto alle prime luci dell'alba di sabato, colpito 3 volte tra torace e addome senza che nessuno gli tendesse una mano, neanche quando, sanguinante, è entrato in un bar chiedendo aiuto. Per il suo brutale omicidio, aggravato da futili motivi, disposti fermi di 4 minori e un maggiorenne, lo avrebbero inseguito mentre era in bici, accerchiato, malmenato. Sfuggito a un primo assalto, il secondo gli è stato fatale. Sacco Bacari vive a Taranto dal 2022. Dopo la chiusura del ristorante dove aveva lavorato per anni, era in cerca di una nuova occupazione. Intanto si arrangiava, faceva il bracciante per mantenere la famiglia d'origine, i genitori e le mogli. Dal Mali era tornato da poco più di un mese, felice, perché entrambe le donne l'avrebbero reso padre a breve. Le attenzioni degli investigatori da subito erano andate su una baby gang. Nella città vecchia di Taranto, la chiesa è in prima linea per arginare il degrado sociale e tanto già si è fatto, ma non è impresa facile. Il lavoro è poco, ci si sposa presto, i figli arrivano subito, per mantenerli c'è chi finisce a delinquere. Avete ucciso mio fratello, leggiamo ancora su Avvenire, senza un motivo. Avete ucciso il marito, il figlio, il padre. La mia famiglia ha il cuore spezzato, dice la sorella della vittima.
1: A pagina 25 invece io vorrei ritornare un attimo sul Corriere della Sera, perché mi ha così sollecitato molto questo articolo. Ricordiamo che ieri sono stati a dialogo al Politecnico di Milano il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella e l'architetto famosissimo Renzo Piano, il presidente e l'architetto. La lezione sul coraggio di sbagliare, solo così si può volare, questo è il titolo scelto da Mario Calabresi, e l'incipit è molto suggestivo. In un tempo in cui l'ansia di sbagliare e di deludere dilaga nelle generazioni più giovani, colpisce sentire il presidente della Repubblica invitare un gruppo di studenti universitari a non temere gli errori, e ci sono riportate le sue parole: sbagliare è prezioso se è figlio del coraggio di ricercare. Se poi Sergio Mattarella sottolinea l'importanza del silenzio, un tempo utile per riflettere, e invita a coltivare dubbi nella vita, allora si capisce che la lezione è davvero straordinaria. Siamo appunto all'interno della Fondazione Renzo Piano al Politecnico di Milano, circondati da progetti e disegni di grattacieli, ponti e musei, e dagli studenti di architettura. Il senatore a vita e il capo dello Stato Sergio e Renzo hanno dialogato all'interno di un seminario unico e speciale, dove uno dei temi fondamentali è stato proprio questo: l'elogio dell'errore.
0: Chiudiamo con il Fatto Quotidiano, pagina 8, anche qui si parla di antivirus, mancano personale e terapie intensive. L'Italia è impreparata, di nuovo terapie intensive in ritardo, personale insufficiente, laboratori non in rete, una sala operativa difficile da attivare a tempi brevi. Ieri il Covid, oggi l'antivirus, un eterno giorno della marmotta certificato allo stesso piano pandemico del governo. Così, con un nuovo virus che spaventa il mondo, anche se il Centro Europeo per la Prevenzione parla di rischio molto basso, l'Italia è impreparata. Tra gli altri parla il direttore generale dello Spallanzani, Francesco Vaia: le istituzioni tutte devono fare la loro parte sulla prevenzione, bisogna attuare campagne di disinfezione e disinfestazione. E poi ancora Alessio D'Amato, ex assessore alla sanità nel Lazio: si sono svegliati, queste indicazioni, sempre riferendosi al governo, non erano state date prima, il Covid non ci ha insegnato nulla. Poi di spalla l'intervista a Maria Rita Gismondo, che tranquillizza: l'antivirus non si trasmette come il Covid, le mascherine non servono a nulla, servono contatti prolungati, ma massima attenzione, la mortalità è maggiore del Covid, nei casi gravi arriva fino al 40%, e al momento non esiste un vaccino.
1: 335 12 43 722 scrive:

0: la foto di un cielo a dir poco grigio e a terra una distesa di grandine, e acqua. Sì. E va bene. Ricordiamo questo maltempo a Nord Italia, attenzione, soprattutto chi ci segue al volante, prudenza massima.
1: Anzi, facciamo come ha proposto la startup della Sapienza di cui ho letto poc'anzi: monitoriamo insieme il tempo, mandateci i vostri aggiornamenti dovunque ci ascoltate, se il tempo in questo momento non è buono, come ha fatto la nostra amica Michela. Per esempio, Michela, magari c'è un altro ascoltatore che ci scrive da Treviso: questa strada che tu stai percorrendo, questa zona, qual è? Segnala a chi ti ascolta, insomma, quello che vedi e quello che accade. Vediamo di aiutarci in questo senso.
0: Questo brano l'hai scelto tu?
1: Sì, l'ho scelto io. Nina, Se voi dormite.

Le 9 l'informazione della Radio Vaticana. Dopo la rispettiva bocciatura dei piani di pace, torna a salire la tensione tra USA e Iran, con la Casa Bianca che torna a valutare la ripresa delle azioni militari. E secondo Trump, ha incontrato nelle scorse ore i vertici delle forze armate americane per valutare nuove strategie militari. In Gran Bretagna, dopo la sconfitta del partito laburista alle recenti elezioni amministrative, Starmer sembra resistere all'assedio. Non lascio il paese nel caos, così ha detto, ma cresce la pressione sui Labour per un rimpasto di governo. Droni russi sono tornati a colpire la capitale ucraina, Kiev, dopo la tregua per la parata della vittoria a Mosca. Si registra almeno un morto nella notte, mentre prosegue la fase di stallo nei negoziati. Continua l'attenzione sul virus, antivirus. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Indius. Allerta levata anche in Italia. È tutto, l'informazione torna alle ore 10.

Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, ma ha lasciato

sente allora il primatore e ripeti quello che vorrà. Sul terzatto scende giù la tela, finalmente torna la realtà e la sua commedia dell'amore.

0: insomma, vivere questa canzone, Andrea, visto che tu ci hai ricordato a quanti anni risaliva Più su di Renato Zero, a quanti anni risale, ti do veramente qualche secondo per trovarlo.
1: Ah, devo indovinarlo?
0: No, trovalo. Vediamo se qualcuno dei nostri ascoltatori lo sa. Però intanto ci scrive Roberto, che dice: Roberto dalla Baviera, mi fate morire, bella scaletta musicale oggi.
1: Trovato.
0: Eccolo, l'ha trovato.
1: No, non è vero.
0: Non è vero.
1: Quasi.
0: Comunque, questa...
1: Trovato.
0: Ecco, l'ha trovato.
1: 89 anni di vita questo brano.
0: Quindi
1: 1937.
0: Meraviglioso.
1: Wow.
0: E stiamo tornando indietro, cioè stiamo facendo una marcord, come si può dire. Poi ci risponde Michela, non sulla canzone, sulla nostra sollecitazione. Dice: questa zona in cui appunto vedete dalla foto grandine, pioggia e quant'altro, è Treviso Nord. Maserata sul Piave, violento, acquazione con grandine, vento fortissimo. Pochi minuti, apocalittica. Insomma, Michele ha fatto un flash, sembrava un più,
1: lancio
0: più,
1: di
0: agenzia.
1: Quasi il suo, ovviamente. Michela, grazie, ma soprattutto non ci stanchiamo di ripeterlo, perché basta poco per avere quella prudenza necessaria a far sì che non ci siano conseguenze. E poi, insomma, le allerte che sono state diramate già nelle scorse ore, anche nella giornata di ieri, in buona parte del nord dell'Italia, indicano insomma questo rischio non solo in Veneto, ma anche in Lombardia, in Piemonte, in parte della Toscana. Dunque massima attenzione. Ora noi però andiamo a fare un giro del mondo, questo sì, senza patente, senza volante, basta andare in rete, i siti web internazionali.
0: Partiamo allora, come di consueto, dalla CNN, che mette proprio al centro della pagina web questo titolo: una nave russa è affondata in circostanze misteriose, potrebbe aver trasportato reattori nucleari per sottomarini destinati alla Corea del Nord. Vediamo un po'. Un'inchiesta della CNN ha rivelato che una nave mercantile russa, probabilmente con a bordo due reattori nucleari per sottomarini, forse destinati alla Corea del Nord, è stata colpita da una serie di esplosioni ed è affondata in circostanze ancora da chiarire, a circa 60 miglia dalla costa spagnola. La straordinaria vicenda dell'Ursa Major è avvolta nel mistero sin dal suo affondamento, avvenuto, pensate un po', il 23 dicembre 2024. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla CNN, potrebbe rappresentare un raro e cruciale intervento militare occidentale per impedire alla Russia di fornire un aggiornamento tecnologico e nucleare all'alleato chiave della Corea del Nord.
1: E poi andiamo invece su Nigrizia per leggere un articolo di Alex Zanotelli. Siamo nell'era della remigrazione, una follia contro la storia, scrivono i comboniani su nigrizia.it. Ci si difende con ferocia da coloro che si ritengono barbari, come fece l'antica Roma, ma fu proprio chi veniva da terre lontane a diventare quel sangue nuovo che siamo noi oggi. L'Unione Europea, scrive Zanotelli, ha purtroppo approvato mesi fa il patto migrazione asilo, che entrerà in vigore il mese prossimo. Con questo testo si fa evidente come l'Europa si collochi nella scia dei governi di ultradestra che ormai costituiscono la maggioranza, con grande soddisfazione di chi, come Meloni, ha giocato un ruolo nell'ispirare questo patto sulla migrazione. Tra le norme contenute nel provvedimento c'è anche quella che stabilisce la lista dei paesi sicuri, tra i quali figura anche l'Egitto, sì, quell'Egitto del caso Regeni. Il governo Meloni ha già predisposto un disegno di legge per l'attuazione di questa serie di normative nel sistema legislativo italiano. È giunto nei giorni scorsi al Senato un disegno di legge migrazioni che prevede anche il blocco navale, l'interdizione delle acque italiane per le navi delle ONG che salvano la vita delle persone migranti. Quasi certamente queste navi salvavita saranno obbligate a portare le persone migranti in Albania per far funzionare quel progetto del governo che è costato miliardi di euro e che ha portato finora a ben poco. E poi prosegue il lungo articolo di Alex Zanotelli su Nigrizia. Siamo nell'era della remigrazione, una follia contro la storia.
0: Andiamo a vedere invece che cosa sceglie come apertura Folha de São Paulo. L'Unione Europea impone sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Il primo ministro Benjamin Netanyahu definisce la misura un fallimento morale e afferma che il blocco europeo sta creando una falsa simmetria. E poi ancora come articoli correlati a questo titolo principale, quello del New York Times: gli attacchi contro le comunità ebraiche suggeriscono un modello di guerra ibrida in Europa. Prosegue Folha de São Paulo, passando invece a ciò che quanto concerne il presidente americano Donald Trump. Il sostegno dei repubblicani a Trump non è incondizionato e, secondo un esperto, potrebbe star scavando la propria fossa.
1: Ancora andiamo su asianews.it per parlare di India, perché il primo ministro indiano Modi ha lanciato un appello alla popolazione per ridurre i consumi, soprattutto di combustibili fossili, limitare le importazioni non essenziali, favorire abitudini più autosufficienti. L'obiettivo? Proteggere le riserve valutarie del paese. L'invito è ovviamente legato agli effetti globali della guerra iniziata dagli Stati Uniti in Iran 2 mesi fa, dalla crisi in Medio Oriente, dai conflitti che stanno sconvolgendo l'ordine internazionale. Tra l'altro, Asia News fa anche i conti all'India, se ci permettete questa espressione. Le riserve valutarie del gigante asiatico ammontano a circa 690 miliardi di dollari. È un livello più basso rispetto al 2021. Voi direte, vabbè, cosa c'entra il 2021? La crisi legata al Covid. Le riserve erano più alte nonostante quella crisi di indicibile gravità. Adesso sono più basse di 5 anni fa.
0: Home page della BBC non poteva non aprire con Starmer. Starmer si trova ad affrontare una riunione di gabinetto cruciale mentre il ministro dell'interno si unisce ai ministri che premono per una tempistica precisa per le sue dimissioni. Oltre 70 parlamentari laburisti si schierano pubblicamente contro il primo ministro, mentre Downing Street sostituisce 6 assistenti ministeriali che si sono poi di fatto dimessi lunedì sera. Di palla sempre sulla BBC si torna a parlare di Israele. Israele approva una legge che prevede la pena di morte e processi pubblici per i responsabili del 7 ottobre. E responsabili del 7 ottobre, questo diciamo di spalla sulla BBC, che poi prosegue sull'Iran, su Trump, e ci porta anche un reportage condotto proprio da questa testata. La BBC smaschera un trafficante di esseri umani chiave nella rete che gestisce la maggior parte degli attraversamenti con piccole imbarcazioni. Cliccando appunto su questo titolo potete trovare poi il testo completo che spiega tutta la dinamica della vicenda.
1: Elpaese.com si parla delle prossime elezioni in Andalusia con Vox che cambia volto, scrive il quotidiano spagnolo. Il partito mette da parte il no all'aborto, le leggi di genere per aumentare i voti. Abbandonate le bandiere ultraconservatrici, ci si concentra sulla lotta contro le persone migranti nella campagna andalusa.
0: Per lo Spiegel tedesco il tema in primo piano è l'antivirus, titolo: i passeggeri stanno tornando a casa, come si può contenere il virus adesso? La priorità assoluta è prevenire ulteriori contagi. Nuove informazioni sul ceppo di antivirus stanno contribuendo di fatto a questo sforzo. E poi sempre così, questo è un articolo diciamo più di casa per la testata tedesca, la giornata lavorativa dura 8 ore? Forse ancora meno, si chiede lo Spiegel, e ci parla di quanto accade all'interno della coalizione che si riunisce in cancelleria. Insomma, si vuole apportare delle modifiche alla legge sull'orario di lavoro. Il primo ministro britannico Starmer sta lottando per evitare di perdere il potere. Questa è la situazione di questo martedì, scrive lo Spiegel.
1: La sentite questa musica in sottofondo? Accogliamo così tra pochi istanti colui che guida la redazione in lingua portoghese della nostra testata, Silvone Proz, lo vedo al di là del vetro, tra poco si vola e si atterra in Brasile.

0: E l'avevamo annunciato proprio su queste note, al ritmo di bossa, Silvonei Proz, responsabile della redazione di lingua brasiliana di Radio Vaticana, Vatican News. Buongiorno, buongia.
1: Buongia, buongiorno, buongiorno a tutti. Bello essere con voi. Tutto bene?
2: Tutto bene.
0: Tutto bene.
2: Tutto no. Però quando c'è Silvo un po' meglio, no?
1: Mi fa molto piacere.
2: Tutto bene. Sai, a me piace più... magari chiedere come... Tutto bene si usa molto?
1: In, per noi tutto legal.
2: Come si dice?
1: Tutto legal.
2: Ah, vedi.
1: Tutto legal. Vuol dire che va tutto molto bene.
2: Tutto molto
0: tutto
2: bene.
0: Fila sarebbe...
1: Tutto fila, esatto.
0: Fila tutto.
1: E che un legal è carissimo, molto carino.
2: Sì, è più questo. Caldo rispetto a... Perché a volte quando in Italia ci dicono tutto bene, dice, insomma, proprio tutto, tutto bene, no. Però fila, dai, siamo qua e siamo
1: legal.
2: Contenti. Molto bene. Ascolta, Silvo, oggi vogliamo con te... parlare di un qualcosa che potrebbe anche stimolare chi ha l'ascolto a prenderlo davvero questo aereo e andare in Brasile. Perché?
1: Allora, noi, una cosa che è arrivata da me questi giorni, ci sta anche sulle nostre pagine di Vatican News, un rapporto fatto da un turismologo. Sai che cos'è un turismologo?
0: Studioso del di turismo.
1: Esatto, ma questa volta è un specialista in turismo religioso. Ecco. Parlare del turismo religioso in Brasile è una cosa, direi, abbastanza nuova, anche se ci sono tanti incontri per parlare del turismo religioso, incentivo a questo turismo religioso. E questo turismologo, Sidnésio Moura, riconosciuto come de principale referenza nel segmento del Brasile, no? Ha fatto un rapporto, ha fatto dei dati che ci arrivano insieme anche il Foro Nazionale di Turismo Religioso. E perché parlo di questo? Perché ci sono dei dati che sono arrivati che mi sembra molto curioso, no? 2015, perciò i dati sono dell'anno scorso, noi parliamo di 17,7 milioni di persone che fanno turismo religioso in Brasile. E siamo 220 milioni, perciò abbiamo tanto da fare ancora, ok? Ma chiama l'attenzione perché questo, no? E la Basilica di Aparecida, ossia la casa della madre, abbiamo parlato tante volte, io sono stato recentemente dove abbiamo avuto l'incontro dell'Assemblea dei Vescovi del Brasile, che una volta... il cardinale Parolin ha fatto il ritiro per i vescovi nostri, e domandando a lui che cosa è sembrato, ha detto: ma questa non è una conferenza, questo è un sinodo intero, 400 vescovi, tu immagini quanta bellezza possa e quanta diversità anche possa essere. Allora, la Basilica, la casa della madre come noi chiamiamo, no? L'anno scorso 12,1 milioni di persone.
0: E sono tante.
1: È il santuario più visitato nel mondo dopo quello di
0: Lourdes.
1: Città del Messico.
0: Città del Messico.
1: No, di sfugge, guarda cosa. Oh Dio, la Madonna dell'imperatrice dell'America.
0: Adesso Andrea te lo dice subito.
2: Ma no, Guadalupe, credo.
0: Non volevo sbagliare davanti a Silvio.
2: Quando poi hai detto dell'America, hai detto beh, allora sì.
1: No, l'imperatrice dell'America, okay. Che ha una estimativa di 20 milioni. Ma ricordiamo che il santuario di Guadalupe sta dentro della città del Messico, perciò questo... può essere, in quanto la Basilica della Nostra Signora Aparecida, no, è fuori, è una piccola cittadina, 30-35 mila abitanti, che riceve
2: 12 milioni. 12 milioni, wow.
1: Ok, allora potete immaginare, io sono stato adesso, come ho detto, a Aparecida, nella sabato e la domenica, perché questo santuario sta nella rodovia, nell'autostrada che va da São Paulo a Rio, no? 180 chilometri più o meno da São Paulo. Per entrare quella fila enorme di macchine. Perché c'è stata anche una cosa molto interessante che mi hanno raccontato. La gente andava molto al santuario in peregrinazione in autobus. No? Perciò arrivavi la domenica e c'erano 3.000 autobus lì. Adesso no. Molto meno autobus e molto più macchine private. e lì l'ingorgo viene.
0: Sì.
1: L'ingorgo viene, solo per dire. Un'altra cosa, Ciro di Nazaré, un'altra realtà che sta in Belém do Pará. Siamo stati anche per la COP in Belém e ci hanno raccontato il Ciro di Nazaré. Il Ciro di Nazaré dura una settimana e arriva a avere nell'unico giorno 2,5 milioni di persone per le strade di Belém. È la processione più importante nel mondo cattolica.
0: Si svolge?
1: All'inizio di ottobre.
0: All'inizio di ottobre.
1: È una cosa veramente fantastica, no? Perché la città di Belém, ha più di 2 milioni di abitanti, si muove verso Ciro di Nazaré. Anche chi non crede partecipa, di tanto importante che è questo evento, no? Dopo abbiamo il santuario di Madre Paulina, italiana, prima santa brasiliana, non brasiliana, ma di Paulina, ok? In Nova Trento, che arriva a 850.000 visitanti, perciò è nel sud del Brasile. E Bom Jesus da Lapa, più di 1,5 milioni. Perché porto questi dati? Per vedere che c'è una crescita, una necessità delle persone di andare a pregare. Questo ho sentito molto in Aparecida. Parlando con i nostri, noi chiamiamo Romeiros. Romeiros era fazer Romaria. Che cosa era Romaria? Andare in peregrinazione a Roma. Ecco da dove viene la terminologia. E allora noi non abbiamo solo pellegrini, abbiamo Romeiros. Andare a Aparecida vuol dire andare anche a Roma, no? Cioè, è questo senso di pertenza a un luogo. E la cosa interessante è che vai e già prenota per il prossimo anno, perché c'è un impatto talmente visibile nelle persone, non soltanto spirituale, ma visibile, di essere a casa della madre, che c'è scritto, no? Nel cuore delle persone, che santuario Aparecida è il cuore della mamma, cioè è la casa della mamma. Então, io torno volentieri a casa della mamma. In questi tornare c'è sempre un cambiamento, perché nessuno torna a casa come partito. E questo rinnovamento delle persone, della semplicità di arrivare. C'è una canzone bellissima che dice: io non so pregare, ma vengo qua a guardare mia madre. Perciò c'è un senso molto profondo.
0: Andiamo tutti allora a fare
2: grazie
0: un po'
2: Silvo.
0: Di turismo religioso in Brasile. Grazie, la riconosci grazie. Questa musica in sottofondo, Silvo, anche questa è dedicata a te.
1: Vediamo
0: un po', metti le cuffie.
1: Come no? E viva il Brasile!
0: E viva il Brasile, ciao!

tra pochi istanti l'episodio numero 47 di Leone Dixit e poi ci trasferiremo non molto distante da Roma e da Castel Gandolfo, andremo in quel di Albano, poi ancora i Santi e la settimana, insomma restate, Radio Vaticana è con voi.

0: Vatican News, Radio Vaticana.
1: Sono Andrea Tornielli e questo è il podcast Leone Dixit, che ti fa riascoltare le parole del Papa.
2: Affidiamoci alla materna intercessione della Beata Vergine Maria del Rosario. Invochiamola per la vita e la missione della Chiesa e per l'anelito di pace e di giustizia del mondo intero.

0: Il rosario spinge lo sguardo verso i bisogni del mondo, come la lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae sottolineava, proponendo in particolare due intenzioni che rimangono di pressante attualità. La famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
1: Da Pompei, l'8 maggio 2026, nel giorno del suo primo anniversario di pontificato, Leone XIV ha chiesto un rinnovato impegno di preghiera per la pace sulle orme del suo santo predecessore, Karol Wojtyła.
0: Quando San Giovanni Paolo II indisse l'anno del Rosario, l'anno prossimo si compirà un quarto di secolo, lo volle porre in modo speciale sotto lo sguardo della Vergine di Pompei. I tempi da allora non sono migliorati. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Lo stesso Pontefice, nell'ottobre 1986, aveva radunato ad Assisi i leader delle principali religioni, invitando tutti a pregare per la pace. In diverse occasioni, anche recenti, sia Papa Francesco che io abbiamo chiesto ai fedeli di tutto il mondo di pregare per questa intenzione. Possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato. Crediamo in Lui, speriamo in Lui, seguiamo Lui.

0: E a proposito di questa sequela, domenica 10 maggio 2026 a Regina Coeli, Papa Leone ha fatto chiarezza su un fraintendimento che talvolta circola tra i cristiani, e cioè l'idea che l'amore di Dio sia un premio per il nostro essere fedeli, quando invece è la condizione per poter vivere i suoi comandamenti. Possiamo amare Dio perché siamo amati senza alcuna misura o calcolo da Lui.
1: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena, mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore. Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questa affermazione ci libera da un equivoco, cioè dall'idea che siamo amati se osserviamo i comandamenti. La nostra giustizia sarebbe allora condizione per l'amore di Dio. Al contrario, l'amore di Dio è condizione per la nostra giustizia. Osserviamo davvero i comandamenti secondo la volontà di Dio se riconosciamo il suo amore per noi, così come Cristo lo rivela al mondo. Le parole di Gesù sono allora un invito alla relazione, non un ricatto o una sospensione dubbiosa. Ecco perché il Signore ci comanda di amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amato. È l'amore di Gesù a far nascere in noi l'amore.
2: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: Questo brano si canta da anni, da decenni, si canta certamente anche in quel di Albano. Perché andiamo a pochi chilometri dal Vaticano e da Roma? Perché questa sera prende il via la 21esima edizione del Festival della Comunicazione, da oggi fino a domenica 24 maggio, una manifestazione ideata, brave bravi che l'avete ideata, perché serve sempre porre l'accento sulla buona comunicazione, dalla Società San Paolo e dalle Figlie di San Paolo. È con noi in diretta il direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni della Diocesi di Albano, Don Alessandro Paone. Alessandro, eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Grazie per essere in diretta su Radio Vaticana. Partiamo dall'appuntamento di questo pomeriggio, tardo pomeriggio. Dove, come, cosa accadrà?
1: Questo pomeriggio in modo particolare vivremo la festa della diocesi di Albano. C'è il cardinal Tagle che verrà e celebrerà con noi San Pancrazio. E per noi è importante vivere questo evento. Sono i santi i primi comunicatori di Cristo e grazie a loro noi anche riusciamo a cogliere la strada. Papa Francesco nel messaggio ci chiede di custodire voci e volti umani e noi cerchiamo di farlo anche guardando ai santi che ci ispirano continuamente. Questo è il primo evento di questa sera.
2: E poi Don Alessandro, come di fatto si è preparata la vostra diocesi per questa edizione del festival? Quali sono stati i preparativi che hanno portato poi alla serata di oggi?
1: È stata una preparazione lunga e che ci ha aiutato a guardare non solo al festival ma anche a progettare un po' il futuro con un nuovo stile. Siamo partiti grazie alla famiglia Paolina, formando un'equipe di persone con ovviamente con l'ufficio, e questa equipe grazie a loro si è messa subito a guardare il centro del messaggio, ovvero custodire voci e volti umani. Perché? Perché Papa Leone ci chiama a questo, e la custodia, come dicevo prima, è la custodia dell'umano. Il festival allora da lì ha preso un po' il via, guardare la realtà del territorio, del nostro territorio diocesano piuttosto vasto e piuttosto variegato, ci è servito per capire come muoversi. Paolini ci hanno indicato 5 vie: la via della bellezza, della conoscenza, dei linguaggi, della bellezza, la via dell'aggregazione, la via della solidarietà, e abbiamo cercato sul nostro territorio quali fossero le peculiarità, perché abbiamo un territorio piuttosto vasto che va da Ciampino passando per i Castelli Romani fino a Nemi Lanuvio. Sulla parte mediana abbiamo i comuni di Pomezia, Ardea ed Aprilia. Sulla parte costiera abbiamo la parte di Anzio, Nettuno e anche una parte di Campoverde che è sempre della zona di Aprilia. E ogni territorio ha una peculiarità. Abbiamo iniziato in realtà un po' prima delle due settimane di festival. Abbiamo iniziato con un evento all'interno di Campoverde, cioè una fiera di Campoverde che è un evento molto sentito ed importante, e lì abbiamo portato il volto in modo particolare dei lavoratori, perché quella è una terra, un territorio dove ci sono molti coltivatori, in modo particolare i SIC che da diversi anni sono sul territorio, sono famosi purtroppo anche sì, per degli eventi di cronaca, e loro si sono prestati favorevolmente, positivamente a mettere la loro identità, la loro esperienza con una mostra fotografica all'interno della fiera di Campoverde. E abbiamo cercato allora non solo lì ma anche sul resto del territorio di capire come sviluppare il tema in relazione alle vie.
0: Direi che tra l'altro, Don Alessandro, il verbo custodire con simili attività e simili idee trova pienamente forma, perché è un verbo, correggimi se sbaglio, che a volte possiamo fraintendere. La custodia ci fa magari pensare a una costrizione, a un tentativo di limitare qualcosa o qualcuno. In realtà custodire è uno dei verbi che può esprimere, deve esprimere l'amore, non è un meno, semmai è un più, moltiplica.
1: Assolutamente sì. Nella Bibbia questo verbo lo troviamo subito in Genesi, ma è posto con un'accezione negativa. Quando Dio chiede a Caino dov'è suo fratello, Caino risponde: sono io forse custode di mio fratello? E da lì si svilupperà poi in senso positivo, perché Caino si toglie una responsabilità, cerca di togliersi una responsabilità e anche un peccato grave. Invece Papa Leone ci richiama a vivere l'aspetto positivo della custodia, proprio a partire dall'amore. Chi ama custodisce, chi non ama non custodisce. Abbiamo eventi che parlano anche di una custodia di chi è malato. In modo particolare due eventi abbiamo su questo. Uno in collaborazione con la ASL del territorio. Ci sarà all'interno dell'ospedale dei Castelli una mostra e una conferenza sui malati oncologici, sui volti dei malati oncologici e su chi cura i malati oncologici, perché loro ci hanno chiesto di fare questa mostra perché spesso i malati oncologici con la terapia cambiano l'espressione del volto, ma la persona rimane quella, rimane una persona che deve essere custodita nell'amore, non soltanto nella malattia. E un altro evento di custodia bello è una conferenza, spettacolo che è chiamato 100 lire, che si terrà a Genzano sulla malattia mentale. Anche quella è una realtà che richiede tanta custodia.
2: Don Alessandro, fra oltre questi ci saranno anche momenti di incontro e di dialogo ecumenico. Di che cosa stiamo parlando?
1: Sempre guardando il territorio abbiamo visto che ci sono molte realtà che non vivono la nostra fede. Quando Dio chiama la custodia di tutti, non soltanto dei cattolici, non solo dei cristiani. Allora, in collaborazione con l'Ufficio per l'Ecumenismo, sul due territori in modo particolare, ci saranno incontri, uno di preghiera al centro ecumenico di Lavinio e un altro, una marcia silenziosa per la pace con tutte le realtà che vivono e che sono presenti sul territorio e che sono comunità che non sono solo cattoliche, ma ci sono volti di africani che lavorano non solo la terra, ma pescano anche, vanno a pesca sul territorio di Anzio. Ecco, questi sono i due eventi, due appuntamenti che parlano di ecumenismo e di dialogo.
0: Grazie davvero a Don Alessandro Paone, e viva il Festival della Comunicazione, che tra l'altro compie 21 anni, dunque insomma anche una splendida età, lo vivremo assieme qui a Radio Vaticana, questa edizione itinerante che promette davvero molto e ancora congratulazioni, perché un programma così ricco richiede mesi di lavoro quotidiano, non si improvvisa, anche se a volte può sembrare avere così tanti colori che un po' di improvvisazione poi ci sarà, ma è quell'improvvisazione che richiede molta preparazione. Grazie Alessandro, buon lavoro.
1: Grazie.

0: Ma quanta dolcezza in questi brani musicali, anche l'amore era cantato diversamente, no? Se possiamo fare un paragone fra quelle che sono le nostre moderne canzoni d'amore e quelle di diversi decenni fa, insomma, subito ci salta agli occhi la differenza. C'è tempo, mentre aspettiamo di collegarci con il... già, siamo già collegati, allora lo facciamo dopo. Buongiorno, don Andrea Vena, come stai?
1: Pronto?
0: Eccoci, ci senti? Sei collegato?
1: Sono collegato, buongiorno a te.
0: E aspettavamo tutti quanti con ansia quella che è la nostra rubrica del martedì, puntualissimi, i santi della settimana. Don Andrea, facci una bella carrellata.
1: Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori, io sono a Pofabro, sta diluviando e c'è un forte vento, siamo nel collegamento.
0: Ecco, grazie, perché rientri in quello che stavamo dicendo da questa mattina. Fateci sapere, insomma, quali sono le condizioni del tempo, soprattutto lo sappiamo, forte maltempo nel nord Italia, i nostri ascoltatori ce l'hanno segnalato dalle diverse parti del nord, quindi tutti aggreghi a queste voci.
1: Io mi aggrego a queste voci, infatti sto guardando gli alberi piegarsi per bene, ecco, confidiamo. E... 12 maggio, Sant'Nereo e Achilleo, martiri sulla via Ardeatina, siamo proprio nel tempo delle grandi persecuzioni, ma anche San Pancrazio, martire sulla via Aurelia, era un adolescente romano che si converte al cristianesimo e finisce dunque nella rete della persecuzione di Diocleziano nel 304. E San Pancrazio è il patrono dei giovani di Azione Cattolica, proprio per la testimonianza e ha dato. Domani, 13 maggio, la Chiesa ricorda la Beata Maria Vergine di Fatima. Quindi siamo passiamo da Pompei, dove il Santo Padre è stato la settimana scorsa, e andiamo a Fatima, dove il 13 maggio la Chiesa ricorda appunto le apparizioni ai piccoli pastorelli. Ed è bello vedere che la Vergine Maria appare ai piccoli, a dimostrazione che sono proprio i piccoli che sanno riconoscere i grandi segni di Dio nella storia. Ma domani ricorderemo anche Sant'Andrea Uberto Fornet, sacerdote, e sarà lui che parteciperà anche durante la rivoluzione, rifiuterà il giuramento scismatico in Francia. Il 14 maggio San Mattia è l'apostolo scelto quasi per caso, potremmo dire, ma non è tanto un caso umano. È il caso dello Spirito, perché gli apostoli invocarono il dono dello Spirito e proprio pregarono: aiutaci a capire, Signore, chi hai scelto per sostituire Giuda. Dunque non è una scelta d'azzardo, ma è una scelta guidata dall'azione dello Spirito Santo. Ed è importante questo, perché San Mattia così ci ricorda che dentro le trame della storia, purtroppo Giuda ha rinnegato il suo maestro, ma Dio non ha rinunciato e non ha rinnegato all'amore verso gli uomini, al voler costruire qualcosa di bello e di grande, nonostante le fatiche e le fragilità. Ecco, non dimentichiamo, perché anche nel nostro cuore e nei nostri pensieri, Silvia, ci sono dei piccoli Giuda che emergono e che talvolta ci portano a dire: chissà se Dio mi vuole ancora bene. E no, Dio ce ne vuole tanto di bene e saprà scegliere sempre le strade giuste per ripartire, per riprendere il cammino. Mattia è il segno di questa speranza. E allora non dobbiamo mai, mai demoralizzarci lungo il cammino della vita. E il 14 di maggio ricordiamo anche San Michele Garigoz, sacerdote e fondatore dei preti del Sacro Cuore di Gesù. Siamo ancora una volta in Francia. Il 15 maggio San Torquato Vescovo e Sant'Isidoro, il primo vissuto nel III-IV secolo e Sant'Isidoro invece nel 1070 nato a Madrid. Anche per lui la testimonianza e il servizio verso i poveri. Il 16 di maggio ricorderemo Sant'Alessandro, Vescovo di Gerusalemme, anche lui martire nel 250. E Sant'Ubaldo, Vescovo di Gubbio, siamo nel 1084-1085 quando nasce in Germania, scende a Gubbio e lì testimonia la fede fino a dare la vita. 17 maggio, San Vittore, martiri sulla via Salaria Antica, martire del IV secolo, e San Pasquale Bailon, laico francescano, patrono delle associazioni eucaristiche. Fu un grande pastore sotto questo profilo. Il 18 maggio San Giovanni I, Papa e Martire, siamo nel 523, e sempre il 18 maggio ricorderemo San Felice da Cantalice, religioso cappuccino del 1587. Era amico di San Filippo Neri. E anche qui vorrei mettere in evidenza un aspetto: quei santi sanno scegliersi buone compagnie, molto spesso, ancora una volta, quelle dei loro coetanei, i santi. E credo allora che da una parte San Felice, ma dall'altra San Mattia, ci dicono e ci ricordano che Dio tesse una storia bellissima nei nostri cuori, ma anche nella nostra storia, proprio attraverso queste testimonianze che ci ricordano in fondo che abbiamo una grande avventura davanti a noi da vivere insieme.
0: È proprio su quello che stavi dicendo, su San Mattia, è arrivato un messaggio di Daniela che ci scrive: a volte siamo noi che non ci perdoniamo, Dio ci perdona sempre. In un certo qual modo, no? Noi attribuiamo la mancanza della nostra capacità di non perdonarci i nostri errori, a volte lo attribuiamo in qualche modo a Dio, no? Dio non sono più degno, non mi perdonerà mai, ho sbagliato troppo. Però in realtà è più che altro un pensiero che noi abbiamo su noi stessi.
1: Ha ragione perfettamente questo nostro radioascoltatore, e ne abbiamo parlato più di qualche volta, Silvia.

0: si è fatto carne, si è fatto concreto, non a parole, ma nella vita. E lui ha scelto santi, non angeli. E quindi lui ha già messo in conto le nostre fatiche, le nostre fragilità. Se solo lo comprendessimo come l'hanno compreso i santi, pensa cosa potremmo fare.
1: Grazie davvero a Don Grazie. Andrea Vena. Ricordiamo anche l'appuntamento domenicale dei Santi della Porta Accanto, oltre a quello del martedì a quest'ora. Continuiamo a parlare di queste figure che ci indicano la strada, ma Andrea, soprattutto ci dicono: non pregate solo per noi, ma fate ciò che io ho fatto quando ero lì in terra con voi. Grazie Andrea.
0: Grazie a te Andrea, grazie Silvio, un saluto cordiale ai nostri radioascoltatori.
2: Ciao Don.

Le 10, le notizie della Radio Vaticana. Una delle opzioni dell'Iran in caso di un nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento al 90% dell'uranio. Lo esamineremo in Parlamento. Lo scrive il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale dell'Iran. L'Unione Europea ha assemblato un gruppo di esperti in base al cui parere potrebbe presentare una proposta legale su un limite di età per le piattaforme online. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea. Il presidente russo Putin ha detto che la guerra deve finire e già questo è un passo in avanti, ma le parole devono seguire i fatti, lo ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. I paesi hanno a disposizione ingenti finanziamenti, ma l'industria della difesa non sta incrementando la produzione, quindi dobbiamo capire qual è il problema, lo dice l'alta rappresentante europea per la politica estera.

ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

La voce che sentirete tra pochi secondi sarà quella della protagonista dello spazio che stiamo per vivere in diretta video, lo spazio dedicato al cinema ogni mese. In studio con noi Rosario Tronnolone. Tra un minuto andate anche su Facebook e saremo in diretta video con voi.

0: Amiche e amici, ancora un saluto da Andrea De Angelis. Per chi si fosse collegato solo adesso, benvenute e benvenuti anche in diretta su Facebook. Per chi ci sta rivedendo su YouTube, grazie al tecnico del suono Gabriele Di Domenico, Alberto Giovannetti, che cura la parte video. E questo lo spazio che Radio Vaticana con voi ogni mese dedica al cinema. Chi ci sta seguendo in radio ha sentito un brano celebre, una voce altrettanto nota. Io sono Andrea De Angelis, accanto a me Silvia Giovarrosa.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti quelli che in questo momento ci stanno seguendo anche attraverso il video.
0: E in studio con noi il collega storico del cinema, Rosario Tronnolone. Rosario, eccoci.
2: Ciao Andrea, ciao Silvia. È un piacere stare con voi di nuovo, finalmente.
0: Di chi era questa voce, Rosario?
2: Ma non credo ci sia bisogno per i nostri ascoltatori, cioè coloro che l'hanno ascoltata un attimo fa. È la voce inconfondibile di Audrey Hepburn, che cantava Moon River, appunto una canzone famosissima che fa parte della colonna sonora del film Colazione da Tiffany, un film del 1961 di Blake Edwards. E la musica era stata scritta da Henry Mancini. Partiamo proprio da questa piccola caratteristica, diciamo. Henry Mancini era stato chiamato appunto per scrivere una canzone che Audrey avrebbe dovuto cantare, la quale però, pur essendo appunto un'attrice di grandissimo talento, pur essendo una donna di proverbiale eleganza, non aveva proprio una voce potentissima, no, come cantante, un'estensione vocale così alta. Aveva un'ottava e mezza, che insomma è abbastanza ristretta, per cui ovviamente Mancini era un po' legato a dover costruire appunto una canzone che fosse possibile per lei eseguire. E ad un tratto ebbe appunto questa intuizione, queste tre note che appunto sono l'inizio della canzone, ed è diventato uno in assoluto dei brani più eseguiti, proprio come uno standard americano, veramente da tutti quanti, anche i grandissimi cantanti del songbook americano. Però Mancini ha sempre dichiarato l'intuizione che Audrey Hepburn ha nell'interpretazione di quella canzone, che è una canzone che parla di un raggio di luna che è l'unico compagno di qualcuno che in realtà vive da solo, che attraversa la vita in solitudine. E questa delicatezza con cui lei la canta è per lui l'interpretazione più commovente, più toccante, più giusta appunto del brano che lui ha composto. Ma stiamo parlando appunto di un'attrice di enorme sensibilità, e istintivamente, mentre ascoltavamo appunto il brano, ascoltavamo la sua voce, quindi inevitabilmente vedevamo nella nostra mente il suo volto. E una cosa che mi capita tutte le volte che parlo di lei, o insomma che mi capita di nominare il suo nome in una conversazione, invariabilmente sui nostri volti si crea un sorriso indefinibile, perché il pensiero di lei è qualcosa che io ho la sensazione elevi lo spirito, perché non è stata soltanto una grande attrice, oltre che una star di inconfondibile e unico carisma, ma anche un essere umano di grande, grande profondità.
1: E in questo brano, insomma, lei in Colazione da Tiffany lo canta affacciata a un balcone, a una finestra, e a quell'aria così malinconica, mentre guarda la casa di fronte, no? È proprio... Sì. Un'espressione sottile che però comunica colori infiniti.
2: Sì, sì, sì, straordinario. Tu pensa poi che quando il film venne visionato, perché ovviamente prima che il film raggiunga le sale, soprattutto una volta, era sottoposto a diversi giudizi, no? E quindi quando ci fu questa prima visione, uno dei produttori disse: va bene, ma liberatevi della canzone, perché riteneva che la voce della Hepburn non fosse una voce appunto di una, no, di una cantante. Allora normalmente le star che cantavano al cinema erano in realtà doppiate da cantanti professioniste, e lei reagì sul mio cadavere perché non deve lasciarci così, in qualche modo non deve ingannarci la fragilità apparente che lei aveva. Tutte queste, ogni tanto lo dico, tutte queste superstar erano in realtà delle donne dalla schiena, dalla colonna dorsale appunto d'acciaio, perché non diventi Audrey Hepburn se non sei appunto una donna di fortissimo carattere. Infatti impose che la canzone rimanesse, ed è adesso uno dei momenti più magici in realtà del film.
0: Il libro che hai portato con te, Rosario, ci racconta di lei. A me incuriosisce sempre, dinanzi a tale splendore, a chi sembra non poter avere eredi, la genesi. Da dove nasce tutto ciò? Come si forma? Da dove arriva?
2: Allora, nasce spesso dal dolore, in realtà. Perché questo tipo di sensibilità è quello che poi un attore porta con sé sulla scena o sullo schermo, in particolare sullo schermo, perché poi la macchina da presa penetra nell'anima attraverso lo sguardo degli attori. È una delle caratteristiche più grandi che un attore possa avere, e che in genere tutte le grandi star hanno. È una forma di trasparenza emotiva, per cui la macchina da presa legge in profondità all'interno, no, del loro volto. E quindi questo libro in particolare, se vedi nella copertina che abbiamo poco fa visto, è una fotografia privata, così come sono tutte le foto che corredano questo volume. Quindi il volto di lei è struccato, è semplicissimo, perché è un libro scritto da suo figlio Sean Hepburn Ferrer insieme a Wendy Holden, ed è presentato come la biografia definitiva. Questo perché ovviamente di libri su di lei ne sono stati scritti tantissimi, ci sono molte biografie naturalmente, ma anche molti libri che sono dedicati al suo stile, uno stile che è diventato leggendario, appunto, che ha superato i confini della sua vita appunto terrena. Dicevamo però, in questo libro se ne parla anche con la dovizia di particolari e con la conoscenza diretta che un figlio può avere, no? Rispetto ai racconti che sua madre stessa evidentemente gli ha fatto, si parla molto di un'infanzia estremamente dolorosa, un'infanzia avvenuta durante l'occupazione in Olanda, l'occupazione nazista in Olanda, una storia anche di denutrizione e di disperazione, di grande difficoltà, oltre che di lutti familiari. Appunto, uno zio era stato deportato e ucciso, quindi oltre che un dolore che, tra l'altro, anche questo è uno degli elementi che mi capita più spesso di ritrovare nelle biografie delle grandi star, soprattutto delle star femminili, e l'abbandono o un rapporto complesso o la perdita della figura paterna. Perché è come, io ho la sensazione che il pubblico percepisca nella star una forma di vulnerabilità e di ricerca di protezione a cui inevitabilmente si reagisce, no? E sono veramente, sono molto sottili le come dire, le intuizioni, le suggestioni che un volto, appunto un volto di una star ha, e per la quale il pubblico reagisce con un amore che poi dura per tutta la carriera.
0: Quindi ci stai dicendo, perché io ho posto questa domanda come curioso e non come esperto, lo sa chi ci segue ogni mese che non lo sono, forse non lo siamo, Silvia, mi permetto di includere anche te, ma la prima parola che hai usato però è stata dolore.
2: Sì.
0: E come se, non vivendo questa esperienza, non potessimo anche poi raggiungere una pienezza nell'arte, nella scena, nella vita più in generale.
2: Più che questo, io direi, perché è chiaro che poi si tratta di un'arte che va imparata, si tratta di un talento innato che va evidentemente sviluppato. Però è vero che il dolore, soprattutto quello fino in fondo non elaborato, cioè quello che colpisce nell'infanzia, finisce con l'essere spesso una forma di miniera a cui attingere per comprendere e poi rappresentare sulla scena quello che il pubblico spesso non è in grado di vivere profondamente, perché la grande magia di quello che accade in teatro, ma che accade ovviamente anche sullo schermo, perché piangiamo al cinema o perché ci commuoviamo a teatro, perché vediamo vivere a qualcun altro e sentiamo qualcun altro urlare quello che noi non siamo in grado di fare, e quello che noi chiamiamo immedesimazione in realtà è piuttosto una forma di veder riflesso, e quindi comodamente, in un altro, perché è una cosa che ci permette di non affrontarlo direttamente, ma ci permette in qualche modo di esorcizzarlo. Aristotele l'aveva già capito quando ne ha parlato.
1: Terapeutico, ovviamente, la catarsi.
2: Sì, sì, sì.
1: E quindi ci dicevi di questo rapporto difficile, quindi complicato, con la figura paterna.
2: Che aveva lasciato la famiglia molto, molto presto, quindi erano rimaste soltanto lei e sua madre, la baronessa von Emstra, la quale dopo la guerra aveva portato la figlia in Inghilterra e lì lei aveva cominciato. Io non a caso ho voluto intitolare questo nostro programma Danzando nella vita, no? Cioè ho voluto parlare della danza perché in realtà uno non immaginerebbe, considerato il grande successo di Audrey Hepburn, considerata la leggenda che è diventata, considerato appunto la carriera che ha avuto e quanto è stata amata, uno immagina che sia solo successo. In realtà parte dalla frustrazione di un sogno. Lei avrebbe voluto diventare ballerina.
1: Il fisico ce l'aveva.
2: Ce l'aveva fino ad un certo punto, per quel che riguarda ovviamente, tu stai pensando alla sua esilità, alla sua magrezza e alla sua grazia naturale. Però a un certo punto era diventata troppo alta e quindi non poteva più, anche se lei cercava tutte le volte che la maestra di ballo, Madame Rambert, passava vicino a lei, lei cercava di abbassarsi o di chinarsi nelle spalle, ma in realtà era evidente che non avrebbe potuto davvero fare una carriera. E quindi aveva dovuto a malincuore abbandonare quel sogno e aveva cominciato a esibirsi come ballerina, ma ballerina di fila appunto, in alcuni spettacoli appunto a Londra. E piano piano però era stata notata, perché c'è qualche cosa, esiste qualcosa di indefinibile, che è un carisma che fa sì che gli sguardi cadano su quel volto piuttosto che su un altro, e quindi aveva cominciato a fare anche dei provini, aveva cominciato a fare dei piccolissimi ruoli. La grande occasione avvenne perché mentre stava girando un film in cui era protagonista, insomma era già andata abbastanza avanti, che era ambientato appunto a Monte Carlo, e mentre si trovava lì e stava girando questo film, era lì presente anche una famosa scrittrice francese, Colette, la quale la vide passare nella hall dell'albergo e pensò: lei è la mia Gigi. Gigi era un personaggio appunto di una commedia che Colette aveva scritto e che avrebbe debuttato a Broadway, e quindi la scritturò per quella commedia, che ottenne naturalmente un grande successo. Ma nel frattempo intanto lei aveva fatto anche un provino per un film che era nei progetti hollywoodiani da moltissimo tempo, già da metà degli anni 40, ed era stato immaginato come un veicolo per Elizabeth Taylor e Cary Grant. Il progetto era stato poi in realtà abbandonato per alcuni anni ed era finito alla fine nelle mani di William Wyler nel 1953, che decise di farne un film, ponendo però due condizioni. Il primo, che il film non venisse girato in studio a Hollywood ma venisse girato a Roma, perché il film era Vacanze Romane, quindi che fosse girato effettivamente nella città di Roma, e che la protagonista non fosse un'attrice americana ma un'attrice europea, perché doveva avere un fascino esotico, doveva avere una forma di eleganza, di buona educazione, che facevano parte appunto di un retaggio culturale, che era quello che appunto lui cercava in un'attrice europea. Aveva pensato inizialmente a Jean Simmons, poi aveva fatto una serie di provini, e anche Audrey aveva fatto il suo provino, un provino molto timido, in realtà è possibile trovarlo, se lo cercate attentamente lo troverete anche in alcuni documentari o su YouTube. Però il regista aveva immaginato che ci fosse qualcosa di più, per cui aveva dato ordine all'operatore di continuare a girare e aveva detto: benissimo signorina, abbiamo fatto, è andata molto bene. E lei era esplosa in una finalmente risata liberatoria, perché appunto aveva finito il provino, non si sentiva più sotto pressione, no? sotto esame, e lui aveva intuito questa freschezza, questa, no, questa capacità di catturare lo sguardo, e quindi il ruolo era andato a lei e aveva vinto l'Oscar con il primo film, quindi una carriera che è salita immediatamente ai livelli più alti, veramente ai livelli più alti.
0: Grazie Rosario, ricordiamo ancora il titolo di questo volume, grazie per averci permesso di mettere assieme,
2: ecco,
0: lettura e cinema che sono secondo me formidabili messe assieme. Questo libro, tra l'altro, anche come giustamente ricordavi, delle immagini che meritano di essere viste.
2: Sì, sono immagini familiari, private, quindi insomma particolarmente belle, insomma, per gli appassionati. E inoltre ogni capitolo è anticipato da una forma di sceneggiatura, vorrei dire, cioè alcune interviste, alcuni colloqui, alcune sono stati ridotti in un dialogo proprio per dare una forma di immediatezza, come se fosse direttamente lei appunto a parlare e a raccontare. Quindi
0: grazie,
2: non può mancare.
0: Grazie Rosario, grazie a chi ci ha seguito in questa diretta video, ma chi ci sta seguendo in radio non cambiate canale, perché ascolteremo delle note da non perdere e poi Rosario ci regalerà una pagina, un frammento di questo libro per gli amici ascoltatori. Lo leggeremo insieme tra un attimo.

0: Il brano che stiamo ascoltando è ancora di Henry Mancini ed è la colonna sonora di uno dei suoi film più belli, in cui è diretta da Stanley Donen, uno dei suoi film meno noti però, che si chiama Due per la strada. È un film molto particolare perché anche nella sua costruzione, nel suo montaggio, continua a passare dal passato al presente, racconta la storia di una coppia, appunto di una coppia sposata, passa attraverso le loro crisi, ritorna alle ragioni per cui si erano appunto innamorati, e quindi è un film particolarmente intenso, particolarmente bello. E quello che volevo leggere è una cosa che appunto nel libro viene detta in una di queste, appunto, di questi colloqui diretti dalla nipote di Audrey Hepburn, che tra l'altro era nata dopo la morte della nonna, però ne ha sentito ovviamente parlare tanto in famiglia, e dice: mio padre ed io diciamo che non è mai esistita nessun'altra persona simile a lei, né prima né dopo. Una delle cose che preferisco dire di lei riguarda appunto la sua unicità. Nessuno ha mai avuto niente di negativo da dire su Audrey Hepburn. E forse Billy Wilder ha riassunto nel modo migliore questa sua caratteristica quando ha dichiarato: io l'ho baciata sulla guancia ed eccola, era lì.
1: Grazie davvero, Rosario.
0: A voi.

0: 28 minuti dopo le 10 di questo 12 maggio è il momento di cosa, Silvia? Dico i numeri perché c'è un 4 che aleggia in regia, nello studio 9.
1: Perché è il momento di sfogliare 4 pagine l'inserto dell'Osservatore Romano, eh? Sì, è abbastanza, cioè, fa queste domande veramente ormai neanche le parole. Giulia Galeotti, buongiorno, grazie di essere con noi anche oggi, anche questo martedì.
2: Grazie a voi sempre per l'invito e per lo spazio. Oggi sono molto contenta perché presentiamo una nuova serie che è dedicata all'orto. All'orto. L'orto come spazio ovviamente legato alla campagna, ma anche gli orti urbani sono una realtà molto, molto diffusa. Gli orti urbani negli anni 60 nelle grandi metropoli americane, per esempio, sono stati una fonte di cittadinanza attiva contro la cementificazione, gli espropri, eccetera. E quindi abbiamo deciso, sempre con il nostro sguardo sfaccettato e ricco, almeno si spera, di occuparci di questa di questo appezzamento che normalmente viene fatto per l'autosussistenza, che anche nella storia della Chiesa ha una lunghissima tradizione. E è appena uscito in libreria un libricino piccolino, è della scrittrice sudcoreana Han Kang, che ha vinto poi di recente anche il Nobel per la letteratura, e si intitola La scatola delle lacrime, e racconta la storia di questa bambina che vive nelle montagne sperdute e ha questa caratteristica di piangere in continuazione. Piange perché si commuove, piange di gioia, piange di dolore, eccetera. E ovviamente immaginate una bambina che ha gli occhi sempre gonfi di lacrime, inizia a essere bullizzata, anche i familiari averla sempre lì a tavola con queste lacrime, eccetera. Finché un giorno arriva un mercante di lacrime. Questo mercante tira fuori una scatola in cui conserva tutti i tipi di lacrime, cioè la lacrima dei bambini, la lacrima degli anziani, tutte le possibili declinazioni, ed è in cerca della lacrima pura. E qualcuno gli ha detto
1: che lacrima pura.
2: La lacrima pura è la lacrima innocente di chi ancora non ha visto il male, non ha conosciuto il male, ma si commuove un attimo prima. E qualcuno gli ha detto che questa bambina potrebbe essere una risposta. Perché vi racconto questa fiaba bellissima? Perché l'incontro tra i due avviene proprio in un orto. E quindi abbiamo scelto questo racconto, no? Questa immagine per far partire la nostra serie, perché il bambino, il mercante e la bambina partono da un orto, ed è quello appunto che proviamo a fare anche noi. E il primo, saranno tante tappe, il primo luogo da cui partiamo è un luogo direi molto significativo, perché siamo vicino a Betlemme, siamo nella valle di Artas, dove si trova un monastero delle figlie di Maria Santissima dell'Orto, che tra le altre cose ha un orto splendido, assolutamente funzionante, che serve non solo alle religiose per la loro sussistenza, ma anche per le comunità circostanti. È un orto a cui in parte lavorano, comunque frequentano e si dedicano anche dei bambini con disturbi cognitivi, quindi è veramente un luogo che sfama in senso anche letterale, ma che offre anche possibilità in qualche modo, no, di crescita, di dialogo e di pace, perché siamo in una zona in cui la percentuale dei cristiani è molto bassa, e quindi il lavoro che fanno queste suore, che stanno lì dall'inizio del Novecento, è proprio quello di in qualche modo creare un incontro attorno a questo orto. Un altro pezzo invece della nostra questo servizio è di Alessandra Buzzetti. La nostra Silvia Guini invece nei giorni scorsi è stata a Venezia al padiglione della Santa Sede della Biennale, e chiaramente lì c'è tutta la parte che è dedicata, ispirata al Legado di Bingen, e quindi l'orto anche lì diventa centrale. Di un orto parla anche il nostro libro di questa settimana per i giovani lettori, che è un libro che si intitola Maciste in giardino, di Guido Quarzo, ed è delizioso perché siamo nell'Italia degli anni 60. Nico, che è questo bambino, ha una madre che fa due cose molto particolari nell'Italia degli anni 60, che sono stati un periodo a cavallo, no, tra la modernità e invece ancora la tradizione. Ha due grandi passioni questa donna: una è l'ufficio e l'altro è l'orto. Dell'ufficio il bambino parla assai poco, ma dell'orto tanto, perché arriva una talpa. E chiunque abbia un orto o un giardino sa che le talpe sono esatto, perché appunto vanno a colpire le radici. Allora, che succede? Questa talpa dal padre viene ribattezzata Maciste, tanto è grande, e viene chiamato, per una talpa che si chiama Maciste, un cercatore di talpe, diciamo, di alto rango, ed è effettivamente un ex pugile. E la cosa bellissima di questo romanzo, per giovani lettori, è che questo bambino ascolta i racconti di questo ex pugile e impara la pazienza. È la pazienza ovviamente legata all'orto, è la pazienza di un uomo della box, che comunque è una disciplina, no, che ha tutta una serie di regole, eccetera. E il modo in cui quest'uomo cerca la talpa non è uccidendola, ma praticamente cercando di seguire i suoi spostamenti, i suoi tempi, con tanti appostamenti, e poi lui le talpe le porta via. Tant'è vero che quando poi morirà, Nico ci racconta, quando è diventato adulto, viene seppellito in un giardino, che è un giardino circondato da tutti questi animali che lui in qualche modo, no, ha portato via. Quindi è un libro di cui abbiamo voluto parlare proprio perché si sposa a quest'idea dell'orto come luogo di pazienza, di cura, di dedizione, ma luogo appunto di vita. E vedrete, i prossimi martedì veramente faremo tante tappe in giro per il mondo.
0: Wow, ma aspetta un attimo, fermi sì. Tutti, perché poi il vantaggio di avere Giulia in studio rispetto a coloro che leggeranno solo, si fa per dire, quattro pagine, è capire anche un po' il dietro le quinte, cioè tutto ciò di cui ci stai parlando è frutto di riunioni, di confronto, di esperienze personali, di ricerca, sì, però sull'orto, cioè, perché ora tu ci hai incantato tra talpe e mercanti di lacrime, ma tutto questo, se qualcosina, se puoi dirci una...
2: Allora, tutto questo, come potete immaginare, è frutto ovviamente
0: di tanto lavoro, ma anche di tanta...
2: Sì, il lavoro, diciamo così, cerebrale non ci manca, ed è secondo me la parte più bella poi del nostro lavoro, no? Anche questo fatto di avere un inserto settimanale ti permette di pensare ai temi.
1: Ma perché, per esempio, l'orto, sì. Come l'orto, come potevate parlare di qualunque altra cosa, ma perché proprio l'orto? Come è venuta fuori la cosa? Stavate parlando a un certo punto, cioè, ci puoi raccontare?
2: Allora, diciamo che io giro per Roma in bicicletta, e la bicicletta è una fonte
0: di lentezza e di osservazione.
2: Esatto, ed è una fonte di idee. È una fonte di idee, perché gli stimoli che tu...
0: l'orto, insomma.
2: Sì, no, ma in generale, no? Cioè, il tempo della bicicletta, che tutti prendono in giro, che piove, fa freddo, le salite, i sette colli, eccetera, così, è un tempo in cui tu stai dentro la città, ma con un altro tempo, tra virgolette, no? Perché non è nemmeno il tempo del motorino, non è il tempo dello stress dell'autobus, eccetera, così. E quindi, se dovessi raccontare, dovrò raccontare ai miei nipoti tanti di questi temi, mi sono venuti in mente...
0: In bicicletta.
2: Pedalando,
0: hai voluto
2: sì.
0: La bicicletta, e poi, adesso?
2: Ma poi la cosa bella è che siamo un gruppo di lavoro molto dinamico, no? E quindi tu lanci questi temi, cioè, vi ricordate, abbiamo parlato della panchina, abbiamo dei tombini, cioè, abbiamo parlato anche di temi, cioè, no, ci sono temi più canonici, eccetera, così. E invece è un gruppo di lavoro il nostro che raccoglie i frutti e che...
0: Letteralmente
2: si
0: nell'orto, ma Giulia... Volevi aggiungere qualcosa?
2: Sì, volevo aggiungere...
0: Ti vedevo a un'altra pagina.
2: Esatto, l'ultima pagina, che ormai è questa rubrica antologica che va avanti da più di un anno, La pace si costruisce con la pace. Allora, questa volta pubblichiamo una poesia di un ragazzino che è detenuto nel carcere minorile di Acireale. G si chiama, e questa poesia è contenuta nel libro Poesia come pace, che raccoglie tutti i contributi poetici che sono arrivati per un concorso nazionale indetto tra le scuole, da AIP, che è la scuola come strumento di pace, un'associazione che nasce in Francia e che ha poi una sua diciamo così connotazione anche italiana. E questa poesia, appunto, sono tutte, il volume è tutto dedicato alla pace, ma a me ha colpito particolarmente questa poesia, primo perché il luogo in cui si trova lo studente, cioè è una scuola in un carcere minorile, quindi già è un luogo che ci dice molto, no? A volerla ascoltare ci dice molto. Ma questo ragazzino in questi versi a un certo punto dice: io non sono il mio reato. E ecco, diciamo, l'idea, no, del carcere minorile, che forse tra tutti i posti è quello che ci mette più in discussione, no? Anche perché oltre poi tutta la questione della rieducazione, la grande domanda che noi adulti che stiamo fuori ci facciamo è: come mai un minorenne, no, finisce in carcere? Cioè c'è tutta una responsabilità un po' condivisa. Ecco, l'idea che partecipando a un concorso sulla pace un minorenne che sta dietro le sbarre abbia voluto rivendicare il suo diritto in qualche modo a volare, a rifarsi una vita, e a dire proprio: io non sono il mio reato.
0: Giulia, grazie. Buon lavoro e viva Quattro Pagine, viva gli orti e viva la lentezza che ci permette di osservare.
1: Viva la bellezza.
0: L'orto, ci scrivono, il giardino, la bellezza, qua qualcuno ci parla anche delle lumache. Beh, in effetti sì, anche loro.
1: Ci sono anche loro.
0: Chissà, magari arrivano anche un po' piano, ma arrivano. Ciao Giulia.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.

Sono le 10.41, amiche e amici all'ascolto, ancora una buona giornata, una buona mattinata, chissà che state facendo a quest'ora. Un saluto come sempre soprattutto a chi ci segue in una situazione particolare di solitudine o di fragilità. Radio Vaticana è con voi e lo è in questa ultima parte di trasmissione attraverso la musica, una musica che vedrà due appuntamenti importanti nei prossimi giorni, giovedì 14 in quel di Fermo e sabato 16 a Roma, per riportarci in realtà a 10 anni fa, una pagina dolorosa dell'Italia, in particolare dell'Italia centrale. Non vi dico di più, ma intanto lasciamoci introdurre da questa

0: d'estate si può stare al vento sulla terrazza dell'ospedale. Non si sta male, almeno stai dentro. Dentro a un mondo chiuso, finito. Orari e numeri, un sacco di numeri che descrivono la vita.
1: E dunque queste note e questa voce che abbiamo ascoltato fanno parte di quella che è L'ultima estate, un'opera lirica del maestro Marcello Filotei, che è collegato con noi proprio da Fermo, nelle Marche. Maestro, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
3: Marcello, ne abbiamo parlato tanto qui in redazione, tra l'altro vedo al di là del vetro, eccolo lì, è arrivato. Appena sente la musica di qualità autoriale, il nostro Marco Di Battista ci raggiunge. Accomodati pure, Marco, così magari dialogheremo anche con te insieme a Marcello Filotei. Dicevo, Marcello, ci permetti di tornare con in punta di piedi, mi verrebbe da dire, con quel garbo che però è anche attenzione, osservazione della storia per non dimenticare, a 10 anni fa, quando nel centro Italia, nel 2016, la vita di tante, troppe persone fu sconvolta e anche la parola lutto accanto alla parola dolore divenne protagonista. Da lì cosa è nato? Quale scintilla si è accesa in te?
2: Beh, lì prima c'è stata una necessità proprio personale di scrivere a parole, che per un musicista non è usuale, di scrivere a parole quello che non si riusciva a dire. E poi questa cosa si è metabolizzata e è diventata un'opera lirica che appunto è L'ultima estate, e che narra sostanzialmente di un mondo che non c'è più, perché quando crolla un paese, crolla insieme al paese anche la sua storia, la sua tradizione e tutte le usanze che ci sono. Io per esempio adesso sono qui a Fermo perché siamo in prova e sono davanti a una finestra dalla quale vedo una bellissima vallata e vedo tanti paesini e provo un'invidia fortissima, perché in questi paesini esistono ancora tradizioni secolari, le persone si chiamano con il soprannome del bisnonno, c'è una comunità, ci sono posti dove si può essere esattamente quelli che si è, senza i titoli, senza niente, come dice anche una frase dell'opera. A Pescara del Tronto, che poi è il mio paese d'origine, dove succedevano le cose che si raccontano in quest'opera. Se tu andavi su Marte e trafugavi l'elisir di lunga vita agli alieni e lo riportavi a terra, se il tuo bisnonno aveva venduto un prosciutto, tu e tutta la tua genia sareste comunque stati sempre i prosciuttari, anche se avevi riportato appunto l'elisir di lunga vita da Marte. Non era importante, era importante che tu eri sempre quella persona lì e potevi però anche essere te stesso sempre nudo di fronte alla comunità, e questo manca quando non c'è più, le radici si sradicano, e per quello si chiama L'ultima estate, perché per chi ha vissuto questa esperienza l'estate più o meno è finita il 24 agosto del 2016.
3: Tra l'altro questo libretto è tratto dall'omonimo libro che ha la prefazione di Papa Francesco. Marco Di Battista, Marcello ci sta parlando del bisogno di essere riconosciuti, del riconoscere, di quel riconoscimento che l'arte permette di realizzare.
4: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno anche a Marcello, mio accolito ai programmi musicali della Radio Vaticana. Marcello, sì, la domanda che viene spontanea è questa: c'è un sisma, ci sono lutti e quel che ne consegue, c'è un libro e poi nasce questa musica. Questa musica è un filo rosso col passato o è un sublimare questa cosa rivolto piuttosto al futuro?
2: È un tentativo di fare entrambe le cose. Intanto è sicuramente una lettura malinconica di quello che è successo, ma è anche un continuo flashback storico tra quello che stava succedendo, quello che era successo 20 anni prima, quello che era successo 50 anni prima, quindi la storia di questi luoghi. È tutto insieme, come in un film in cui i flashback si susseguono. Tutto questo fatto con i suoni, visto che abbiamo sentito l'inizio, l'overture in qualche modo, e in pratica si sono sentite queste melodie che sono liberamente tratte, ma nemmeno tanto liberamente, dall'Actus Tragicus di Bach. Ecco, poi a un certo punto tutto questo comincia a frantumarsi, e cominciano queste scale che scendono e manca sempre una nota e si comincia a essere zoppi. E intanto c'è anche una sorta di allarme, che è un trillo, piru piru piru piru piru. Ecco, questi sono modi in cui si cerca di riprodurre quella sensazione. Sei in una situazione malinconica, perché tutto è crollato, ma con una melodia bellissima che piano piano si sfalda, e sì, c'è l'allarme, si prova a fuggire in qualche modo, ma le cose crollano ugualmente. Allora, da una parte c'è un simbolismo musicale, da una parte c'è un simbolismo letterario, si prova a ricordare quello che era, si prova a dare anche speranza, però io non posso negare che sì, anche con la speranza di sicuramente di andare avanti, però rimane una malinconia di fondo molto forte.
1: Marcello, c'è un secondo passaggio di questa tua opera che tu hai scelto di far ascoltare ai nostri ascoltatori, scusate il gioco, insomma il gioco di parole, puoi spiegarcelo prima di sentirlo?
2: Ma allora, qui è tutta una storia, diciamo, che parla, diciamo, parte da me che sto andando sul luogo della sciagura, dove ci sono i miei e mia sorella sotto le macerie. Ecco, tutto quello che accade in questo viaggio è un alternarsi tra quello che succede fisicamente su quella strada e i ricordi, ma anche la radio che parla e che a un certo punto comincia a indicare nomi di posti che io dico, prima li sapevo solo io questi nomi, invece adesso li dicono anche i giornalisti dei giornali radio, quindi li avranno visti sulle mappe di Google, perché lì era sbagliato tutto, erano sbagliate tutte le frecce per i paesi, i nomi delle frecce, e quindi ecco, in questo frammento stiamo in mezzo a questo momento che parte da Roma e arriva appunto nelle Marche, nel comune di Arquata del Tronto, nel paesino di Pescara del Tronto, e si sovrappongono storie e sensazioni.
1: Allora ascoltiamolo insieme.
0: Potessi scegliere da quale immagine partire, punterei sulla strada che scorreva quella notte, lì, quella del 24 agosto. Eviterei tutto quello che è accaduto prima di quella corsa sulla Salaria. E poi non correvo nemmeno tanto.

gente dove si trovava il paese ci voleva mezz'ora e tutti ridevano. Adesso che non c'è più, tutti sanno dov'era e non ride nessuno. Nessuno ha riso quando ci hanno fermato perché un cavalcavia era quasi crollato e non si poteva affrontare a una velocità normale, nemmeno se sei cauto. Siamo scesi tutti ed eravamo pochi. L'eterna bambina si è avvicinata. Non sapeva ancora che il padre e la madre erano morti e che il fratello li avrebbe ritrovati scavando da solo. I soccorritori non

Siamo ripartiti, con la radio accesa che circondava il nostro mondo. Era successo tutto a Rieti, però i telefonini suonavano a vuoto. Poi si è cominciato a stringere il cappio. Quei nomi che sapevo solo io adesso li conoscevano tutti. Anche i giornalisti dell'edizione straordinaria, seduti davanti a un microfono con lo sguardo fisso sulle mappe di Google, ci hanno impiegato un po' a capire dov'era. Poi hanno dato la

faranno ad arrivarci i soccorritori? Sono sbagliate pure le indicazioni stradali. Per un periodo erano imprecise quelle per tufo. Si sono lamentati in pochi. Saranno stati una decina gli abitanti, lo sapevano tutti e 10 che Tugo non esisteva, ma volevano che la scritta fosse corretta per ripristinare la dignità del luogo.

0: parti ci tengono la dignità, non te la regalano, né se sbagli a scrivere un nome su una freccia, né se viene un terremoto, e nemmeno se li metti a vivere sotto una tenda, e nemmeno se nella tendopoli ci metti una macchinetta del caffè con la scritta «Una parte del ricavato verrà devoluta ai terremotati del centro Italia».
1: L'ultima estate di Marcello Filotei, appuntamento allora al Teatro dell'Aquila di Fermo, giovedì 14 maggio alle 20.30 e poi il concerto finale della stagione Yuk alla Sapienza di Roma, appuntamento imperdibile, mi raccomando, per le tante e tanti che ci seguono dalla capitale, sabato 16 maggio, ore 17.30. Grazie di cuore a Marcello Filotei per aver aperto il suo di cuore e averci offerto questo piccolo gioiello che impareremo a conoscere recandoci dove dobbiamo recarci tutti, a teatro. Grazie a Marco Di Battista.
2: Grazie a voi e buona giornata.
1: Silvia Giovarrosa, grazie a te.
3: Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino a quest'ora.
1: Anche a te, Alberto Giovannetti. Linea IGR Flash. Ciao.

0: Sono le 11 le notizie della Radio Vaticana. Domani ricorrono i 45 anni dall'attentato a Papa Wojtyła. Il 13 maggio del 1981 Ali Agca esplose due colpi, ma è ancora mistero su chi armò la sua mano. L'Albania non estenderà l'accordo sull'immigrazione con l'Italia oltre il 2030. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri albanese in una intervista. Il ministro afferma che in quella data l'Albania farà parte dell'Unione Europea e non sarà più un paese extracomunitario per ospitare un centro per migranti. Una delle opzioni dell'Iran in caso di nuovo attacco americano potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%.
1: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
2: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic. Quello di oggi sarà un viaggio itinerante. Partiremo da Fano, ci sposteremo verso Verona e termineremo il nostro percorso con Parma. Ma quello che unisce queste tre città è la musica, musica come memoria, opportunità di incontro, inclusione e soprattutto rinascita. Restate con noi. E quando sono le 11.05 saluto e ringrazio Gabriele Rib di Domenico dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana e non dimenticatevi di iscriverci al 335 124 37 22. Vorrei iniziare parlando di Michael, biopic di Antoine Fuqua su Michael Jackson, 2 ore di film in cui viene raccontata la vita dell'artista partendo dalla sua infanzia, quindi la scoperta del talento. Talento messo in luce come leader dei Jackson 5 fino a diventare poi l'artista che abbiamo conosciuto. Un aspetto che personalmente mi ha colpito è il contesto in cui è cresciuto il giovane Michael, un sistema prima familiare, poi di conseguenza industriale, che lo ha trasformato fin da subito in un prodotto. Ecco, quindi in questo caso l'individuo viene messo da parte poi per il raggiungimento di un profitto. Ma naturalmente quello che è accaduto a Michael Jackson è accaduto a tantissimi altri artisti. E se ci pensiamo, ecco, è una cosa anche da un certo punto di vista triste, perché comunque è una cosa che ci fa riflettere, perché l'arte è libertà e quando c'è di mezzo il profitto a volte questa libertà viene meno. Sono tante le scene emozionanti di questo film, una di queste è proprio la realizzazione di Thriller, pietra miliare della discografia, l'album più venduto nella storia della musica, sono 100 milioni le copie vendute in tutto il mondo. Tra le canzoni ascoltate c'è Beat It, uno dei brani più iconici dell'artista statunitense, e noi ce lo ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

Quello che abbiamo ascoltato è il celebre assolo di Eddie Van Halen, storica collaborazione con Michael Jackson. Inizialmente Van Halen pensava si trattasse appunto di uno scherzo, perché comunque ricevette una telefonata a sorpresa. Il produttore Quincy Jones lo chiamò e di conseguenza lui riattaccò il telefono pensando a uno scherzo telefonico. Poi, una volta capito che non si trattava di uno scherzo, Eddie accettò di suonare a patto che non venisse accreditato, proprio per evitare problemi con la sua band, e quindi lo fece gratuitamente, chiedendo solo un paio di casse di birra. Arrivò in studio quando Michael Jackson ancora non c'era, ascoltò il pezzo e nel giro di 20 minuti appunto registrò due assoli. Alla fine quello che abbiamo ascoltato appunto è rimasto e continua a rimanere nella storia della musica. Durante la registrazione poi lui anche chiese di cambiare degli accordi per avere anche più libertà espressiva, rischiando quasi di compromettere il lavoro già fatto da Quincy Jones e gli altri, ma alla fine tutto si risolse grazie all'aiuto del chitarrista Steve Lukather. Molto importante anche il messaggio di questo brano, perché nonostante il titolo aggressivo Beat It, che significa sparisci, vattene, il messaggio del brano è un messaggio pacifico, quindi un messaggio antiviolenza che invita a proprio ad evitare le risse, a non dimostrare la forza con la violenza, a scegliere di allontanarsi invece che combattere. E infatti Michael Jackson, e questa è una cosa che si è vista anche nel film, voleva affrontare il tema delle gang e delle tensioni di strada in modo accessibile al grande pubblico, e questo di conseguenza testimonia anche la forza della musica. Musica come, come unione, come incontro, come inclusione, e questi sono aspetti che toccheremo anche nel corso di questa puntata. Sono le 11:13, vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335 1243722. Adesso insieme a Gabriele Gabe Di Domenico ci dirigiamo verso l'almanacco musicale. Buon 12 maggio amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e scopriamo cosa è successo nella storia della musica in questo giorno tra nuove nascite destinate a segnare intere generazioni, dischi diventati pietre miliari e addii che hanno trasformato il silenzio in memoria. E partiamo proprio da qui, dall'Italia, dove il 12 maggio appunto ecco rappresenta una data dal forte valore emotivo, perché nel 1995 ci lasciava Mia Martini, una delle interpreti più intense e amate della musica italiana, una voce capace ancora oggi di emozionare generazioni diverse. Il 12 maggio ci porta anche grandi successi, perché era il 1979 quando Renato Zero conquistava le classifiche con la celebre Il Carrozzone, diventata un vero simbolo della sua carriera. Ma adesso ci dirigiamo sul fronte internazionale, dove troviamo Jimi Hendrix, che nel 1967 pubblicava Are You Experienced, album destinato a cambiare per sempre il suono della chitarra elettrica. Poi dopo Jimi Hendrix appunto subentrò Eddie Van Halen, che come abbiamo potuto ascoltare poco fa ha cambiato di gran lunga il suono della chitarra, e penso che anche il nostro tecnico è completamente d'accordo e facendo di sì con la testa. In quei giorni i Pink Floyd sperimentavano anche concerti e sonorità psichedeliche che avrebbero rivoluzionato la musica live, quindi ecco questo sul fronte della psichedelia. Ma tra i compleanni musicali di oggi ricordiamo anche Burt Bacharach, autore di alcuni dei brani più iconici della storia del pop internazionale, proprio come Raindrops Keep Falling on My Head, che noi ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Questo è uno dei successi più importanti di Burt Bacharach, che oggi avrebbe compiuto 97 anni. Ricordiamo che lui nacque a Kansas City il 12 maggio del 1928. Raindrops Keep Falling on My Head, uno dei brani più importanti della storia della musica, un brano che comunque ha accompagnato anche tantissime pellicole cinematografiche, penso ad esempio a Forrest Gump, ma anche a Spider-Man 2. E adesso chiudiamo la pagina dell'almanacco e ne apriamo un'altra. Inizia il nostro viaggio. Il nostro viaggio comincia proprio da Fano, comune della provincia di Pesaro e Urbino, che dal 15 al 17 maggio ospiterà la terza edizione di Sopravento, un festival che unisce musica e mare. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Mattia Priori di Rebel House, impresa che ha organizzato questa rassegna. Benvenuto Mattia.
1: Benvenuto, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ecco Mattia, solo 3 giorni all'inizio dell'evento, ma come si è preparata la città di Fano ad accogliere questo festival?
1: Allora, in realtà la città di Fano è da sempre preparata a Sopravento, perché al di là della musica, diciamo, la tematica principale è quella della marineria e delle storie di mare, quindi proprio stiamo parlando delle radici della città, della storia di Fano, che è nata proprio in mezzo all'acqua, come le persone come i Portolotti, le persone che da sempre hanno abitato la Fano marinana, la Fano del porto. Sopravento unisce questi due mondi, quindi la musica e le storie di mare, e quindi i cittadini sono già pronti, diciamo.
0: Ecco, è importante sottolineare il fatto che la direzione artistica di questo festival è a cura di Colapesce Di Martino, che insieme a te e Serena Pierfranceschi di Rebel House collaborano da 3 anni, quindi l'edizione di quest'anno alla fine è un'ulteriore conferma di quanto sia importante trovare dei punti di contatto, in questo caso la musica e il mare, e immagino comunque non solo questo.
1: No, certamente, hai detto benissimo. Antonio e Lorenzo, con la Pesce di Martino, loro si sentono ormai a casa qui a Fano. Sono persone che hanno il mare nel DNA, perché vengono dalla Sicilia, hanno storie comunque legate al mondo del mare, logicamente della musica, e quindi sentono il festival proprio come loro. Questo ci permette anno dopo anno di costruire a piccoli passi quella che è la nostra, diciamo, piccola grande storia, e in punta di piedi presentare della musica che noi definiamo nuda, perché la caratteristica di Sopravento, al di là del legame con la marineria, è quella proprio di presentare la musica spogliata di tutte le cose accessorie, quindi concerti intimi, concerti spesso in solo, dove andiamo ad enfatizzare la musica che ritorna un po' alla sua essenza.
0: La musica al centro appunto dello spettacolo, esatto. A volte questa cosa, soprattutto ultimamente, viene meno, perché comunque anche l'immagine a volte prende il sopravvento della scena, quindi è importante appunto questo aspetto. E in questa cornice sicuramente non mancherà di certo la tradizione, le tradizioni della città che ospiterà l'evento, ricordiamo Fano per chi si fosse collegato solamente in questo momento, e anche quindi il legame con il passato, quindi pensiamo ad esempio alla Basilica di Vitruvio, Mattia.
1: Certamente, questa, diciamo, scoperta che poi era diciamo da anni nell'immaginario comunque cittadino, si mormorava che qualcosa ci fosse, logicamente ha dato un impulso nuovo a tutta la cittadina, e ancora più di prima legato, diciamo, fanno la sua storia. Noi logicamente trattiamo qualcosa di diverso che il mare, ma alla fine il mare è collegato a tutti i popoli, a tutte le storie, quindi in qualche modo anche noi ci sentiamo legati a questa scoperta.
0: Molto curiosa anche la processione del barchino con la quale si concluderà il festival.
1: Esatto, si conclude e si apre. Quando i concerti principali di Sopravento avvengono all'interno di una chiesa nel centro storico di Fano, è questa ex chiesa di San Francesco, che è un luogo speciale perché è il tetto crollato mentre le pareti sono rimaste intatte, quindi tu a un certo punto entri da questa porta e ti trovi il cielo come soffitto. Dovevamo immaginare qualcosa per collegare il mare a questa location. Allora ci siamo inventati questa tradizione ormai del festival, che è quella di iniziare e di chiudere il festival con la processione di una barca che è spinta proprio dal popolo, dal pubblico, viene portata dal porto di Fano fin dentro la chiesa e viene poi a spalle issata sul palco e lasciata sul palco come, diciamo, scenografia dell'evento. questo fino all'ultima sera, quando dopo l'ultimo concerto la barca viene ripresa, ricaricata a spalle e percorsa dal rovescio viene restituita al mare.
0: Ecco, quindi un inizio ed una fine.
1: Esatto.
0: Senti Mattia, a proposito di eventi, di concerti, quali sono appunto gli spettacoli che faranno parte di questa terza edizione di Sopravento?
1: Allora, ce ne sono tanti, logicamente ti cito quelli che sono i nostri main ospiti dell'edizione. Inaugureremo venerdì con Di Martino, per la prima volta il nostro direttore artistico fa anche un concerto, perché sta portando in giro il suo album solista stupendo, e sarà un concerto molto bello. Sabato sarà la volta delle Tartare Elena, un duo elettronico spagnolo, vengono dalla Spagna, e questo ci permette di poter dire che quest'anno il festival è anche un po' internazionale. Domenica, prima del concerto della sera, ci sarà una cosa speciale all'alba, alle ore 6, alla spiaggia di Sossonia di Fano. Avremo una solo show di Bruno Risas, piano e voce, a partecipazione libera, quindi invitiamo chi voglia venire, diciamo, a partecipare. E la domenica sera invece chiuderemo il festival con Alberto Ferrari di Verdena, in un concerto che possiamo definire quasi storico, perché è la prima volta che Alberto si propone appunto nudo in chitarra e voce senza la band a cantare la sua discografia.
0: Quindi un palinsesto variegato, e non mancano anche gli eventi per i più piccoli oltretutto.
1: Sì, sì, c'è una particolare attenzione al mondo dei piccoli, questo anche grazie a una collaborazione profonda che abbiamo con la Memoteca Montanari, che è un istituto qui di Fano, che durante tutto l'anno produce eventi per i bambini. E in questo caso durante la settimana sono tutti eventi basati sulla musica e sul mare. C'è una mostra bellissima che si chiama Il mare dopo di noi, di Francesca Montanari, una fotografa qui di Fano, che appunto raccogliendo degli oggetti dal mare, degli scarti, diciamo, del nostro consumismo, poi li riassembla, li monta, li fa diventare personaggi, i bambini li vedono, giocano, capiscono anche che non si deve inquinare, quindi diciamo...
0: E questo è anche l'obiettivo di questo festival, sensibilizzare le persone, e qui appunto rientra in gioco la tematica ambientale. In breve Mattia, in pochi secondi, per chi volesse entrare in contatto con tutte le novità, info, modalità di partecipazione, dove trovano i nostri ascoltatori tutte le informazioni?
1: Lascio semplicemente l'indirizzo della pagina Instagram, sopraventofestival.it, che per noi è la cosa più aggiornata e sempre aggiornata, ecco.
0: Grazie Mattia per aver portato un po' di mare e di musica qui in Vaticano. Non mi resta che farti un grande in bocca al lupo per l'inizio di questo festival, e ti ringrazio.
1: Grazie a voi, viva il lupo.

0: E quando sono le 11:27 vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335-1243722. Il nostro viaggio continua da Fano, percorriamo circa 300-305 km per raggiungere l'Arena di Verona, che fra tre giorni ospiterà la grande sfida Incontrarti 2026. Chi ci dirà di più è il nostro prossimo ospite, uno degli organizzatori dell'evento, Enrico Garnero. Ben trovato.
1: Ben trovati a voi, grazie dell'invito.
0: Ecco, quella di venerdì sera sarà una serata all'insegna dell'incontro e soprattutto dell'inclusione tra persone con o senza disabilità. Ma come è nato appunto questo evento?
1: Appunto, la grande sfida è un'idea di molti anni fa. Verona si è questa grande associazione che lavora con la disabilità da oltre 30 anni. Più di 18 anni fa inventa il format Incontrarti, in cui metteva nelle piazze, fino all'anno scorso solo nelle piazze, un incontro vero tra artisti con e senza disabilità. Si faceva con artisti della città che si rendevano disponibili per questa giornata speciale. Nella follia nostra un giorno viene l'idea: ma perché invece di stare nella piazza davanti non scegliamo un giorno di provare a fare in grande le cose e entrare dentro l'Arena di Verona, facendo una cosa insieme a un cast di artisti nazionali e internazionali? Questa cosa, che sembrava una vera follia, è diventata realtà lo scorso anno. Siamo entrati nell'Arena di Verona anche approfittando dell'ospitalità tecnica del concerto di Jovanotti, che in un giorno dei suoi off tra i suoi concerti ci ha messo a disposizione la struttura tecnica e quindi ha ridotto i costi, e abbiamo potuto fare questa prima esperienza. È andata talmente bene che questa follia sta diventando una tradizione, e il vescovo di Verona, il sindaco di Verona e noi delle associazioni abbiamo deciso di continuare anche quest'anno con la seconda edizione, in questo caso ospitati dalla produzione tecnica dei Pooh, che sono all'Arena in quei giorni. In una loro pausa ci mettono a disposizione tutta la struttura. Abbiamo invitato un grande cast artistico. Innanzitutto partiamo dalla conduzione prestigiosa di Amadeus, ci sarà Paolo Ruffini, ci sarà Federico Parlanti, che è questo ragazzo down che lavora sempre con Ruffini, ma che in questo caso affronta anche lui una sfida, che è quella di affiancare Amadeus, quindi una nuova co-conduzione. E ci sarà il cast intero di Notre Dame de Paris, quindi anche questo sarà un momento iconico per l'Arena di Verona, la presenza anche di Francesco Renga, che si abbinerà in un'esibizione irripetibile di Angelo, affiancato dalla straordinaria danzatrice senza le braccia Simona Azzori, che farà un passo a due insieme a un danzatore della Scala di Milano.
0: Ecco, un aspetto fondamentale è proprio questo, quindi la varietà delle forme d'arte, mondi diversi che si incontrano e che riescono a vivere insieme. E questo comunque è anche un grande insegnamento per i giovani di oggi.
1: Assolutamente sì, è un grande insegnamento. Mi permetto di dirti anche per noi un po' più adulti, nel senso che a volte diamo per scontato che sia bello andare a vedere un evento benefico per qualcuno, è molto più complesso farlo con qualcuno, no? Invece in questo caso è proprio la mettere assieme le realtà che rende fortissimo questo evento. Tra l'altro è importantissimo dire che grazie a degli sponsor che sostengono le spese della serata, l'intero incasso, quindi non la formula che si dice ricavato eccetera, ma l'intero incasso viene destinato a tre realtà associative importantissime. Una è Caritas Veronese, per un progetto cittadino. Una è Unitalsi, per la formazione dei giovani all'assistenza dei disabili, e una è appunto la Grande Sfida, questa associazione veronese che sta costruendo una casa famiglia per l'accoglienza dei disabili rimasti senza genitori.
0: E questo è un aspetto fondamentale, importante sottolineare, ma c'è ancora possibilità di partecipare a questo evento oppure è già sold out?
1: No, ci sono ancora dei biglietti, quindi potrete assistere tra l'altro acquistando da Ticket One o da Box Office Live, ci sono ancora biglietti e tra l'altro mi sento dire a prezzo non popolare di più, nel senso che si può già da 15 euro assistere, quindi veramente un evento di questo peso, penso che si possa tranquillamente dire che è irripetibile anche il prezzo.
0: Grazie Enrico per averci anticipato quanto accadrà venerdì all'Arena di Verona, una serata in cui l'arte, la musica diventano un'occasione di incontro e soprattutto di inclusione. In bocca al lupo!
1: Grazie a voi, vi aspettiamo!

0: chiusura da Verona ci spostiamo verso Parma, che dal 1° maggio sta ospitando un evento culturale fuori dal comune. Sto parlando dell'immaginario di Brian Eno, che trova spazio in due progetti ben distinti, Seed e poi My Light Years. Per capirne di più abbiamo in collegamento telefonico Alessandro Albertini, curatore di questi due progetti. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a te Damiano.
0: Ecco, un vero privilegio per la città di Parma ospitare questo evento nato dall'estero di uno dei punti di riferimento più importanti del panorama musicale contemporaneo.
1: Ritengo proprio di sì, insomma, Parma ha una tradizione contemporanea abbastanza recente e personaggi comunque del calibro di Brian Eno fanno sicuramente onore alla città, che comunque si è dimostrata pienamente all'altezza, sia per gli spazi, messi a disposizione, che insomma per l'impianto organizzativo messo a disposizione.
0: Ecco, andando nello specifico, l'estro di Brian Eno ha ridato vita a due dei complessi culturali più rappresentativi della città, chiusi al pubblico da anni e finalmente restituiti. Sto parlando del complesso monumentale di San Paolo e poi l'ospedale vecchio. E in questi due luoghi hanno trovato vita questi due progetti. Puoi spiegarci meglio nello specifico appunto di cosa si tratta?
1: Allora, l'intenzione era proprio questa, cioè occupare, abitare degli spazi della città, restituirli alla comunità e all'uso pubblico attraverso appunto il contributo di un artista contemporaneo. E così è avvenuto, nel senso che l'ospedale di San Paolo era uno spazio chiuso da tantissimi anni, era circa di un secolo fa l'uso di ad ospedale, è stato chiuso come ospedale e poi è stato utilizzato come archivio di Stato. E invece i giardini di San Paolo, del complesso di San Paolo, erano stati chiusi per circa una quindicina d'anni. Quindi è stato un modo, questo, un'operazione anche per restituire alla comunità questi spazi particolarmente rappresentativi e simbolici. In particolare i giardini di San Paolo sono un giardino segreto, quasi, hanno questa immagine del giardino concluso, del giardino chiuso, nel pieno centro cittadino, sono un luogo molto silenzioso che si prestano per accogliere da un lato l'installazione di Eno e dall'altro Eno è stato bravissimo nel rispettare questa pace, questo silenzio, questa magia di questo spazio, abitandolo con un'installazione che è davvero qualcosa di magico. Io invito tutti ad andarla a vedere perché è realmente straordinaria.
0: Ecco, e in questa realtà il pubblico sarà protagonista, perché saranno proprio i visitatori a creare la loro personale colonna sonora muovendosi liberamente all'interno dello spazio.
1: Esattamente, proprio così, nel senso che all'interno dei giardini di San Paolo sono stati installati un numero di casse che rappresentano poi nell'immaginario di Eno e nell'immaginario di Ecce Melkuran, che è la coautrice di questa installazione denominata Seed all'interno dei giardini di San Paolo, e quindi queste casse, questi diffusori acustici rappresentano, ognuno di loro rappresenta uno di questi uccelli fantastici descritti da Ecce Melkuran nel suo libro Come sfasciare un paese in sette mosse. I racconti di Ecce Melkuran sono stati raccolti e hanno dato ispirazione a Eno appunto per creare questa colonna sonora. Lo spettatore, il visitatore, muovendosi nello spazio, ha appunto la possibilità di creare la propria colonna sonora, dedicandosi magari a una parte, semplicemente solo una parte dei giardini, oppure passandoli e visitandoli tutti in tutta la loro estensione di circa 8.000 metri quadrati.
0: E in questo appunto è stato fondamentale il progetto di Brianino, che ha ridato vita a questi luoghi, luoghi di incontro, centri di civiltà, nutrimento per la società. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Alessandro, per quanto riguarda le modalità di partecipazione, come funziona? C'è bisogno di una prenotazione oppure ci si può presentare tranquillamente?
1: Allora, dunque, sono attive ovviamente tutte le modalità di ticketing sul circuito.ticketlandia.com, quindi si può prenotare il biglietto online, ma siamo pronti comunque ad accogliere tutti i visitatori anche che si presenteranno anche semplicemente in cassa, insomma.
0: Anche perché questa mostra comunque potrà essere visitata fino a fine agosto, se non sbaglio.
1: Fino al 2 agosto.
0: Fino al 2 agosto.
1: Rimarrà attiva fino al 2 agosto. Dopodiché l'installazione SID verrà acquisita in maniera permanente tramite la... Verrà, lo stesso INO comunque curerà attraverso un'operazione di field recording, la registrazione della colonna sonora all'interno dei Giardini San Paolo, che verrà poi trasferita impressa su un vinile in unica copia, che verrà poi acquisito dalla Casa del Suono di Parma in maniera permanente.
0: Ecco, quindi una testimonianza del lavoro svolto, esatto, da Brianino. Grazie Alessandro per averci raccontato la creatività di Brianino, una creatività capace di ridare vita a luoghi fondamentali per lo sviluppo della società. Grazie, in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Quando sono le 11:43 siamo quasi giunti al termine di Cosmusic. Io ringrazio gli ospiti di oggi e anche tutti voi all'ascolto per aver condiviso questi 40 minuti di musica. Prossimo appuntamento con Cosmusic venerdì alle 11:15 ci sarà Mario Biondi, quindi mi raccomando, segnate questo appuntamento in agenda. Da Gabriele Reb di Domenico dall'altra parte del vetro e Damiano Capri è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Un cordiale saluto ai radioascoltatori, ben trovati al nostro consueto appuntamento con l'attualità musicale, e quest'oggi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico con noi il maestro Sergio Marcheggiani, che è il direttore artistico del Festival ECOS, i luoghi e la musica, giunto ormai alla 28esima edizione, un festival internazionale che ha preso il via il 25 aprile e andrà avanti fino al 21 giugno prossimo. E si svolge nella provincia di Alessandria e del Monferrato, patrimonio dell'umanità UNESCO. Allora, diamo il benvenuto al nostro microfono al maestro Marcheggiani. Ecco, quest'anno come funziona il festival? Come è stato impostato?
1: Innanzitutto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Quest'anno il festival prosegue quello che è il suo viaggio, il suo itinerario attraverso i luoghi della provincia di Alessandria, attraverso il suo patrimonio artistico, storico, culturale, architettonico e anche paesaggistico. È un territorio, questo, non troppo conosciuto da questo punto di vista, è più che altro un'area, una zona di passaggio nel centro del triangolo industriale Torino-Milano-Genova. Ma è un territorio ricchissimo di luoghi che veramente vale la pena di conoscere, di scoprire, e noi abbiamo cercato di farli scoprire in tutti questi anni attraverso la grande musica, definendo una sorta di geografia della bellezza di questa zona. E quindi quest'anno, il viaggio di quest'anno sarà un ulteriore capitolo di questo lavoro, di questo impegno che in 27 anni ci ha portato a toccare un numero incredibile di luoghi. Sono quasi 130 in oltre 50 comuni diversi. È stato un lavoro di approfondimento molto capillare, quasi ossessivo mi verrebbe da dire, che però, insomma, ci ha dato grandi soddisfazioni.
0: Ecco, per quanto riguarda invece il programma proprio del festival, c'è un filo rosso un po' o più fili rossi che si dipanano all'interno di tutta la rassegna?
1: Il festival è un viaggio nella musica da camera prevalentemente, nel senso che abbiamo anche delle orchestre, ma sostanzialmente dal punto di vista della proposta si tratta di un festival cameristico. Sì, sono diversi i fili rossi musicali che proponiamo ogni anno. Quest'anno, per esempio, abbiamo degli amici di questo festival che sono Francesco Manara, che è la spalla dell'Orchestra di Teatro alla Scala di Milano, Massimo Polidori, che è il primo violoncello nello stesso organico, e il pianista Claudio Voghera, ovvero il trio Johannes, che sono degli amici di ECOS da tanti anni. Ogni anno, da quasi 10 anni, propongono un viaggio musicale all'interno del grande repertorio della musica da camera. Quest'anno iniziano in realtà un dittico, cioè un progetto che si estenderà su 2 anni, dedicato a Beethoven, in vista del bicentenario della morte di Beethoven. Iniziano quest'anno con 2 appuntamenti e proseguiranno l'anno prossimo proponendo l'integrale dei tri e delle sonate per violino e pianoforte di Beethoven. Ecco, questo è un esempio dei percorsi interni che ci sono all'interno di questo festival, che però non ha un vero filo rosso musicale. Il nostro filo rosso è l'abbinamento, appunto, tra grandi concerti di musica classica e spazi che non sono deputati al suo ascolto, e che questo sorprendente binomio regala momenti di pura magia.

0: Tra l'altro, all'interno di questo festival c'è sempre un premio speciale che viene consegnato, che è il premio Tasto d'Argento. Quest'anno a chi andrà?
1: Quest'anno il Tasto d'Argento andrà al maestro Andrea Lucchesini, che premieremo il 23 di maggio in occasione del suo recital al Teatro Sociale di Valenza. È un premio che è stato fondato molti anni fa, all'inizio degli anni 2000, e che in tutti questi anni abbiamo consegnato soprattutto certamente a grandi interpreti, a grandi pianisti. Mi viene da ricordare Grigori Sokolov, Ivo Pogorelic, Alexander Lonkuch, Angela Hewitt. Però nel corso di questi anni abbiamo consegnato questo riconoscimento anche a persone che hanno molto a che fare con gli 88 tasti, pur non essendo dei pianisti concertisti. Ne cito soltanto due: Angelo Fabbrini, il decano dei tecnici del pianoforte del nostro paese, e l'ingegner Paolo Fazioli, che è il geniale inventore dei pianoforti Fazioli.
0: Bene, per concludere, innanzitutto i luoghi, alcuni dei luoghi dove si svolgeranno questi concerti, quali sono?
1: I luoghi sono i più diversi: ci sono chiese, ci sono abbazie, ci sono chiostri, ci sono castelli. La zona della provincia di Alessandria è una delle più incastellate d'Europa per densità di castelli, proprio perché si trova come un territorio di cerniera tra il mare e la pianura padana. Ci sono anche spazi alternativi. Noi facciamo un ciclo che si chiama I luoghi del vino, che da 3 anni ambienta 3 concerti per ogni edizione in luoghi che sono collegati all'antica tradizione vitivinicola di questo territorio, il Monferrato in particolare, ma non soltanto. E allora lì andiamo in cantine, andiamo in distillerie. Diciamo che la varietà dei luoghi che questo festival tocca ed ha toccato nella sua storia è veramente notevole. Ne cito uno particolare che toccavo l'anno del Covid: ambientavo un concerto in un bosco di castagni, quindi è veramente una grande varietà che attrae il tuo pubblico anche per il fatto che i concerti a volte si tengono in luoghi davvero inconsueti per un evento di musica classica.
0: Bene, per concludere allora, per chi volesse saperne di più, c'è un sito internet dove ci si può rivolgere?
1: Sì, naturalmente noi abbiamo un sito che è www.festivalecos con l'H fra la C e la O .it. C'è una pagina Facebook, abbiamo una pagina YouTube, insomma, lì potrete trovare tutte le informazioni per venirci a trovare e per seguire questo giro della provincia attraverso le note della musica.
0: Benissimo, quindi un'occasione per chi dovesse passare per la provincia di Alessandria, il Monferrato, o anche per chi vuole andarci direttamente proprio per ascoltare uno dei concerti di questo festival, quindi della buona musica in luoghi particolari estremamente belli. E ringraziamo allora il maestro Marcheggiani per essere stato con noi quest'oggi, e terminiamo ascoltando Andrea Lucchesini, il pianista appunto che verrà premiato nell'ambito di questo festival, nella esecuzione della Fantasia Impromptu opera 66 di Frédéric Chopin. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito e buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Grazie a voi e a presto.

0: Un minuto a mezzogiorno, Luca Collodi per le notizie. Domani ricorrono i 45 anni dell'attentato a Papa Wojtyła. Il 13 maggio 1981 Ali Ashga esplose due colpi, ma è ancora mistero su chi armò la sua mano. India e Russia sono in trattativa avanzata per firmare un accordo preliminare su minerali critici che riguarda l'esplorazione, la lavorazione e la collaborazione tecnologica. L'accordo potrebbe essere firmato entro due mesi. La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale per l'antivirus sia basso. Lo ha detto il direttore generale dell'OMS nel segnalare dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave Ondius colpita dal focolaio di antivirus. Starmer non intende arrendersi alla rivolta interna che monta nel governo della Gran Bretagna contro la sua leadership dopo la dura sconfitta elettorale alle amministrative del 7 maggio scorso. Lo ha ribadito dopo che alcuni membri del suo stesso governo si sono uniti a sollecitargli la richiesta di dimissioni.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera del Regina Celi e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa preghiera e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, preghiamo il Regina Celi e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per tutte le famiglie cristiane, perché crescano nelle virtù della Santa Famiglia di Nazareth il silenzio, la preghiera, l'ascolto obbediente della parola di Dio.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, concedi che noi, per intercessione della Beata Vergine Maria, possiamo godere della gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: così nel primo mistero l'agonia di Gesù nell'orto. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed liberas

0: Nel secondo mistero del dolore meditiamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Nel terzo mistero del dolore meditiamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: in Konkani di Goa, India. Noman mori kupin mulali survis po tu jetaesa, ostremo dentro sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mulali survis po tu jetaesa, ostremo dentro sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori kupin mulali survis po tu jetaesa, ostremo

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

È l'una l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. Domani ricorre il 45esimo anniversario dell'attentato a Giovanni Paolo II. Il 13 maggio 1981 Ali Achga esplose due colpi di pistola in piazza San Pietro. L'Unione Europea mostra di voler prolungare il più possibile la guerra in Ucraina e ciò esclude l'Unione Europea come un mediatore per il raggiungimento della pace. Lo ha affermato poco fa il vice ministro degli esteri russo. Una delle opzioni dell'Iran in caso di nuovo attacco americano potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%. Lo esamineremo in Parlamento, lo afferma il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera dell'Iran. E l'Unione Europea valuta una possibile proposta di legge per limitare l'età dei giovani sui social media.

0: Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo agli amici il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio gradito ospite Fabio Di Tanno, bassista, compositore. Grazie per essere qui, Fabio.
2: Grazie a voi, è un piacere per me, Luigi.
1: Perché di recente uscita il nuovo album di Fabio, ovvero Journey to Rhodos, pubblicato da Wow Records di Felice Tazzini. Fabio, come nasce questo progetto e perché questo titolo? Cosa c'entra Rodi?
2: Allora, diciamo che nella mia storia musicale, insomma, c'è sempre stata una parte, diciamo, compositiva che in alcuni momenti, diciamo, è stata preponderante, in alcuni momenti è stata, come dire, dormiente. E, diciamo, più o meno nel 2024 questa parte si è risvegliata e ho scritto tanta musica, tant'è che ho fatto, in questi ultimi 2 anni, ho fatto 2 dischi, uno prima di questo che si chiama Square the Circle e poi questo che si chiama Journey to Rhodos. Quindi, insomma, è andata così. Perché questo titolo? Il titolo, ma è un po' un gioco, a dire la verità, nel senso che io ho sempre avuto la passione un po' per la mitologia greca e un po' per la storia in generale. Mi è piaciuto, diciamo, ambientare questo disco come un immaginifico, diciamo così, viaggio per nave nel Mediterraneo verso est, quindi verso dove nasce il sole. Infatti la copertina, diciamo, ricorda un po' un sole barra mandala, eccetera, eccetera. E quindi questo viaggio verso est che io ho voluto, diciamo, come dire, individuare in un luogo geografico che è Rodi, semplicemente, appunto, è tutto un gioco, Gigi, da parte mia, nel senso è proprio così. Semplicemente il famoso colosso di Rodi, appunto, rappresentava questa statua che ora non mi ricordo, ma mi pare che erano 32 metri di altezza, cioè una cosa che nell'era ellenica è, cioè, una cosa incredibile, no? Cioè una cosa fantasmagorica che era incredibile. E la statua, appunto, il colosso di Rodi, appunto, era la statua dedicata ad Apollo, che, come tutti sanno, è il dio del sole. Quindi mi sono fatto questo gioco. Ho detto, sono qui a giocare, giochiamo, e allora mi sono costruito questa specie di narrazione che per fortuna c'è qualcuno che me lo chiede, e quindi ho il piacere di raccontarlo. Ecco.
1: Fabio, un primissimo ascolto dal tuo album, cosa selezioniamo?
2: Selezioniamo Bumblebee Funk. E niente, questo brano è interessante, nel senso, per me rappresenta un po', come dire, l'utilizzo dei fiati come, appunto, come sempre più come sezione ritmica di accompagnamento, mentre diciamo il tema viene scandito dal piano, ok? Che invece, diciamo, una cosa che nel precedente disco succedeva di meno, in cui avevo assegnato ai fiati solo la parte dell'esposizione della melodia. Invece qui c'è proprio, insomma, sezione dei fiati.

0: Avete ascoltato Bumblebee Funk di Fabio Di Tanno, nostro ospite in collegamento da Pisa. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità della Wow Records, ovvero Journey to Rhodes. Esploriamo la tracklist. Che tipo di viaggio di fatto però tu hai voluto creare per chi ascolta il tuo album? Interessante il mashup dell'ottava traccia, bella la direttura di Morricone, bello anche il brano del messicano Daniele Morelli, che salutiamo da questi microfoni, insomma.
1: Sì.
0: Fabio, a te la parola.
1: Niente, che viaggio, un viaggio appunto, uno si deve immaginare un viaggio, ora non voglio esagerare, nel senso tipo Ulisse, che tra l'altro è il mio personaggio preferito in assoluto della letteratura. Il cinema, in realtà il cinema ci ha dedicato forse troppo poco, però va bene così, perché sennò poi a volte si rischia di fare delle cose non degne. Quindi no, mi immagino questo viaggio qui, un viaggio verso un po' il ritorno delle origini, perché poi appunto quello che storicamente uno può studiare, leggere, proprio vedere, è che l'umanità si è sempre contaminata. E quindi è un viaggio verso est dove nasce tutto un punto di incrocio di culture e chiaramente anche di commercio, perché la nostra civiltà si è sempre basata sul commercio e quindi poi sullo scambio delle culture e poi la conoscenza delle persone. Quindi questo tipo di viaggio qui, che è scandito in questi, ci sono dei tempi, Journey to Rhodes è un tempo in 9, che uno dice un tempo in 9, ma no, è un tempo in 9, ci sono 9 battiti che sono tra l'altro disi in una certa maniera, che richiama un po' quello che è lo substrato culturale dell'est, perché diciamo la nostra tradizione è un po' più incentrata su altri tipi di numeri, ma non che noi non li possiamo conoscere, non li possiamo ascoltare, rielaborare, cioè assorbire e rielaborare. Io per esempio appunto se vai in Grecia magari trovi, perché poi si parla di quella zona lì, tra Balcani, Grecia, Turchia, la penisola anatolica, lì insomma è tutto, cioè in realtà sono tutte le stesse persone, anche se io sono stato a diversi posti lì nell'arcipelago del Dodecaneso, non ultimo ovviamente Rodi, e lì appunto entri in una taverna e trovi un vecchietto che suona la chitarra, quella greca, i 10 ottavi, e suona un suo tema, come dire, folcloristico, come se fosse, quindi insomma, diciamo, ecco, per me la contaminazione e l'idea di questo viaggio nasce soprattutto dall'utilizzo di questo tempo, che ha un incedere appunto come se fosse un mare con molte onde, con molte forme di onda, e poi c'è la narrazione delle note, dell'armonia, della melodia, eccetera, eccetera. Ecco.
0: Altro brano, cosa selezioniamo, Fabio?
1: Allora, selezioniamo Indagine, di cui appunto un film, una musica interessantissima, importantissimo, un film Elio Petri, 1970, Gian Maria Volonté, tra l'altro penso che abbia anche preso l'Oscar come miglior film straniero in quegli anni lì. Un film di denuncia, ma di attenzione a tutta una serie di equilibri all'interno, diciamo, della nostra democrazia, ora della democrazia di allora, 1970, quindi vabbè, insomma 50 e passa anni fa, e niente, una melodia incredibile, come al solito, di Morricone, che si presta a tutte le sfumature che noi vediamo, perché è una specie di carosello di stili questa versione di Ennio Morricone, con delle piccole anche aggiunte, ci siamo permessi di aggiungere, dico ci siamo perché questo arrangiamento io non l'ho fatto da solo, ma mi viene, diciamo, in tradizione, in eredità da un vecchio gruppo attivo fino al 2008, che si chiamano i John LaForge, con i quali abbiamo elaborato questa versione, che però io appunto a cui tengo molto, che sia insomma ascoltata, perché all'epoca quando la pubblicammo, secondo me, per tutta una serie di questioni, insomma, non ebbe molta luce, quindi volentieri la ripropongo nel disco. E quindi insomma un saluto ai Jollaforge, che in quel periodo lì erano Cristiano Stocchetti al sax, Roberto Molesti alle tastiere e Matteo D'Ignazzi alla batteria, e io al basso, ovviamente. Quindi ecco, questa è la storia d'indagine.

0: Ed era indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Ennio Morricone, nella rilettura di Fabio Di Tanno, nostro ospite in collegamento da Pisa, col quale stiamo presentando il suo nuovo album, Journey to Rhodos, pubblicato dalla Wow Records. Fabio, spendiamo qualche parola sull'impasto timbrico e su chi naturalmente ti affianca in quest'album, che direi di salutare da questi microfoni. Da quanto tempo vi conoscete? Com'è il vostro interplay?
1: Assolutamente.
0: Insomma, scendi in profondità se ti va.
1: Certo, sì. Allora, io un po' per carattere, un po' per anche per lo strumento che suono, diciamo, mi piace essere al centro, di un insieme, ma dal quale mi piace appunto, come dire, cercare di creare, delle strade, delle vie. Più grandi possibili, più intense possibili, affinché gli altri possano percorrere insieme a me e dare il loro valore all'interno di questa mia idea, di questa mia costruzione. Ed è proprio il caso di tutti i bimbi, perché in Toscana, si dice bimbi anche a gente che ha 80 anni, non c'è problema, però loro, diciamo, sono bimbi. Molto più bimbi, diciamo, di me, rispetto all'eternità, se così si può usare una formula per parlare dell'età. E no, sono incredibili, e sono, già che ci siamo, sono Tommaso Iacoviello alla tromba, anche il flicorno, poi Francesco Felici al sax tenore, e Nicola Tontoli alle tastiere, al piano, insomma, tutto quanto, e Angelo Carmignani alla batteria e Pietro Borzò alle percussioni. Ok? E niente, io appunto ci conosciamo già da un po', abbiamo suonato già in varie situazioni e appunto 3 anni fa ho cominciato a coinvolgerli in questo progetto. Loro mi hanno detto che erano molto contenti di partecipare. E quindi è nata questa cosa, sono nati questi due dischi con loro, e a dire la verità Pietro il Borzò, che è il percussionista, si è aggiunto a quest'ultimo Journey to Rhodos, perché in realtà Square the Circle invece è in quintetto, non ci sono percussioni. E niente, che dire, senza di loro la mia musica sarebbe diversa, non sarebbe la stessa. C'è una stima è troppo poco, c'è come dire, un ingaggio personale, musicale molto, molto profondo, ed è veramente una cosa incredibile. Io, diciamo, loro sono i miei primi, poi alla fine, sostenitori, perché con le loro note, con la loro energia, con le loro cose, colorano e danno sostegno e creano la mia musica. Quindi è proprio un rapporto abbastanza intenso, perché poi quando uno suona la musica è capace veramente di creare dei legami molto, molto profondi. Quindi veramente un continuo grazie a loro, cerco di ricordarglielo sempre, tutte le volte, anche quando suoniamo, ogni tanto parto, scendo dal palco, loro mi guardano e dicono: ma che sta facendo questo? E mi metto lì e lancio un applauso a loro, perché appunto loro sono i miei primi sostenitori, e quindi niente, un grande grazie a loro, davvero.
0: Quindi di fatto non sei un band leader, come si direbbe, ma sei uno di loro a tutti gli effetti. Sì.
1: Diciamo, quello che si può dire è che io, in questo momento propongo la direzione della musica, propongo la musica, ok? E però poi la condivisione appunto è con loro, quindi sarà condivisione negli esseri umani, è tutto. Quindi, insomma.
0: Altro ascolto, Fabio, cosa selezioniamo?
1: Se ascoltiamo Journey to Rhodos, e come dicevo prima, sentite se riuscite a immaginarvi questa nave in mezzo ai flutti che naviga in alcuni momenti bella, serena, tranquilla, anzi un po' di speranza, poi ci sono dei momenti un po' di tensione e poi ritorna, ritorna la speranza, diciamo, ecco.

0: Ed era Journey to Rhodos, title track dell'album, del nuovo album di Fabio Di Tanno, in collegamento con noi da Pisa. Siamo in sua compagnia appunto per presentare questa novità della Wow Records di Felice Tazzini. Fabio, considerando che il jazz è contaminazione, quanto le tue esperienze a 360 gradi, appunto classica, rock, pop, funk, jazz, appunto hanno rimescolato le carte del tuo stile in tal senso? C'è avanti collaborazioni di altissimo profilo, Carl Potter, Franco Santennecchi, l'amico comune Nico Gori, Alessio Menconi, Nico Di Battista, Ron, Marlene Velpant, Marco Cagliari, Fremonetti, altro amico comune, Finaz, che salutiamo, e Bobo Rondelli.
1: Allora te la faccio semplice, te la faccio semplice: le cose che mi piacciono le tengo, le cose che non mi piacciono non le tengo. Lo so che uno potrebbe partire con un super spiegone, eccetera. Però in realtà è veramente molto semplice, e quindi è così. Quindi mi piace lo ska, mi piace il reggae, mi piace il rock progressive, mi piace ovviamente il jazz, mi piace ovviamente il funk, mi piace appunto, magari mi piace la world music, e quindi, nel senso, anche lì è come prima, è un gioco. Uno ha delle tavolozze e le usa, le mette insieme, eccetera eccetera. Ovviamente deve cercare di sviluppare un discorso logico, perché quello può essere, diciamo, la cosa più importante, perché comunque ogni musica per me, ma in generale penso, è un po' una narrazione di una storia. Quindi se uno organizza bene la cosa, è più efficace, arriva a più gente possibile dal punto di vista della narrazione, che appunto, che io forse vado un po' off topic, non c'entra niente con la domanda che mi hai fatto te, ma la tua domanda mi ha fatto venire in mente questa cosa qua, è che spesso e volentieri sentiamo dire che no, che il jazz è complicato, eccetera eccetera. Dipende, come tutte le cose, dipende. Anche la musica classica è complicata, nel senso, oppure dipende da che tipo di corrente, di stile vai a prendere, perché non è così. Voi, nel senso, la gente, secondo me, uno si deve semplicemente, la cosa più grande e più semplice uno che può fare è riferirsi alla melodia. Se c'è una melodia che funziona, che può essere tutta strana, tutta arzigogolata, oppure può essere semplice, eccetera, ma funziona, rimane, dà la sua traccia, è riuscita, come dire, a cogliere nel maelstrom delle possibilità, una possibilità interessante, ma va bene. Ma
0: perché
1: che
0: no?
1: Cioè, perché no? It's not a crime, diciamo, cioè, voglio dire. Nel senso, vorrei appunto spezzare una lancia nei confronti di questa cosa qui. Quindi poi i generi ci sono, sono utili, sì, per catalogare, perché comunque, insomma, dato che lo scibile umano negli anni ha prodotto tante cose, catalogare è comodo, perché io devo andare a cercare una cosa, so già un po', però non è, per quanto riguarda l'arte, una categoria poi così fondamentale.
0: Sì.
1: Cioè, la musica dei generi, degli stili, personalmente, ovviamente, queste sono tutte mie opinioni, si interessa al giusto, anzi, quasi niente, direi niente, diciamo, non gliene frega niente alla musica. La musica va come tutta l'arte e come tutta la vita in generale. Le cose vanno, e poi ovviamente ti puoi fermare a analizzarle, eccetera, ma poi in realtà molto semplice da certi punti di vista, non è così complicato, ecco.
0: Altro ascolto,
1: allora vorrei mettere la canzone dedicata a mia figlia, a Camilla, che è molto giovane, lei è ancora diversamente molto più giovane di me dal punto di vista dell'eternità, e in cui c'è un'introduzione in cui c'è la sua voce registrata da me e poi rimontata insieme a tutta l'introduzione, eccetera, eccetera. Oserei dire a opera d'arte, anzi, grazie anche perché poi dopo, magari o ne parliamo subito o ne parliamo dopo, bisogna che poi
0: Beh, direi.
1: ringrazi anche le persone che hanno poi reso anche tangibile la possibilità di questo disco, che l'hanno registrato, l'hanno mixato, l'hanno masterizzato. Comunque, Camilla Steps, dedicata a Camilla.

0: Ed era Camilla Steps di Fabio Di Tanno, nostro ospite in collegamento da Pisa, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Journey to Rhodos, pubblicato da War Records. Fabio e la didattica del basso elettrico, come vivi questo ruolo e quanto impari quando insegni?
1: È un mucchio perché si impara un casino, basta star attenti e averci voglia, cosa che però a volte sinceramente a volte uno si stanca, a volte non è pronto, però di base si impara tanto sempre, perché ogni persona, diciamo che il maestro secondo me è una persona che ti deve aiutare a tirare fuori quello che hai, e quindi per fare questo deve avere diverse armi tra virgolette a sua disposizione per capire qual è la strada da percorrere affinché psicologicamente e musicalmente questa persona arrivi a questa cosa qui che tu pensi sia interessante da tramandare, perché poi anche lì ci sono un sacco di esempi di persone con percorsi anche diversi che vanno ovviamente comunque sempre verso la musica. Quindi sì, no, insegnare è interessante, è bello perché comunque ti ricarica, cioè è uno scambio, quindi se ti dai qualcosa a una persona, anche quella persona a sua volta ti dà qualcosa, bene o male. A me succede a volte che quando magari finisco una giornata di lezione sono, diciamo, iper, ok? Perché a forza di vedere la gente, interagire la gente, cercare di, come dire, andare a tirare il tappo via, comunque usare l'energia, alla fine a volte sono proprio schizzatissimo. Ovviamente, come tutte le cose, l'aspetto lavorativo poi dopo, cioè, diciamo arrivati a un certo livello, subentra, nel senso che poi uno ovviamente se deve fare una performance, se c'è da fare 15-20 persone una settimana, a un certo punto lavori di passione, ti fai coinvolgere, però devi anche averci un metodo, perché sennò non ci arrivi in fondo alla settimana e in fondo al mese poi. Quindi a me piace molto questa, l'insegnamento in generale, e quindi è una bellissima cosa. Io devo dire che forse sono molto fortunato da un certo punto di vista, perché comunque spesso e volentieri le lezioni sono singole, quindi il rapporto che riesco a sviluppare con la persona è di uno a uno, che fa tanta differenza. E c'ho delle classi di musica d'insieme, bellissima anche musica d'insieme, una delle discipline della musica più belle che ci siano, forse più belle anche dello strumento, per certi versi, e quindi diciamo questo aspetto qui mi consente di avere un focus, è una cosa che mi, da un punto di vista mi risucchia molto, ma da un punto di vista mi energizza molto, e mi riesce a farmi anche un po' più finalizzare i miei sforzi rispetto a averci magari 20 persone, che sei uno e c'è 20 persone davanti, non è la stessa cosa di avere 1 a 1, 2 a 2, 2 a 1, 3 a 1, anche 4 a 1, insomma si lavora benissimo anche in 4. Quindi devo dire che a me l'insegnamento piace moltissimo, mi ritengo anche fortunato per questa cosa qui, però devo dire che io quello che faccio lo faccio sempre in questa forma qui, quindi è un po' diverso, basta pensare alle situazioni, diciamo, nelle scuole a cui siamo stati tutti soggetti, che vanno a stimolare, vanno a creare altri tipi di interazione, perché 20 persone contro uno, ma non è un contro, 20 persone con uno, molto difficile raggiungere dei risultati e cercare di andare in profondità. Molto probabilmente quando arriveremo magari un giorno, magari arriveremo, questo può essere un sogno, una scuola pubblica con 4 insegnanti in classe insieme per 20 persone, allora sì che ci si diverte. Comunque, questo è il mio rapporto con l'insegnamento.
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Allora, altro ascolto, selezioniamo questa ballad scritta dal mio grandissimo amico chitarrista Daniele Morelli, di cui io appunto ormai ci conosciamo da... Lui ha suonato anche nel mio primo disco del 2007, ci conosciamo da un bel po' di anni, da veramente da tanti anni. Questa sua canzone mi piace tantissimo, mi piace tanto la melodia. E anche l'andamento, e quindi di solito io l'ho suonata anche con lui diverse volte. Di solito lui la suona un pochino più veloce, come diciamo dal punto di vista BPM. Invece questa versione qui, dove ho aggiunto anche una voce col sax, che Tommaso e Francesco Tromba e sax hanno queste, ormai sono tarati uno sull'altro, hanno questa cosa, respirano insieme, pensano insieme la musica, cioè, è uno strumento solo, però è un armonium, praticamente fatto da un ottone e da un'ancia. E mi è piaciuto, diciamo, proprio farla molto, molto lenta, lenta, proprio lenta. Infatti il BPM è molto basso e la canzone dura anche tanto. Però io, nel senso, trovo che sia perfettamente giustificata. Tra l'altro, piccola curiosità, questa è l'unica registrazione di questa canzone che abbiamo fatto. Cioè, siamo andati in studio, abbiamo registrato le canzoni, poi siamo arrivati a questa, abbiamo fatto una canzone, una take, come si dice in gergo, e questa è.

0: Ed era Flor del deserto di Daniele Morelli nella rilettura di Fabio Di Tanno, nostro ospite in collegamento da Pisa per presentare questo suo nuovo album Journey to Rhodos, pubblicato dalla War Records di Felice Tazzini. Abbiamo rimandato i ringraziamenti, insomma penso che sia ora di farli, Fabio.
1: Ok, sì. Allora, a parte i musicisti, ovviamente tutti i dischi poi hanno anche, diciamo, una parte tecnica, che è quella che consente di, appunto, di immortalare la musica su un supporto, quindi anche loro sono stati fondamentali in questo procedimento, per cui il primo, perché ho fatto, diciamo, il disco si è sviluppato in due fasi, la fase della registrazione e poi la fase del missaggio e della masterizzazione. Per quanto riguarda la registrazione, appunto, quindi un grande grazie e comunque a Piero Pellicanò di Pellicanò Studio Musicale, che si trova nella zona Massarosa, e con cui tra l'altro abbiamo già registrato il disco prima, con cui avevo già registrato con altri gruppi altri dischi, e insomma, appunto, lui è stato il deus ex machina di questa cosa qua, della registrazione, e poi anche il 2M Studio a Pisa di Marco Bianchi Bandinelli, mio carissimo amico da tempo immemore, eravamo veramente piccoli insieme, e che ha fatto il missaggio, il mixing e poi anche la masterizzazione, e quindi appunto anche un disco, ci sono tante persone che ci stanno dietro, insomma, e sono poi fondamentalmente tutte importanti, ognuno ha il suo ruolo, e appunto quando ognuno poi fa il suo ruolo in sinergia con gli altri può venire solo che fuori il meglio di quello che puoi fare, diciamo, ecco. Quindi un grande ringraziamento anche a loro.
0: Com'è possibile reperire l'album, ma soprattutto, Fabio, cosa c'è all'orizzonte per te?
1: Allora, l'album, diciamo, io ora lo dico, però insomma io non sono su Spotify, quindi non mi trovate su Spotify, ed è proprio cioè è un'intenzione, non è un caso, ok?
0: Comprensibile.
1: Se si può fare un'altra trasmissione su questa cosa qui. Comunque io non sono su Spotify perché non lo trovo giusto, e quindi se volete trovare la mia musica, la trovate su Bandcamp, la potete scaricare da lì, mi potete contattare da lì. Oltre ovviamente ad avere come appunto l'acronimo Fadita Basse Music, mi trovate sia su Instagram per ora che su Facebook. Quindi se mi volete contattare, se volete la copia fisica del disco, perché diciamo su Bandcamp per tutta una serie di politiche non ho potuto mettere le cover insomma di Morricone, di Davis, perché per mettere la cover dovrei avere un permesso scritto che dice sì, utilizza pure la mia cover. E per quanto riguarda Daniele Morelli non c'è stato problema a ottenere questo foglio con questa. Per quanto riguarda invece Ennio Morricone, la cosa si fa proprio impossibile, perché avrei dovuto scrivere a chi si gestisce i diritti, perché sono tutti ormai andati, sono tutti dall'altra parte, e quindi insomma nel CD ci sono due tracce in più fondamentalmente rispetto alla versione di Bandcamp. Quindi comunque se mi volete contattare lì, io ho ancora delle copie, ve le posso anche spedire, non c'è problema, oppure se no in versione digitale lì, grande definizione, FLAC o WAV, insomma, lo puoi sentire anche in streaming da Bandcamp, quindi insomma, sì. Quello è facile, insomma, ecco.
0: Per quanto riguarda, insomma, te personalmente, progetti all'orizzonte, naturalmente dai anche i tuoi riferimenti internet, social e quant'altro, eh?
1: Sì, appunto, vabbè, tanto l'ho fatto prima, comunque appunto io sono Fadita Basse Music sia su YouTube che su Instagram che su Facebook, quindi se volete seguirmi e sapere che cosa combino, quelli sono i miei canali di comunicazione esterna. E per il futuro, allora, il futuro, diciamo che quest'anno è un anno molto prolifico. Sto registrando molto anche come sideman, quindi come bassista, come contrabbassista. C'è il disco di Daniele che sta per uscire. Poi stiamo collaborando con un'etichetta, quindi stiamo già facendo 6 registrazioni, ce ne ho 2 all'orizzonte. Per quanto riguarda me, quest'anno non so se riuscirò a fare il terzo anno col terzo disco, non lo so perché comunque un po' di pezzi ancora che non ho sistemato, che ho lasciato lì perché avevo avuto l'idea. Però non le avevo poi mai, diciamo, messe in pratica, fatto le prove, capire il potenziale di alcune cose, se vale la pena andare avanti o meno. Forse farò uscire un altro disco, ma forse magari con dei live e qualche pezzo originale, perché comunque in questi 2 anni di live ne abbiamo fatti parecchi e l'abbiamo anche registrati, quindi ci sono delle cose interessanti. Magari farò un vinile live, così tanto per cercare insomma, di capire, di cogliere anche un target di persone che comunque ha un interesse di un certo tipo per la musica, perché ormai la musica si dà un po' c'è cioè un po' l'idea che sia un po' gratis innanzitutto, e che poi non si compra un supporto o un disco, che il CD non ce l'ha più nessuno o poche persone. Il vinile, anche se sta ritornando, comunque non è, però non c'è più questa idea di magari prendere il disco, il prodotto del musicista, dell'artista che ti interessa, anche per supportare la cosa. Quindi, diciamo, potrei il prossimo anno magari fare un disco live, magari in vinile con 4-5 tracce, un EP, una cosa del genere. Non lo so, vediamo. Comunque, sempre musica all'orizzonte, però.
0: Fabio, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
1: Finiamo con la storia della musica jazz, diciamo, modale, tra l'altro, appunto per fare arrabbiare tutte le persone. Che non tollerano più di 3 o 4 aggettivi insieme. E niente, questo appunto, come ti dicevo prima, nel fuori onda uno studia, suona il repertorio jazz e poi incontri questi 2 pezzi che sono 2 pezzi iconici, che sono So What, da Kind of Blue, di Miles Davis, un disco che, vabbè, per gli appassionati è un capolavoro. È inutile starci a girare intorno. E un altrettanto capolavoro come brano è invece Impression di John Coltrane. Fondamentalmente, da un po' da nerdista, da studiatore, da studioso come sono per certe cose, mi sono reso conto che innanzitutto c'erano gli stessi accordi, e questo è abbastanza facile. Poi mi sono reso conto che hanno la stessa estensione, ok, anche questo è abbastanza facile. E poi però mi sono reso conto che praticamente sono in funzione responsoriale, come quando appunto uno, visto che siamo su Radio Vaticana, uno va alla messa, c'è una domanda da parte e poi c'è una risposta, ok? E praticamente unendole, ho scoperto che sono in maniera responsoriale, nel senso che quando una, diciamo, è attiva e suona più note e descrive una situazione, quell'altra fa il contrario. E quando praticamente quell'altra invece è passiva, quell'altra è attiva, e quindi praticamente le ho unite una sopra l'altra e si rispondono. Si chiamano e si rispondono. Più poi in fondo ho scritto un pezzo io in più, perché ero lì e ho studiato talmente tanto questi pezzi che avevo delle idee che mi frullavano per la testa, e quindi ci ho aggiunto anche appunto Relations, questa mia composizione, che ovviamente cita la relazione che c'è tra So What e Impressions.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli della radio giornale della Radio Vaticana: Trump valuta la ripresa delle operazioni militari, Israele istituisce un tribunale per i fatti del 7 ottobre, l'Unione Europea avverso regole più severe per i minori sull'utilizzo dei social network. Al via nella diocesi di Albano il festival della comunicazione di Paolini e Paolini, il tema è custodire voci e volti umani. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare. Il presidente americano Trump ha incontrato nella serata di lunedì la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. E mentre in Libano proseguono i raid israeliani, arriva il via libera della Knesset per un tribunale speciale sui crimini del 7 ottobre. Marco Guerra.
2: Il cessate il fuoco è debolissimo, all'1% di chance di tenere. Le parole di Trump gettano nuova incertezza sull'evolversi del conflitto, poiché lo stesso presidente USA ha detto allo stesso tempo di ritenere una soluzione diplomatica ancora molto possibile. Nella riunione con i vertici militari, secondo indiscrezioni, sono state valutate diverse ipotesi, tra cui la ripresa delle operazioni militari. L'amministrazione USA vorrebbe anche rilanciare l'operazione Project Freedom per lo stretto di Hormuz, ma continua a mancare l'indisponibilità degli alleati. Il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, oggi ha difeso il piano iraniano rigettato da Trump. Il portavoce del governo ha detto che Teheran tiene il dito sul grilletto, ma l'obiettivo rimane la pace. In Libano proseguono i raid di Israele, almeno 6 morti nelle ultime 24 ore, 380 dall'inizio della tregua. Il leader di Hezbollah minaccia che il campo di battaglia sarà un inferno per Israele. E oggi la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare i terroristi palestinesi accusati delle atrocità del 7 ottobre 2023.
1: Il lavoro fin qui svolto nel processo di pace fa pensare che la fine sia davvero vicina, ma al momento non possiamo fornire dettagli, così il portavoce del Cremlino Peskov ha spiegato la dichiarazione fatta sabato scorso dal presidente russo Putin, secondo il quale il conflitto in Ucraina si avvia alla conclusione. Accoglieremmo con favore la continuazione degli sforzi di mediazione da parte degli Stati Uniti, ha aggiunto Peskov. E il petrolio, a causa della guerra in Medio Oriente, è in rialzo. Il Brent attualmente si attesta a $105,05 al barile, in progressione del 4,1%. Sui mercati prevale il clima di incertezza dopo che il presidente degli Stati Uniti, lo abbiamo detto, Trump, ha giudicato non soddisfacente la proposta di Teheran. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Benedetto Dellesite, presidente dei Giovani del Lucid.
3: Ragionare su un mercato e quindi su una dimensione europea, cercare anche di provare a separare il costo dell'energia elettrica da quello del gas. Spesso i rincari del gas influiscono in realtà su tutto l'approvvigionamento energetico e evidentemente a livello europeo questo è più possibile rispetto che a livello nazionale.
4: Ma questo in sostanza poi quali effetti ha?
3: È necessario sempre più ragionare in termini di transizione ecologica, ma di una transizione ecologica che fissi degli obiettivi di sostenibilità e lasci poi alla concorrenza rispetto agli strumenti per perseguirla. È il tema della neutralità tecnologica. Un altro grande tema è quello di capire su quali tecnologie oggi possono veramente consentire quegli obiettivi ambiziosi che l'Europa vuole darsi in termini di transizione energetica, anche di fronte a questa esplosione dei costi.
1: La tutela dei minori online torna al centro del dibattito europeo. Da Bruxelles arriva un nuovo richiamo a regole più severe per l'accesso dei giovanissimi ai social network. Nel mirino della Commissione europea le piattaforme digitali accusate di creare dipendenza e alimentare disagi tra gli adolescenti. Il servizio di Lorenzo Giovanardi.
5: Occorre prendere una decisione in sede europea sull'età minima per l'accesso alle reti sociali. È la proposta della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del Vertice europeo sull'intelligenza artificiale e i bambini in corso a Copenaghen. Ed è la stessa Commissione

0: europea a fissare l'obiettivo da raggiungere entro la fine dell'anno, proporre la legge sull'equità digitale che punterà a combattere la grafica delle piattaforme che creano dipendenza, design che includono lo scrolling senza fine, trappole degli abbonamenti e giochi truffa che, promettendo ricchi montepremi, portano i giovanissimi a spendere sempre più soldi e ad alimentare ansia e talvolta depressione. Per la von der Leyen, la discussione su una soglia minima di età non può più essere ignorata. La Danimarca, insieme ad altri 9 stati membri, stanno procedendo verso questa direzione. L'Australia, sul tema, è pioniera. Dal dicembre 2025, infatti, il paese ha vietato l'accesso ai principali social media, Facebook, TikTok e Instagram, ai minori di 16 anni. Un modo per proteggere la salute mentale degli adolescenti.
1: Ci spostiamo in Africa, in particolare in Chad, paese colpito sempre più spesso da attacchi terroristici. Il governo di N'Djamena ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza di 20 giorni nella provincia del lago Chad, dove l'ultimo assalto di Boko Haram il 4 e il 6 maggio scorso ha causato la morte di 24 soldati chadiani. Ora si teme però che i bombardamenti aerei lanciati dall'esercito come rappresaglia abbiano causato la morte di decine di pescatori. Per capire meglio gli equilibri del paese, ascoltiamo l'africanista Matteo Giussi al microfono di Francesco De Remigius.
2: Il governo del Chad è un governo, diciamo, una repubblica ereditaria, perché è passata da padre a figlio con un golpe costituzionale, ma è un governo fragile che non riesce a difendere la cittadinanza, e il nord del paese è totalmente nelle mani dei gruppi estremisti. Qui il problema, più che Al-Qaeda, è lo Stato Islamico, perché in Africa centrale e nel Sahel sono presenti entrambi i network del terrorismo internazionale. Lo Stato Islamico danni peggiori li ha fatti sul lago Chad, dove c'era un presidio dell'esercito ciadiano che doveva difendere la popolazione locale. Sono stati uccisi 24 soldati, gli altri sono scappati e la popolazione locale è finita ancora una volta sotto controllo dello Stato Islamico, che impone le tasse e impone le conversioni forzate, distruggendo tutti i simboli del cristianesimo presenti, che sono una estrema minoranza.
3: Cosa che provoca immediatamente una conseguenza, cioè uno spostamento di flussi di persone.
2: La gente, quando può, cerca di raggiungere la Libia per raggiungere il Mediterraneo.
1: La valutazione dell'OMS riguardo l'antivirus, che è il rischio per la salute globale, è basso, lo ha detto il direttore generale Adhanom nel segnalare, all'indomani dell'evacuazione dei 120 passeggeri della nave Omdius, 11 casi attivi, 9 dei quali positivi. Custodire voci e volti umani è il tema del messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali di quest'anno, e sarà anche il tema del Festival della Comunicazione di Paoline e Paolini, che quest'anno sarà ospitato dalla Diocesi di Albano con 50 eventi in tutto il territorio. Silvia Giovarrosa ne ha parlato con Don Alessandro Paone, direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali.
4: È stata una preparazione lunga e che ci ha aiutato a guardare non solo al festival, ma anche a progettare un po' il futuro con un nuovo stile. Siamo partiti grazie alla famiglia Paolina, formando un'equipe di persone con ovviamente con l'ufficio, e questa equipe, grazie a loro, si è messa subito a guardare il centro del messaggio, ovvero custodire voci e volti umani. Perché? Perché Papa Leone ci chiama a questo.
5: Don Alessandro, fra oltre questi ci saranno anche momenti di incontro e di dialogo ecumenico.
4: Sempre guardando il territorio abbiamo visto che ci sono molte realtà che non vivono la nostra fede. Quando Dio chiama la custodia di tutti, non soltanto dei cattolici, non solo dei cristiani. Ci saranno incontri, uno di preghiera e un altro, una marcia silenziosa per la pace con tutte le realtà che vivono e che sono presenti sul territorio.
1: 17 i progetti finanziati dal 2021 a oggi che hanno preso in carico oltre 3.000 minori autori di reato. Questi sono i risultati del progetto Cambio Rotta promosso da Con i Bambini. Roberta Barbi.
6: Circa 20.000 minori oggi in Italia sono coinvolti in procedimenti penali. Di questi il 60% è tra i 14 e i 17 anni. Segno che nel nostro paese l'età del primo reato si sta abbassando drasticamente. Il sovraffollamento è un fenomeno che affligge anche gli istituti di pena minorili. Ma tutto questo si può prevenire e contrastare attraverso percorsi personali in cui famiglie e professionisti fanno rete, partendo dalla formazione e dal lavoro, ma anche da attività trattamentali che spaziano dalla musica al teatro, dalla scrittura all'arte e perfino alle attività agricole o di rigenerazione urbana. Quello che balza all'occhio è la scomparsa dell'adulto come figura educativa. Questo ci dicono i dati, secondo Marco Rossidoria, presidente di Con i Bambini.
7: Bisogna affrontare il problema in maniera sistemica e coinvolgendo tutti. C'è una malattia educativa. Non mi pare che ci sia una tenuta ragionevole degli adulti adulti capaci di mantenere il limite. C'è un narcisismo negativo, c'è un tessuto che vede la mancanza di riti di passaggio, di figure adulte significative capaci di mantenere i limiti, le regole. Tutto questo sta producendo qualcosa di negativo a cui noi dobbiamo rispondere riprendendo la strada in positivo.
1: È tutto per questa edizione da Luca Rossi in regia, Michele Raviari in studio. Grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen. La pace sia con tutti voi.
1: Hope today. Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Boranata a questo nuovo appuntamento con il programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Bruno Orti alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243-722. Il Santo Padre tornerà questa sera in Vaticano dopo una giornata di riposo e di lavoro trascorsa a Castel Gandolfo e domani mattina sarà in Piazza San Pietro per l'udienza generale, mentre giovedì mattina terrà la visita pastorale presso l'Università La Sapienza di Roma. Ne parleremo a breve, ora però diamo uno sguardo al bollettino odierno della sala stampa della Santa Sede, perché il Papa ha nominato il vicario apostolico di Tierra Dentro in Colombia. Si tratta del reverendo Homero Marin Arboleda, finora parroco della Sant'Antonio da Padova nell'isola di Quirihuina e della Blessed John Mazzucconi nell'isola di Woodlark in Papua Nuova Guinea. E poi il Santo Padre ha elevato a diocesi il vicariato apostolico di Don Karkram in Ghana con la medesima denominazione e configurazione territoriale, rendendola suffraganea della sede metropolitana di Accra. E nello stesso tempo il Papa ha nominato primo vescovo di questa diocesi Monsignor John Alphonse Asiedu, finora vicario apostolico di Don Karkram.

0: 17 maggio si celebra la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Custodire voci e volti umani è il titolo del messaggio del Santo Padre per la ricorrenza diffuso lo scorso mese di gennaio. Ne parleremo fra poco con Don Roberto Ponti, superiore provinciale dei Paolini in Italia. Ora ci dedichiamo alla visita pastorale del Papa all'Università La Sapienza a Roma, che si svolgerà nella mattinata del 14 maggio. Saluto e ringrazio Antonella Palermo, collega di Vatican News, che seguirà l'evento. Benvenuta Antonella.
1: Ben trovato Eugenio e ben trovati agli ascoltatori, grazie.
0: Allora, dopo Pompei e Napoli, prima di Acerra, il Papa ha scelto una tappa casalinga, diciamo così, per la sua prossima visita apostolica, nel senso visita pastorale, nel senso che rimarrà all'interno della diocesi di Roma per recarsi nella più grande università d'Europa. Qual è secondo te il valore di questa visita?
1: Sì, certamente rimane a Roma, ma si può dire che va a visitare una vera e propria città, perché di città universitaria parliamo, con i suoi 700 anni di storia. Fu fondata nel 1303 da Papa Bonifacio VIII ed è appunto una vera e propria cittadella, a due passi da Termini, con il tipico stile architettonico razionale del ventennio. Ebbene, il senso è quello di incontrare chiaramente i giovani che la frequentano. La visita comincerà a metà mattina, alle 10:20 è previsto il suo arrivo, con una prima sosta alla cappella universitaria, che abbiamo visitato proprio in questi giorni, andando a capire come si stanno preparando i ragazzi. Molti sono i fuorisede e soprattutto loro la considerano una famiglia, una seconda casa, come ascolteremo tra poco. Qui ci sarà appunto un momento di preghiera del Papa con un saluto alla comunità, poi il Papa si trasferirà in Aula Magna, dove terrà un discorso rivolto alla comunità della Sapienza. Sapienza, fino a qualche tempo fa effettivamente si chiamava La Sapienza, l'articolo è venuto meno, ma ci auguriamo non La Sapienza. Ci hanno spiegato che l'intenzione, diciamo, missionaria dei nuovi sacerdoti diocesani che si sono avvicendati nell'accompagnamento dei giovani dopo i gesuiti è proprio quello di cercare di unificare, no? Il desiderio di conoscenza con la sapienza divina, quindi con tutto il cammino di fede e di spiritualità che è molto importante, che in fondo un po' tutti i giovani, forse anche non credenti, desiderano, e ce lo hanno effettivamente raccontato.
0: Senti, tu come ti stai preparando a questa visita? Hai accennato già ad una prima tappa, no? Presso l'Ateneo.
1: Ma intanto mi sto preparando con una forte emozione, perché io quell'università l'ho frequentata non esattamente in quel quadrilatero, perché ero in una sede decentrata. Una delle peculiarità di questa università, la più grande d'Europa, come ricordavi, è proprio quella di avere chiaramente anche altre sedi sparse nella capitale. Ma io ho frequentato ai miei tempi, ormai il secolo scorso, proprio la cappella universitaria con le varie attività, e devo dire che c'è un di più che poi ti viene restituito e che in qualche modo ti aiuta poi anche nello studio quotidiano. Mi sto preparando ascoltando loro, ascoltando i giovani, ascoltando anche quelli che appunto sono più distanti dalla frequentazione, diciamo, dei luoghi deputati al cammino, diciamo, cristiano, ma proprio perché mi muove questa curiosità. Ci sono giovani che improvvisavano concerti nella sede di Scienze Politiche, ci sono giovani che si danno da fare per organizzare convegni, incontri. Molta attenzione, per esempio, viene risposta sullo sguardo delle donne nel cinema, ma mi viene un evento su tanti, certo. C'è un festival letterario in corso che è proprio promosso dalla cappellania, quindi c'è un fermento, c'è l'istituzione universitaria Concerti, che nella capitale è veramente un punto di riferimento molto importante, quindi c'è una vitalità e un fermento che va avvicinato, va intercettato il più possibile, ecco, situandosi al loro linguaggio, ed è quello che appunto ci hanno raccontato anche i sacerdoti.
0: E dunque, a proposito proprio dei sacerdoti, tu hai intervistato il cappellano dell'Ateneo, Don Gabriele Vecchione. Allora, sentiamo che cosa ti ha raccontato.
2: Questo è un laboratorio dei cuori umani, no? 125.000 studenti provenienti da tutto il mondo che faranno il mondo di domani. Quindi che il Papa venga qui nel 2026 a parlare di pace sembra incredibile, che nel 2026, a 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ancora dobbiamo dire certe cose, ma evidentemente serve ancora che il Papa ci confermi nella fede, no? E tolga definitivamente da Dio quella patina luciferina che vuole che Dio in un certo senso sia il garante della guerra, no? Tutte le guerre di cui leggiamo sui giornali in questi giorni sono tutte ammantate anche di una retorica religiosa. Questo, come dice, come ha scritto nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace, è una blasfemia, è inaccettabile. Per me è un motivo di grande felicità che il Papa possa venire a incontrare i ragazzi, possa venire qui a pregare, poi possa rivolgersi in aula magna a tutto il corpo docente, al personale tecnico amministrativo.
3: C'è una retorica anche sui giovani?
2: A voglia. Diciamo che noi abbiamo rovinato il mondo e poi diciamo che i giovani sonnecchiano. Quindi siamo noi adulti che, cioè loro, i ragazzi non hanno chiesto di venire al mondo, ci stanno e siamo noi che dobbiamo loro delle spiegazioni, no? Sì, c'è molto paternalismo riguardo ai giovani, no? E comunque non se ne esce dal proiettare su di loro certe aspettative, no? Mentre chi svolge una funzione di docenza nei confronti dei giovani dovrebbe piuttosto interrogare il loro cuore e chiedere loro che cosa desideri. Cioè non è possibile che loro facciano 13 anni di scuola dell'obbligo, 5 di università se va bene, o se non hanno scelto facoltà particolarmente lunghe come medicina, e nessuno chieda loro: ma tu chi vuoi essere, tu cosa desideri essere, no? Cioè noi li mettiamo sul nastro dell'industria, loro diventano come così oggetti che scorrono sul nastro e vanno tutti verso un lavoro che magari odiano anche. Quindi dobbiamo interrompere questa catena.
3: Bisogna recuperare l'educazione al desiderio prima di tutto.
2: Quindi. Assolutamente sì, ed è difficilissimo perché il desiderio è sempre straniero. Un figlio desidera altro generalmente da quello che desiderano i genitori, no? E quindi stare nell'alterità è molto difficile.
3: Si parla tanto dei social, dell'impatto sulla conoscenza e sullo studio. Come la vede lei la questione?
2: Ma io più che un problema lo definirei una catastrofe, nel senso che ci siano conseguenze sulla neuroplasticità dei bambini è assolutamente fuori di dubbio. Che ci sia una pandemia neuronale in atto è assolutamente fuori di dubbio. Disturbi dell'attenzione, depressioni, sindromi da burnout. Tutto questo dipende anche da una sregolatezza dell'intelligenza artificiale come entrata nelle nostre vite, no? L'intelligenza artificiale cosa fa? Toglie l'impegno, toglie la fatica, no? Cioè se tu vuoi fare un dottorato è inutile che ti leggi una caterva di articoli, l'importante è che metta tutti i PDF dentro ChatGPT e poi ci penso io a fare una sintesi, no? Quindi i professori devono cercare, vanno alla ricerca dei plagi, cioè sono diventati dei pubblici ministeri praticamente. Questo è catastrofico perché l'università è un luogo in cui si fa fatica, in cui si pensa, e non ci si laurea così, non si passa da 0 a 100 in 3 giorni, ecco. Quindi, però diciamo, l'intelligenza artificiale è uno strumento che noi possiamo usare, cioè con l'intelligenza artificiale tu puoi fare una diagnosi medica accurata e una sacrosanta terapia, oppure bombardare un ospedale con un drone stando dall'altra parte del mondo.
3: Quando bussano alla sua porta cosa chiedono questi ragazzi?
2: Ma sicuramente a me chiedono per un tratto, anche per 5 minuti di colloquio, di confessione, chiedono paternità e chiedono tante cose, chiedono perdono, chiedono accompagnamento, chiedono qualcuno che creda in loro. Qualcuno che dia loro lo spazio per manifestare il proprio desiderio. Una volta un padre di famiglia mi ha detto: è molto più importante la tua paternità della mia, perché a un certo punto i miei figli smettono di dirmi le cose e vengono a dirle a te. Quindi questa è la ricchezza che vivono tutti i preti, no? Tutti i preti, che almeno quelli che si mettono a disposizione, ma è ciò che fa bello il ministero sacerdotale.
3: E il personale accademico frequenta questo luogo?
2: Sì, vengono in molti. Molti vengono a pregare in maniera individuale, silenziosa, molti partecipano alla messa, noi qui facciamo le catechesi dei 10 comandamenti, vengono anche presidi di facoltà a seguire le catechesi, quindi è molto stimolante, no? Cioè parlare, diciamo vivere la fede con un approccio razionale all'altezza del XXI secolo.
3: Il fatto che sia la più grande università d'Europa e che quindi sia un po' un crocevia anche di culture, di appartenenze, diciamo non solo sociali ma anche evidentemente di luogo d'origine, immagino che sia un valore aggiunto anche questo. Come vivete, diciamo, l'interculturalità qui?
2: Molto bene, direi, nel senso che i ragazzi sono, cioè quello che per noi è un problema per i ragazzi assolutamente non lo è. Noi qui accogliamo i ragazzi di altre confessioni cristiane, entriamo in dialogo con ragazzi musulmani, tanti ragazzi non credenti vengono, studiano, partecipano alle attività culturali, quindi, ed è bello perché non c'è più né giudeo né greco, dice San Paolo, no? Nel Nuovo Testamento, nelle lettere paoline, quindi non c'è più, cioè la nostra patria è il cielo, cioè noi siamo fratelli sulla terra.
3: C'è un episodio, una storia, un aneddoto che in qualche modo conserva, che magari l'ha anche un po' scossa, l'ha anche un po' messa in crisi, e che è arrivata proprio da questo mondo giovanile che frequenta questo luogo?
2: Mi è successo tante volte di ascoltare in confessione ragazzi che non avevano più voglia di vivere. Ecco, questo veramente mi rimane dentro, e si tratta di dire loro che quello che stanno attraversando è un periodo che poi finisce, insomma, no? Perché quando uno è depresso vede solo nero, però poi a un certo punto bisogna prospettare un futuro, no?
3: La Chiesa è capace oggi di farlo?
2: La Chiesa è capace di farlo perché ha un arsenale, una riserva di spiritualità che è immensa, e la Chiesa può farlo. Questo ormai è il territorio vastissimo della psicoterapia, degli psichiatri, ma noi non possiamo acconsentire a che ci sia una riduzione linguistica a un livello psichico, no? Cioè noi abbiamo tante cose a livello spirituale da dire. Cioè io penso, per esempio, San Giovanni della Croce, come ha descritto la notte oscura, ha descritto di fatto una depressione, ma anche l'attraversamento della notte oscura e l'incontro con Dio. Quindi, diciamo, il linguaggio psichico è compreso dentro una dinamica di fede, non è straniero.
0: Questo dunque è il contesto dell'Università Sapienza che il Papa visiterà il prossimo giovedì, dopodomani. Antonella, tu hai trovato l'ambiente un po' differente rispetto ai tempi in cui tu hai frequentato l'università?
1: Ma adesso non vorrei tirare conclusioni troppo affrettate o superficiali. Di fatto siamo ben consapevoli tutti che il periodo della pandemia ha inciso profondamente soprattutto sugli studenti di ogni ordine e grado, e probabilmente lo si percepisce anche da quelli che appunto frequentano gli ambienti universitari. Probabilmente sì, bisogna riaccendere un po' gli animi, soprattutto la forza di coesione, no? Sociale, che poi se non ce l'hai quando hai 20 anni o poco più, quando puoi avercela, nel senso che sì, è probabilmente la sfida che si pongono anche questi stessi sacerdoti è proprio questa, di rilanciare l'entusiasmo che possa attraversare lo studio, ma tutto il tempo che poi è collaterale, che è fatto di relazioni, che è fatto di impegno civico, che è fatto di impegno culturale, di solidarietà. Ecco, sì, forse un po' di atmosfera spenta l'ho colta, ma voglio avere speranza.
0: Vedremo quali saranno gli effetti della visita del Papa. Intanto ascoltiamo questo reportage che hai realizzato.
1: È un montaggio di voci.
0: Sì, andando alla Sapienza.
4: La cappella per me rappresenta un posto di ritrovo, non solo perché è importante per noi ragazzi riunirci e ritrovarci in momenti anche di fragilità, riflessioni, e per noi ragazzi questo è fondamentale, sia che una persona creda che meno.
5: Sto sempre di più scoprendo, soprattutto in un luogo come questo, appunto un'accademia, un'università così importante, che fede e intelletto spesso possono anche combaciare, e che vivere l'esperienza anche con persone che di solito non frequento, perché per me l'università, essendo anche un lavoratore, non è un luogo che frequento così spesso, però diciamo ha riacceso in me sia la passione per lo studio che la passione per lo studio, però anche con un sapore un po' più eterno, quindi un posto del genere, vedere come la fede si incontra anche con la cultura, con la filosofia, con la razionalità, un pochetto mi ha cresciuto ancora di più la mia fede. È un aneddoto molto bello delle iniziative che facciamo qui, è stato quando siamo stati a Rebibbia a fare la Via Crucis con i detenuti, e quello è il massimo, secondo me, la massima espressione d'amore, perché un detenuto non ha nulla da darti, cioè quindi non può darti nulla perché gli è stato tolto tutto, non ha la libertà, e quindi poter stare in quell'ambiente, poter avere l'occasione anche di annunciare la morte e la risurrezione di Gesù in un posto del genere, in cui di morti se ne vedono parecchie, è stato tanta roba.
6: Beh, la fede per me è una chiave che apre tante porte all'interno della mia vita. Questa nuova realtà, sono capitato quasi per caso a ottobre, che stavo in aula studio, a un certo punto ho visto che c'era un nuovo sacerdote nella chiesa a celebrare messa, mi sono fermato ad ascoltare la messa, e da lì poi ho sentito di qualche iniziativa che stava partendo. Una tra queste era la raccolta giochi per i bimbi dell'Umberto I, e quindi ho voluto, insomma, dare, contribuire con poco, per fare, insomma, cioè ho messo a disposizione un po' del mio tempo, e insieme con altri ragazzi, che poi si è creato questo bellissimo gruppo, insomma, di amici, che va oltre a quello che è il semplice luogo di ritrovo universitario, abbiamo raccolto questi giochi che poi sono stati donati ai bimbi dell'Umberto, ricoverati, ahimè, l'Umberto I. E quindi ribadisco, insomma, che questo è un luogo di preghiera, di accoglienza, e dove ci si sente benvenuti.
7: Sono fuori sede non da 2 anni ma da 7. Ho fatto tanti spostamenti nella mia vita, e questo negli anni mi ha creato una difficoltà importante nel sapermi figlia di qualcuno, e mi sono sempre sentita un'eterna straniera ovunque io andassi poi. E quindi è proprio questo quello che io ho trovato qui, cioè una casa, una famiglia, e è un posto che piano piano mi sta facendo scoprire di essere figlia, e io avevo bisogno di questo, perché senza questo io ero veramente persa e mi sentivo in un vicolo senza uscita, senza luce. Però adesso piano piano la sto ritrovando.
0: Queste dunque le voci dei ragazzi della Sapienza che attendono l'arrivo del Papa giovedì mattina. Antonella, in un flash, cosa ti aspetti da questa visita?
1: Mi aspetto appunto quella iniezione di speranza che il Papa può dare, e magari ripensando chissà al suo passato di studente universitario e anche di docente, perché chiaramente ad incontrare il Papa sarà tutto il corpo accademico, fatto di amministratori, di docenti, di assistenti, di giovani ricercatori. È una bella comunità, e soprattutto forse potrà essere per gli organi istituzionali un'occasione per pensare alla necessità di investire di più sul mondo della cultura e della ricerca.
0: Bene, grazie Antonella Palermo. Noi ci prendiamo una pausa musicale.

0: Domenica prossima, 17 maggio, si celebra la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali sul tema custodire voci e volti umani. Il messaggio di Papa Leone, diffuso il 24 gennaio scorso, ribadisce l'appello a mantenere al centro l'essere umano a fronte della rapidissima diffusione delle nuove tecnologie, a cominciare ovviamente dall'intelligenza artificiale. Non si tratta di bloccare le nuove tecnologie, ma di cercare di governarle. Per questo occorre informare, formare, educare, sensibilizzare. Come cattolici, scrive il Santo Padre, possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo affinché le persone, soprattutto i giovani, acquisiscano le capacità di pensiero critico. E allora che cosa fa il mondo cattolico a fronte di questo richiamo? Lo chiediamo a Don Roberto Ponti, superiore provinciale dei Paolini in Italia. Don Roberto, grazie di essere con noi.
1: Buon pomeriggio, un saluto a tutti.
0: Andiamo subito al nocciolo. Oggi pomeriggio a Firenze si tiene l'edizione 2026 del premio Artigiano della Comunicazione San Paolo. In che cosa consiste questa iniziativa e come nasce?
1: Allora, come San Paolo in Italia abbiamo pensato di istituire questo premio per mettere in evidenza delle persone del mondo della comunicazione che con il loro contributo segnano un po' quello che noi chiamiamo l'artigianato della comunicazione, perché un po' come dice il Papa nel messaggio di quest'anno, ma come dice il Magistero della Chiesa rispetto alle comunicazioni, l'uomo deve essere al centro, l'uomo deve essere tutelato anche con ciò che le tecnologie a volte mettono come rischio anche di disumanizzazione, e allora ecco questo premio che vuole proprio mettere in evidenza chi si comporta bene, diciamo così, per essere semplici, nel mondo della comunicazione, dà un apporto significativo e anche originale, anche creativo, come è quello degli artigiani.
0: Ecco, la premiazione si tiene per esattezza fra poco alle 15.30 presso la Sala Pegaso del Palazzo della Regione Toscana, in collaborazione con la Libreria San Paolo di Firenze. Chi sono i premiati e perché li avete scelti?
1: Allora, i premiati quest'anno sono il dottor Riccardo Bigi, che è uno scrittore, un giornalista molto conosciuto a Firenze e nella zona della Toscana. Diciamo, lui è il premio senior perché ha grande esperienza proprio nel mondo della comunicazione, ha affrontato anche in libri che ha scritto personaggi importanti del mondo cattolico come Giorgio La Pira, li ha presentati, è stato un divulgatore del loro pensiero e con grande capacità poi nel mondo della Chiesa e non solo riesce nella comunicazione ad arrivare a tutti. Invece il premio che noi diciamo junior è per un giovane che si chiama Pietro Resta, ma è più conosciuto sulle reti sociali come Wikipedro, perché lui presenta le bellezze di Firenze, della Toscana e non solo, con il piglio tipico del fiorentino e poi anche con la capacità di far capire la bellezza artistica, paesaggistica e anche tutte le tradizioni con una modalità che è simpatica ma che va a colpire nel segno, nel senso che dice le cose importanti e ovviamente i follower aumentano e si fa buona comunicazione.
0: Don Roberto, come Paolini siete ovviamente sensibili al tema della comunicazione, come vivete questa settimana? Avete organizzato diversi appuntamenti, uno anche a Roma giovedì 14 maggio alle 17.30 presso la vostra libreria in via della Conciliazione, dal titolo Influencer o missionari? Cattolici? Di che cosa si tratta? C'è un punto interrogativo.
1: Un punto interrogativo, perché ovviamente il tema del digitale che attraversa insieme a quello dell'intelligenza artificiale anche il messaggio di Papa Leone per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali ci interessa, e ovviamente non è un messaggio solo per gli addetti ai lavori ma vale per tutti, perché tutti siamo dentro nel mondo, siamo coinvolti nel mondo della comunicazione. Noi come Paolini e come Paoline da più di 20 anni, quest'anno è il 21esimo anno, facciamo questa settimana, proponiamo una settimana della comunicazione un po' in tutta Italia e poi un festival in una diocesi, quest'anno ad Albano Laziale, proprio per approfondire attraverso eventi, incontri, appuntamenti vari il tema della comunicazione in generale, poi incontrando varie realtà sociali, ecclesiali, proprio perché occorre capire la comunicazione, occorre entrarci dentro e occorre viverla, non soltanto subirla.
0: Qual è la vostra posizione in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, o se preferisci la vostra esperienza? Sappiamo che il vostro gruppo è molto attivo, no? Su vari fronti, dai mensili, settimanali,
1: certo, diciamo,
0: audiovisivo.
1: Se l'intelligenza artificiale pone tanti problemi, nel senso che non possiamo sostituire l'intelligenza umana con l'intelligenza artificiale, però ecco, è un dato di fatto, è una tecnologia, è una possibilità che ci è data e va utilizzata bene. Ovviamente noi diciamo semplicemente non sostituirà l'intelligenza umana, però bisogna anche mettere le situazioni, le opportunità perché sia utilizzata bene. Quindi non è un discorso semplice, perché siamo in una fase...
0: Abbiamo forse qualche problema di linea con Don Roberto Ponti, vediamo se riusciamo a ristabilire il contatto con il Superiore Provinciale dei Paolini in Italia sul valore del messaggio di Papa Leone sulla giornata per le comunicazioni sociali che si celebra domenica prossima 17 maggio, la 60ª giornata mondiale, custodire voci e volti umani è il titolo del messaggio che è stato diffuso il 24 gennaio. Dunque proviamo a ristabilire il contatto con Don Roberto Ponti. Don Roberto, in conclusione, due domande. Qual è, parlando dell'utilizzo, l'impiego dell'intelligenza artificiale, il tuo personale messaggio ai giovani, e poi cosa ti senti di dire agli anziani? Non ci pensa mai nessuno agli anziani, magari sono alle prese con le nuove tecnologie.
1: Ma diciamo che dai dati e le ricerche, il Censis ad esempio dice sull'utilizzo in Italia, tutti utilizzano, tutti capaci di essere dentro queste tecnologie, ovviamente i giovani lo fanno con più spregiudicatezza, ma non tanto, nel senso che è evidente che anche nella ricerca delle informazioni si è attenti a scegliere. Quindi io direi per i giovani formarsi per capire e quindi essere coscienti che tanto ci è dato, però bisogna avere molto discernimento. Per gli anziani dico attenzione alle truffe, perché queste fanno male a tutti, ma anche lì magari chiedere aiuto quando serve e divertirsi e imparare. Questo tiene vivi, tiene attivi, e la comunità proprio per stare in comunione.
0: Bene, grazie. Grazie a Don Roberto Ponti, Superiore Provinciale dei Paolini in Italia.

0: sarai.
1: Più volte il Santo Padre ha ricordato l'importanza della dottrina sociale della Chiesa per affrontare sfide, problemi e cose nuove nelle varie epoche, paragonando i nostri tempi a quelli in cui Papa Leone XIII pubblicò la Rerum Novarum. Oggi ha affermato il Papa il 21 aprile in Guinea Equatoriale: l'esclusione è il nuovo volto dell'ingiustizia sociale. Il divario tra una piccola minoranza, l'1% della popolazione, e la stragrande maggioranza si è ampliato in un modo drammatico. Da qui la completa adesione all'appello di Papa Francesco contenuto nell'Evangelii Gaudium. Oggi dobbiamo dire no ad un'economia dell'esclusione e della inequità. Questa economia uccide. Ci occupiamo di questi temi adesso, lo facciamo con Marina Rosati, responsabile dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Assisi. Marina, grazie di essere con noi.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: E grazie di portarci nella bella cittadina umbra, dove non ci si annoia mai e dove giovedì è in programma un convegno che si lega proprio a questi temi di cui stavamo parlando. Il titolo è Sorella Economia, se i soldi non fanno la felicità, dall'economia di Francesco all'economia contemporanea, come ripensare lo sviluppo globale. Un grande tema in un luogo simbolo dove San Francesco cambiò la sua vita spogliandosi di tutti i suoi beni e di tutte le sue ricchezze. Marina, qual è l'obiettivo di questa iniziativa?
2: L'obiettivo in questo anno speciale, che è il centenario francescano, è di fare un focus sul tema dell'economia, proprio perché pensando a Francesco, alla sua spogliazione, si pensa che Francesco ha rigettato tout court l'economia. In realtà il suo è stato questo ripensarla, l'economia, ripensarla in una chiave fraterna, solidale, diremmo oggi circolare. Quindi dobbiamo parlarne, dobbiamo far emergere questa visione francescana, che è di un'attualità veramente disarmata, deve sta cercando anche con il grande movimento di Economy of Francesco, che proprio anche la settimana scorsa è stato qui ad Assisi con tanti change maker, giovani imprenditori e ricercatori, per far entrare questa visione dell'economia nel mondo accademico, quindi nelle università, nel mondo produttivo, nella società tutta. Quindi è un po' proprio innestare questo seme, farlo crescere partendo da esperienze concrete, da situazioni concrete che gli stessi francescani al loro tempo, con i Monti di Pietà, ci insegnano.
1: Ecco, tutto questo in occasione della festa del Santuario della Spogliazione, che si svolge appunto il prossimo fine settimana. Che cosa ricorda in particolare questa festa e cos'altro c'è in calendario in questi giorni?
2: La festa è un momento celebrativo, perché sono 9 anni che è stato istituito, eretto questo santuario, l'unico santuario che porta questo nome al mondo, legato proprio al luogo alla prima icona francescana qui di Assisi, prima ancora delle basiliche e degli altri luoghi, tutto è partito da qui. E quindi non è solo un momento celebrativo, vuole essere soprattutto un momento riflessivo. E oltre a questo momento avremo le varie celebrazioni, ovviamente eucaristiche, che vedranno la presenza dei parroci delle parrocchie di tutta la città di Assisi. Avremo poi la messa di domenica 17, che sarà presieduta, la prima messa della festa del santuario, presieduta dal nuovo vescovo Monsignor Felice Accrocca. E poi ci sarà un altro momento interessante, che sarà sabato 16, con il premio internazionale Francesco d'Assisi e Carlo Acutis per un'economia della fraternità.
1: Ecco, questo premio è giunto alla sesta edizione. Diciamo che la diocesi di Assisi ci sta provando in tutti i modi a sensibilizzare su queste tematiche, no, dell'economia circolare. Come sta andando e che tipo di risposta sta arrivando dal mondo delle aziende in particolare?
2: Guarda, devo dire che se parliamo del premio, possiamo essere soddisfatti. E sabato chi ci sarà e chi potrà seguire anche la nostra diretta avrà consapevolezza insieme a noi del fatto che abbiamo ricevuto quest'anno, per questa edizione, il bando di quest'anno, 80 progetti da tutti i continenti, in tutte le lingue, e 80 progetti che appunto vengono, si rispondono ad alcuni criteri che sono nel bando, e che però, ecco, lo devono, tra questi criteri c'è il criterio della fraternità, cioè che queste idee progettuali devono nascere dal basso, mettendo insieme le capacità, le conoscenze di vari soggetti. Soprattutto uno dei criteri che viene poi privilegiato è essere under 35, quindi giovani, che magari, ecco, hanno l'idea, hanno le capacità, non hanno la risorsa finanziaria e economica che noi gli diamo seguendoli nei vari step di crescita, di realizzazione del progetto stesso. E ecco, quest'anno non possiamo svelare oggi chi è il vincitore, perché sarà svelato sabato, però vi posso dire che veramente è dall'altro capo del mondo. Arriva un progetto da molto lontano che è stato realizzato da giovani donne scartate.
1: E questa è una bella iniziativa. In chiusura, Marina, l'opinione pubblica come sta reagendo di fronte a tutto questo, e anche a fronte dei ripetuti appelli di Papa Leone sul tema della fraternità e della pace?
2: Ma guarda, per quanto riguarda Assisi, noi siamo ancora, abbiamo i postumi della grande grazia che ci è stata per l'ostensione anche del corpo di San Francesco in questo veramente anno speciale, anno santo, e quindi c'è un grande entusiasmo per questo 2026. Credo che il nome, l'esempio, la conoscenza soprattutto di Francesco, che si sta cercando di sviscerare, di dare, e poi, ecco, la sua grandezza riconosciuta ovunque e da chiunque, siano sicuramente d'aiuto. Il Papa non smette di ricordarci il concetto proprio di parlarci di fraternità, di fratellanza. Tutti, è una frase, tutti abbiamo la pace nel cuore, tutti, quindi ecco, questo tutti ci unisce veramente, come Francesco ha saputo fare prima con la sua comunità, poi allargandosi anche, andando fino in Egitto a parlare con i musulmani. Quindi questo è un grande momento per veramente cercare un risveglio per tutti, e da Assisi in diversi momenti, in diversi ambienti, con le famiglie francescane ci stiamo veramente provando.
1: Marina, in un minuto, il Santo Padre verrà ad Assisi, Papa Leone, il 6 agosto prossimo per partecipare a un incontro con i giovani. La data è ancora lontana, ma se ne comincia a parlare?
2: Sì, se ne comincia a parlare, perché abbiamo questo capitolo, che abbiamo detto capitolo delle stuoie dei giovani, si può fare l'iscrizione, tutti i giovani d'Europa si possono iscrivere, perché ci saranno 4 giorni che culmineranno proprio poi con la celebrazione con il Santo Padre. Quindi stiamo raccogliendo le adesioni appunto insieme ai francescani e ai minori della Basilica di Santa Maria degli Angeli, poi anche agli altri, perché è un percorso che abbiamo costruito un po' insieme in questo, proprio per questo centenario, e anzi, ecco, è anche un motivo per ricordarlo, perché basta andare sul sito della diocesi, sul sito dei frati, e ci si può iscrivere, e sarà veramente un'occasione speciale per camminare sui passi di Francesco.
1: Bene, grazie Marina Rosati, responsabile dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Assisi.
2: Grazie a tutti voi.
1: E noi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Da Eugenio Bonanata al microfono e Bruno Orti in regia, grazie a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento.

All Emil Sherry, che già annuncio apostolico in Italia nella Repubblica di San Marino in un telegramma a Papa Leone XIV, pensa con animo grato al suo fedele servizio come rappresentante pontificio in diversi paesi e poi come membro di alcuni dicasteri della Santa Sede. In tutti gli incarichi a lui affidati ha scritto, il compianto porporato ha generosamente agito testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro. La Commissione europea conferma di aver in corso colloqui con i talebani per il rimpatrio di afghani irregolari. Intanto almeno 372 civili afghani sono stati uccisi nel conflitto con il Pakistan nei primi tre mesi di quest'anno. La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute sull'antivirus è che il rischio per la salute globale è basso, lo ha detto il direttore generale Tedros Adhanom nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri 11 casi attivi, 9 dei quali positivi.

0: signori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Continuiamo a metterci in ascolto delle esperienze, anche dei territori, e oggi vogliamo andare ad Assisi, che sta vivendo un anno importante sotto il profilo anche dell'anniversario degli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi. Vogliamo parlare con Padre Luca Di Pasquale, che è il coordinatore del centenario francescano. Padre Luca, buongiorno a te.
1: Buongiorno Don Andrea.
0: Ci siamo già sentiti qualche mese fa, dove hai proposto e hai indicato il programma di questi primi mesi così intensi, tra convegni, tra incontri, testimonianze. Come sono andati questi primi mesi, queste prime che avete avuto, ricevuto in Assisi?
1: Sì, abbiamo avuto già diversi appuntamenti con persone anche di spicco. Uno degli appuntamenti mensili che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere per tutto l'anno è quello di Francesco agli occhi tuoi, che non è altro che un itinerario di 12 sabati per ritrovare nello sguardo di Francesco d'Assisi proprio la chiave per orientarci nella complessità del nostro tempo. Allora ci siamo messi in ascolto di tematiche care a Francesco, lasciandoci aiutare anche da, ad esempio, il Cardinal Pizzaballa, che è venuto nel mese di febbraio assieme a Monsignor Martinelli, vescovo dell'Arabia Meridionale, o anche parlando di Francesco e la Fraternità a marzo con il nostro ministro generale padre Massimo Fusarelli e il francescanista il professor Giovanni Gadomerlo, e così via. Abbiamo avuto tanti appuntamenti che hanno sorpreso anche le nostre aspettative, perché pensavamo fossero un po' troppo di elite di ascolto appunto della vita di Francesco, di come lui ha vissuto tematiche appunto care anche a noi, ma non ci aspettavamo un ricorso così numeroso di persone che sono davvero interessate al punto di vista di Francesco. E poi ecco, non è stato soltanto mettersi in ascolto, perché alla fine di questi incontri c'era la possibilità anche di fare un memoriale con un tempo di preghiera all'interno della Basilica di Santa Maria degli Angeli, facendo memoria del transito di Francesco appunto nei primi sabati del mese, proprio perché Francesco sappiamo che muore il 3 ottobre, che era di sabato, nel 1226. E non solo questo.
0: E a tale riguardo, anche per i nostri radioascoltatori, vogliamo dire a Padre Luca dove si trova il luogo del transito, perché Francesco è morto nella piana, quindi a Santa Maria, dietro la Porziuncola, ecco.
1: Sì, infatti la Basilica di Santa Maria degli Angeli è stata costruita nel 1569 per custodire i due luoghi più importanti che Francesco ha vissuto in tutta la sua vita da consacrato, che sono appunto la Porziuncola, la piccola chiesa che lui riparò, e proprio dietro la Porziuncola c'è una cappella detta del Transito, che è stata costruita sul luogo dove Francesco sceglie di morire nudo sulla nuda terra. Quindi la Basilica è proprio uno scrigno che custodisce questi due luoghi e che sorprende sempre i visitatori che vengono ad Assisi, perché in genere si pensa ad Assisi, la città, la Basilica che custodisce il suo corpo, e invece poi si rimane sempre meravigliati nel vedere una grande Basilica nella piana di cui ecco, non si conosce neanche il senso molte volte. E infatti questo centenario del transito ha proprio il centro qui dove Francesco muore, e infatti a marzo nella conclusione del tempo in cui c'è stata l'ostensione del corpo di San Francesco dal 22 febbraio al 22 marzo c'è stata la possibilità di concludere questo tempo con un convegno nazionale patrocinato sempre dal Comitato Nazionale che noi abbiamo chiamato così: Per Francesco, sorella e la morte, una provocazione alla vita. Ed è stato un convegno che ha radunato scienziati, teologi, i massimi esperti per farci le domande che in genere tendiamo un po' a nascondere: che cos'è la morte, perché, qual è il senso della morte, come affrontarla, come aiutare qualcuno che sta vivendo questa fase terminale, potremmo dire, o di passaggio. Ecco, infatti noi diciamo che festeggiamo il centenario del transito, che è un passaggio dalla vita terrena alla vita eterna. E al termine di questo convegno, proprio per lasciare un segno tangibile di tutti questi eventi che stiamo celebrando in questo anno, abbiamo voluto lasciare un segno che durasse nel tempo, che è proprio quello di un hospice pediatrico che in Umbria non c'è mai stato, e quindi è un segno che partirà da questo centenario e che rimarrà, speriamo, per sempre.
0: Che cos'è, che messaggio è giunto attraverso questi sabati dedicati proprio alla figura di San Francesco, anche alla luce dei nomi che avete invitato a intervenire?
1: Sì, quello che emerge è sicuramente l'immagine di un ragazzo, perché Francesco era molto giovane, lui morirà a 44 anni, che ha vissuto sempre un'inquietudine sana, perché lo porta sempre in un cammino di fede che non lo fa mai soffermare su delle certezze, si mette sempre in ascolto di Dio, della sua volontà, per poter discernere come vivere una vita concreta e bella in pienezza. Allora, ad esempio, abbiamo affrontato il dialogo, ad esempio, come dicevo, con il Cardinal Pizzaballa, con le altre confessioni cristiane o anche in un dialogo interreligioso, e quindi vedere come dall'ascolto del vissuto di Francesco, che sappiamo che era andato in Terra Santa e si era messo in dialogo con il sultano Melik El Kamil, senza la pretesa di dover compiere qualcosa a tutti i costi, una conversione, anche se lui proverà a convertire il sultano, però vedere come lui entra in questo dialogo, e questo dialogo comunque è fruttuoso non nella logica nostra che ha portato a una conversione del sultano, ma che c'è stato proprio un incontro tra due fedi che invece in quel momento si scontravano, pensiamo, ecco, alle crociate e a tutto quello che ne ha portato di conseguenza. Oppure pensiamo a Francesco e i suoi frati, un'altra tematica trattata nel mese di marzo con il ministro generale, che quindi conosce molto le dinamiche anche di vita fraterna interne ed esterne, e vedere come in un mondo sempre più isolato, un po' come ci diceva anche Papa Francesco nella Fratelli Tutti, noi siamo chiamati invece a tessere relazioni. È bello vedere Francesco che quando inizia a comprendere la volontà di Dio proprio qui alla Porziuncola, non si aspettava che arrivassero dei frati, dei fratelli. E infatti nel suo testamento, che fa un po' da cornice a questo centenario del transito, proprio perché ci lascia l'eredità del suo vissuto, Francesco dice: il Signore mi donò dei fratelli, ma nessuno mi diceva che cosa dovessi fare con loro. Ma proprio mettendosi in ascolto del Vangelo capisce qual è la volontà di Dio per lui e per la fraternità, ma soprattutto comprende che è nella fraternità che lui può davvero ascoltare e vivere il Vangelo come lui desiderava. Quindi a volte può essere visto come un contesto difficoltoso, quello dell'essere in relazione con altri, ma allo stesso tempo è una ricchezza, perché la fraternità custodisce, la fraternità è una palestra di carità, sicuramente.
0: Allora, se sei d'accordo, io farei una pausa musicale per poi riprendere e guardare avanti quello che ancora vi attende ad Assisi.

0: Avevo volto lo sguardo al passato, quanto è stato compiuto in questi mesi, padre Luca, e ora vi attende un'estate impegnativa. Siamo ormai a maggio, però i mesi incalzano e anche gli appuntamenti estivi saranno ricchi di sorprese e di opportunità.
1: È proprio vero, infatti proseguiremo con questi appuntamenti che dicevamo, ma soprattutto ce n'è uno che è stato un po', che vuole essere un po' una sfida per noi, che è quello di creare una sorta di giornata mondiale della gioventù francescana, però sulla scia di un evento che accadde proprio qui nella piana di Santa Maria degli Angeli nel 1221, che Francesco chiamò il capitolo delle stuoie. Sappiamo che l'ordine francescano sin da subito inizia ad affermarsi in tutta Europa e Francesco aveva desiderio di incontrare i suoi frati, anche quelli stranieri, e li chiama per Pentecoste proprio attorno alla Porziuncola e non avevano dove dormire. Infatti viene chiamato capitolo delle stuoie perché dormivano e stavano su degli stuoini. Ed è un'esperienza che arricchì molto il carisma francescano, tant'è che dal dialogo fraterno scaturirono diversi desideri, diverse missioni che poi ognuno poté portare nelle proprie realtà. E quindi da questo vissuto del 1221 abbiamo voluto anche noi sfidare un pochettino questo desiderio di Francesco per poterlo realizzare con i giovani che vengono da tutta Europa, sia credenti che non credenti, proprio per metterci in ascolto di quello che ogni giovane oggi si porta nel cuore, a partire dai contesti, dalle difficoltà, dalle sfide che oggi è chiamato a vivere. Per cui ci sarà questo appuntamento che non si svolgerà a Pentecoste come avvenne nel 1221, ma dal 3 al 6 agosto, appunto 2026, subito dopo il perdono di Assisi. Quindi dopo aver vissuto l'esperienza della misericordia di Dio, del dono dell'indulgenza e dall'esperienza che anche diversi giovani italiani e non vivranno con la marcia francescana, ci sarà questo appuntamento internazionale che li vedrà radunati proprio qui attorno non solo alla chiesetta della Porziuncola ma anche in tutti i santuari di Assisi. E quindi il 3 agosto verranno accolti per poter ecco, poi sistemarsi nei vari alloggi in una versione un po' spartana, appunto si alloggerà nelle palestre, nelle fiere, con sacchi a pelo, stoini, un po' anche a ricordo di quell'evento. E poi ci sarà l'occasione il 4 e il 5 agosto di mettersi davvero in ascolto e in azione. Il 4 agosto sarà una giornata dedicata a dei workshop che sono dislocati in diversi punti della città di Assisi e di Santa Maria degli Angeli e che avranno tematiche differenti che erano care a Francesco ma che sono care ancora oggi a noi. Ad esempio, presso l'auditorium della Piazza Inferiore di San Francesco avremo l'insegnante Franco Nembrini che guiderà i giovani in un viaggio tra il commento e la poesia per rileggere il Cantico di Frate Sole di Francesco. Oppure attraverso il movimento Laudato Si' nella cattedrale di San Rufino cercheremo appunto di guardare con uno sguardo nuovo un tema molto caro ai nostri giorni, che è quello dell'ecologia, che è un'ecologia integrale, quindi non è soltanto un fare smistamento di rifiuti, lo sappiamo bene, ma l'ecologia integrale riguarda la casa comune, riguarda anche le persone, le relazioni, quindi un incontro tra spiritualità e sostenibilità. E ancora avremo dei workshop, ad esempio, sul modo di amare di Francesco, i tre voti, e lo faremo attraverso l'arte teatrale. Sarà proprio un laboratorio dove attraverso l'attore Jacopo Trebbi daremo voce a una spiritualità che si farà carne, e questo presso la casa Frate Jacopa delle Suore Alcantarine a Santa Maria degli Angeli. O ancora, ci sarà l'occasione di mettersi davanti al crocifisso originale di San Damiano per lasciare che sia anche l'arte a parlare ai giovani, e lo faremo attraverso i ragazzi di Pietrevive, interrogandoci appunto, lasciandoci meglio interrogare dalla bellezza che trasforma il nostro sguardo in un'esperienza che parla al cuore. e così via. Ci sarà anche la tematica dell'identità, vocazione e missione, quindi in ascolto della propria vocazione attraverso un frate che parlerà ai giovani nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. O ancora presso la Domus Pacis ci sarà Don Sergio Massironi che si metterà in un dialogo aperto con i giovani per dar voce a chi si trova ai margini, per costruire insieme una pace reale e per sporgere e per sporcare a volte anche le mani con la storia. Quindi si parlerà delle periferie, un altro tema caro a Francesco. E così via, ci sarà anche il tema di sorell'economia. Si parlerà anche della vita di Francesco attraverso gli affreschi di Giotto della Basilica di San Francesco. E per ultimo, ma non per ultimo, ci sarà l'occasione anche di metterci in ascolto nel teatro della Domus Pacis con Alessandro Sortino, il giornalista delle Iene, che ci aiuterà a capire come narrare la verità in un mondo fatto di filtri. Quindi a partire anche dalla sua esperienza, dal suo vissuto e anche dal suo cammino di fede. E mentre il 5 agosto, dopo esserci messi in ascolto di queste tematiche, ci sarà la possibilità per i ragazzi di sporcarsi le mani. Quindi, dopo aver ascoltato, sono loro i protagonisti che daranno il loro contributo a partire da quanto hanno ascoltato il giorno prima. E l'obiettivo è proprio questo, quello di uscire da questi giorni con una carta missionaria che permetterà ai giovani di riportarsi a casa in tutta Europa non soltanto un'esperienza di fraternità, di dialogo, ma anche una missione nel proprio piccolo. E poi le due serate del 4 e del 5 saranno due serate animate. La serata del 4 attraverso l'ascolto di testimonianze, un momento di preghiera, e la sera del 5 agosto invece ci sarà un momento di festa ma anche di premiazione. Perché dico premiazione? Perché legato a questo capitolo delle stuoie che noi abbiamo chiamato in versione internazionale Go Franciscan Youth Meeting, proprio perché ha un respiro più ampio dell'Italia. Abbiamo organizzato anche un concorso musicale che è aperto anche a chi non vuole partecipare a questo evento e che abbiamo chiamato Jubil Music, di cui ecco nel sito goassisi.org dove c'è tutto il programma, la possibilità di iscriversi all'evento e anche attraverso questo sito per il concorso musicale. Quindi ci sarà nella sera del 5 proprio la premiazione dei primi tre brani che sono stati composti dai ragazzi di tutta Europa e che devono essere dedicati appunto al Cantico di Frate Sole. Questa è un po' la tematica che abbiamo lanciato. Ma la grande sorpresa che abbiamo saputo è appunto che l'ultimo giorno, il 6 agosto, sarà presente con noi Sua Santità Papa Leone XIV, che vorrà parlare ai ragazzi, ecco, a Santa Maria degli Angeli. E a seguire ci sarà la celebrazione eucaristica di chiusura di questo evento e anche il mandato missionario per tutti i giovani. Quindi è un evento molto ricco, dove sicuramente saranno presenti diversi giovani e sarà un po' su due lingue, l'italiano e l'inglese, per poter aiutare appunto i ragazzi a comprendere appieno, ecco, tutto il messaggio che Francesco vuole rilanciare loro. E in questo contesto, oltre ai workshop e laboratori, ci sarà anche la possibilità di avere un luogo che abbiamo chiamato il Roveto Ardente, dove appunto ci sarà un'animazione continua di fronte all'adorazione eucaristica, quindi ci sarà la possibilità di fermarsi a pregare. E non solo, ci saranno anche alcune mostre dedicate a Francesco e alla pace che i ragazzi potranno visitare. Ecco, la scadenza per iscriversi a questo evento è il 30 giugno, quindi per chi volesse c'è ancora tempo per farsi questo regalo.
0: Ti ringrazio di cuore per tutto quello che ci hai raccontato, per quello che attende Assisi già da mesi che sta vivendo con un brulichio di gente che è venuto già a venerare le spoglie mortali di San Francesco, ma tutto continua perché, come si suol dire, Francesco vive ancora nei cuori, nelle menti, nella passione di quanti hanno abbracciato il suo ideale, che è l'ideale del Vangelo. Grazie di cuore. E ancora un buon lavoro a te e a tutti i confratelli.
1: Grazie mille.
0: E allora ci lasciamo con una canzone tipicamente francescana e lasciamo così anche noi la parola alla musica e al canto. Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo il nostro programma raggiungendo oggi la diocesi di Catania, dove desideriamo conoscere la loro esperienza missionaria, il loro impegno di sensibilizzazione missionaria, così come facciamo ogni anno, ogni mese, dando voce alle diocesi perché ci raccontino le loro esperienze nei territori. Abbiamo con noi in linea Domenico Torrisi, che è il segretario dell'ufficio missionario. Domenico, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Domenico, puoi raccontarci un po' l'esperienza di sensibilizzazione missionaria, di animazione missionaria presente nella diocesi di Catania?
1: Sì, l'ufficio di pastorale missionaria di Catania è organizzato in un'equipe centrale e poi sta costruendo una rete a partire dal tessuto territoriale e quindi dalle parrocchie. Noi abbiamo l'arcidiocesi che è suddivisa in 15 vicariati che comprendono 157 parrocchie. Per ogni parrocchia stiamo chiedendo e abbiamo già dei referenti parrocchiali. Tutto l'ambito vicariale poi è diviso in tre zone dove un sacerdote è il referente per l'attività di pastorale missionaria. Siamo orientati soprattutto ai ragazzi e ai giovani. Ai ragazzi, i ragazzini del catechismo, dagli 8 ai 12 anni, con una attività che culmina ogni anno nella festa dei ragazzi missionari. L'anno scorso 450 ragazzi che si sono divertiti e si sono inebriati dello spirito missionario. E poi Missio Giovani, con un gruppo di giovani orientato non solo all'educazione, alla mondialità, ma anche ad un'esperienza concreta e in particolare nella fattispecie quest'anno nella diocesi di Iringa in Tanzania, anche perché l'arcidiocesi di Catania è in cooperazione missionaria con la parrocchia di Migoli della diocesi di Iringa in Tanzania. Detto questo, abbiamo cercato di avere un'attenzione missionaria tutto l'anno, cercando di addivenire ad una sorta di cooperazione osmotica tra le chiese giovani e la chiesa di Catania. In questo non solo cooperazione con la parrocchia di Migoli della diocesi di Iringa in Tanzania, ma ci sono diverse parrocchie che intrattengono delle attività di, la chiamiamo, cooperazione osmotica tra le chiese, con l'India, con diversi paesi africani e anche alcuni paesi dell'America Latina.
0: Avete dei sacerdoti fidei donum voi?
1: Allora, noi abbiamo in questo momento due sacerdoti fidei donum che si trovano in Tanzania e poi abbiamo delle famiglie che si trovano in missione in diverse parti del mondo.
0: Vorrei spiegare ai radioascoltatori, anche se ormai avete familiarizzato dopo tante puntate dedicate al tema missionario, che i preti fidei donum o i laici fidei donum, come dice la parola stessa, sono il dono della fede. Una chiesa che dona un sacerdote per un periodo o una famiglia, una coppia, un laico, proprio per, come scambio di doni. E questo è importante, è il bello della chiesa, che cresce insieme aiutandosi anche vicendevolmente. Domenico, io ti ringrazio di questa panoramica che ci ha permesso di comprendere l'impegno missionario. Noi tra qualche istante andremo avanti con le interviste anche per ascoltare dalla viva voce di quanti sono sui territori o sono rientrati da poco dall'esperienza missionaria. Auguro a te e a tutto il gruppo a questo punto veramente un buon cammino e un buon lavoro.
1: Grazie.
0: Grazie infinite, Domenico. Grazie.

0: Cari radioascoltatori, diamo ora la parola a padre Stefano Dimbo, della Congregazione dei Servi di Figli di Dio, è un congolese che fa servizio a Catania. Padre Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, reverendo padre.
0: Padre Stefano, come mai sei arrivato in Italia?
1: Grazie per la domanda e anche la possibilità di dare questa testimonianza. Sono arrivato in Italia mandato dalla nostra congregazione missionaria dei Servi del Figlio di Dio, una delle congregazioni nata proprio in Africa come risposta alla missione, all'evangelizzazione. La congregazione ci aveva mandato in Italia proprio per rispondere anche alla missione della Chiesa, partendo dal Congo fino a Ragusa, da Ragusa a Piazza Armerina, e ora sono a Catania dove svolgo il mio ministero come sacerdote e missionario.
0: Qual è la caratteristica della tua presenza? Qual è la novità che hai incontrato in questa tua esperienza?
1: Ecco, innanzitutto il volto missionario, perché per tanti nostri fratelli e sorelle parlare di missionari si ha il volto solo di quelli che partono dall'Occidente, dall'Europa, verso il mondo, verso l'Africa in modo particolare per noi. Invece con la nostra presenza, anche la mia presenza, in mezzo ai fratelli in questa realtà anche della nostra madre Chiesa di Catania, c'è proprio una scoperta che la missione è per tutti i cristiani che possono venire dappertutto rispondendo proprio alla chiamata e a quello che sono i bisogni del popolo nelle periferie, in ogni angolo della terra.
0: Da quanti anni sei in Italia?
1: 20 anni, 10 anni di studi e 10 anni di sacerdozio. Questo è l'undicesimo anno proprio di ministero sacerdotale.
0: La tua presenza aiuta anche l'ufficio missionario a sensibilizzare la gente nell'esperienza missionaria.
1: Esattamente, esattamente. E anche da quando studiavo io sono stato accolto da questa chiesa di Catania, dall'arcivescovo, tutti anche i confratelli sacerdoti, dall'ufficio missionario che mi ha inserito nell'ambito dell'animazione missionario con altri giovani, attualmente inserito anche tra i membri animatori dell'ufficio missionario, proprio per dare un altro volto e soprattutto risuscitare la coscienza, riaccendere la fiamma missionaria con un principio: missionari, non dimissionari. Ecco il principio su cui ci basiamo, che è partito anche dalla mia riflessione personale nell'esperienza, perché oggi nella nostra Chiesa, nel mondo, c'è più bisogno proprio della missione, ancora di più riscoprire il volto missionario di Cristo come nostro Maestro e della Madre Chiesa, che ha come proprio il principio il volto missionario.
0: Io ti ringrazio per la tua testimonianza, padre Stefano, perché hai aggiunto un tassello a quel mosaico che è l'impegno missionario della Chiesa che è in Catania. Ti ringrazio di cuore, ti auguro ancora un buon lavoro e un buon cammino. E diamo spazio così a un terzo testimone. Grazie, padre Stefano.
1: Grazie a lei e saluto tutti i nostri fratelli e sorelle sparsi nel mondo, tutti i membri anche della mia congregazione, tutti dell'arcidiocesi di Catania, il nostro arcivescovo signore Luigi Renna, che si impegna ancora di più con questa sensibilizzazione missionaria.
0: Grazie di cuore, padre Stefano. Ciao, grazie.

0: Cari radioascoltatori, concludiamo la nostra presentazione dell'ufficio missionario della Diocesi di Catania con Gabriella Grasso, segretaria diocesana di Missio Giovani, la quale ha fatto anche una breve esperienza missionaria, ma ce la facciamo raccontare da lei. Gabriella, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie innanzitutto per questa opportunità, io sono veramente onorata. Sono appunto Gabriella, ho 25 anni e sono nata a Catania. Faccio parte del gruppo Missio Giovani, che è la fondazione della CEI, che si occupa appunto della dimensione missionaria, la formazione, la cooperazione tra le chiese. E l'estate appena trascorsa, tra luglio e agosto 2025, ho trascorso 4 settimane in Tanzania. E queste 4 settimane sono state diverse da qualsiasi altro viaggio, perché non è stato un viaggio alla scoperta di luoghi, ma di persone, di volti, è stato un viaggio di incontri. E ho fatto questo viaggio perché desideravo mettermi in cammino, in gioco, togliere un po' qualche pregiudizio, aprire gli occhi, mettere un po' in moto il cuore, ecco. E dunque, nonostante questo desiderio già da anni, da 7 anni, finalmente un po' gli astri si sono allineati e ho acquistato il volo, sono partita. E ho visitato quei villaggi in Tanzania, Migoli e Mapogoro, quei villaggi dove i missionari hanno dedicato la loro intera vita, hanno donato tutto ciò che avevano per quelle popolazioni, quelle persone lì. E un po' desideravo capire perché quelle testimonianze dei missionari erano così piene di gioia, di amore, così ricche, quindi rimanevo sempre così entusiasta e desideravo capire, ecco. Finalmente arrivo lì, arrivo in un mondo totalmente diverso da quello a cui siamo abituati. Non avevo pretese, non avevo aspettative, non mi ero creata nulla. Ho deciso solamente di affidarmi, non avevo nemmeno grandi informazioni. Ho capito lì che tutto cambia, tutta la visione cambia. Ciò che ricordo in particolar modo era il tocco delle mani. Appena arrivavamo, i bambini subito correvano verso di noi, sgomitavano per tenerci la manina, perché appunto desideravano toccare, stare mano con la mano. Parlavano attraverso quel tocco, ma non perché non sapessero bene la lingua, non sapessero l'inglese, anche perché lì la scuola è molto rigida, quindi hanno un'altra istruzione, chi può permetterselo, chi può, ma bensì proprio per sentire quel contatto, quel calore, per parlare attraverso di quello, hanno quella sede di contatto, proprio non posso dimenticarlo. Questo scambio di vite, questo scambio di sguardi, per esempio uno dei pomeriggi ho trascorso il tempo insieme a delle parrucchiere, in particolar modo ricordo di Susi, che ancora oggi, quando non me l'aspetto, mi manda un messaggio scrivendomi: "I miss you", mi manchi, che fai, chiede sempre di me, e a volte tutt'oggi ci sentiamo. Susi era una parrucchiera, quindi stava facendo le treccioline tipiche africane a me e altre ragazze con la quale sono partita, e quindi chiacchieriamo, non ci eravamo mai viste, non abbiamo mai trascorso alcun tempo insieme se non quelle 3 ore di quel pomeriggio. Ci salutiamo e finisce lì. Quando poi riparto, era l'ultimo giorno per me in quel villaggio, non dovevo tornare a casa, era finito il viaggio, quindi avevo un po' di malumore, no? Come a chiunque capita al ritorno dopo un meraviglioso viaggio. Avevo anche un po' di rabbia, avevo perché di tante cose, di tante ingiustizie aumentavano sempre di più. Quindi tante emozioni erano mescolate e quindi insomma in realtà c'era qualcosa dentro di me. E rincontro Susi, stava facendo i capelli, sistemando le treccioline ad un'altra ragazza, mi vede e mi dice: "Gabriella, come stai?" Io: "Bene Susi, tutto a posto, grazie." Lei: "No, non è possibile, tu hai qualcosa." Io no, Susi, sto bene, veramente. Lei aveva visto in me che c'era qualcosa di diverso e questo mi ha toccato dentro perché era una sconosciuta, ci eravamo viste solo per 3 ore, magari non ci rivedremo mai più in tutta la nostra vita, io per lei non sono nessuna, non lo so, ma lei si è accorta guardandomi negli occhi che c'era qualcosa in me. E magari chissà quanto invece aveva passato lei, quante difficoltà aveva avuto, che già alla mia età aveva tanti figli, aveva tante difficoltà, sicuramente non ha un'abitazione come la mia, non ha tutto ciò che io, ma lei chiede a me come stai, che cos'hai che non va oggi? E quindi questo penso ogni giorno, ripenso a queste parole di Susi e dico, ma quanto io sono abituata a vedere l'altro, a chiedergli come stai realmente, ad avere questa cura nei confronti di qualcuno che magari non rivedrò mai più, per me è uno sconosciuto.
0: E
1: Questo
0: ora,
1: un po'.
0: Gabriella, che cosa stai portando nel gruppo in diocesi?
1: Beh, ora ancora sto cercando di elaborare il più possibile questa esperienza. Quello che cerco di fare con il mio gruppo è portare l'animazione missionaria nelle varie parrocchie, lì dove ci chiamano. Quindi facciamo sensibilizzazione missionaria, ma anche servizio, perché la missione non è anche all'estero, in Africa, in Asia, ma anche dove siamo, dove viviamo la nostra quotidianità. Quindi facciamo servizio presso una comunità minori insieme alle scuole e abbiamo anche organizzato un corso per tutti i giovani che desiderano fare un viaggio del genere, desiderano mettersi in gioco e fare un'esperienza missionaria. Quindi toccheremo vari aspetti della missione, cosa significa ai nostri giorni essere missionario per un giovane ventenne. E quindi stiamo cercando di viverla sotto vari aspetti, ecco.
0: Come vieni accolta nelle parrocchie quando ti chiamano a portare la tua testimonianza, soprattutto dai giovani?
1: Beh, devo dire che sempre i giovani accolgono piacevolmente la testimonianza missionaria, sempre anche con molta curiosità, spesso con pregiudizio, infatti quando affrontiamo determinati racconti, tematiche, rimangono un po' spiazzati, no? Di certe cose. Quindi sono sempre giovani, sono sempre incuriositi, hanno quel desiderio di conoscere, di andare oltre quello che siamo soliti invece sentire, ascoltare. Sono sempre invece più desiderosi di incontrare l'altro, ecco, io vedo questo, non vedo mai dei giovani annoiati, mai dei giovani scocciati o che pensano ad altro, ma coinvolti, quindi spero di incontrare sempre più giovani, ecco, che siano pronti ad aprire il loro cuore e le loro orecchie anche per appunto sentire e poter anche chissà loro vivere esperienze di questo genere.
0: Gabriella, stiamo per concludere la nostra trasmissione e quindi il tempo purtroppo mi obbliga a fermare l'onda di entusiasmo che ci hai comunicato attraverso la tua testimonianza. Allora vorrei chiederti, conoscendo anche un pochino il mondo dell'Africa, e se ci suggerisci e desideri concludere questa nostra intervista, questa nostra chiacchierata sull'impegno della diocesi di Catania a livello missionario, con una canzone che ti sei portata nel cuore e che ancora oggi ritorna, riecheggia nel tuo cuore e lo vuoi e condividere con noi a conclusione di questa intervista.
1: Sì, senz'altro, diciamo che la musica scorre nelle vene dei tanzaniani e degli africani, quindi c'è una canzone e desidero appunto condividerla con voi, appunto per l'energia che dà, ma soprattutto per l'affetto che ho nei confronti di questa canzone perché mi riporta proprio in quelle terre lì.
0: Un'ultima battuta prima di lanciare la canzone, di salutarci, di salutare i nostri radioascoltatori, a un giovane che ti sta ascoltando in questo momento, che sta pensando cosa fare, se partire o meno, che cosa gli suggerisci?
1: Beh, quello che posso dire io è affidati, lascia perdere tutti gli ostacoli, i mali, barriere che spesso noi stessi giovani ci creiamo. Lascia perdere tutto, affidati e guarda che ci sarà qualcuno che ti aiuterà e tutto ci diverrà più semplice. Affidati e tutto si realizzerà.
0: Grazie di cuore per il tuo entusiasmo e la tua testimonianza, Gabriella Grasso. Un saluto a te, a chi ti ha preceduto, un grazie alla diocesi e all'ufficio missionario diocesano, un saluto cordiale a tutti i nostri radioascoltatori. Allora lasciamoci coinvolgere anche noi dalla musica che giunge dall'Africa. Alla prossima puntata. Grazie.

0: Nel processo di pace fa pensare che la fine sia davvero vicina, così il portavoce del Cremlino Peskov ha spiegato la dichiarazione fatta sabato dal presidente russo Putin, secondo il quale la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione. È tutto per ora, noi ci risentiamo alle 17.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi,
3: le papier croyant
4: Pantheon in semblance de
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.

0: L'Unione Europea approva le sanzioni contro i coloni israeliani in Cisgiordania. Antivirus, contagio limitato ma monitoraggio globale necessario. E poi la giornata internazionale dell'infermiere. Questi temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Bruno Orti e Daniele Giorgi. Come sempre il numero di cellulari a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando del fenomeno dello sfollamento. Le guerre provocano più spostamenti interni dei disastri naturali e il nuovo drammatico dato che emerge dal rapporto annuale dell'Internal Displacement Monitoring Center. Alla fine del 2025 erano 82,2 milioni di sfollati interni nel mondo, la maggior parte dei quali per la prima volta in assoluto vittime di conflitti e violenze, un numero che supera di molto gli evacuati per eventi climatici estremi. Per parlarne è tornato a trovarci in studio il collega dei media vaticani Guglielmo Gallone. Guglielmo, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Gianmarco e agli ascoltatori.
0: Ecco, come leggono un po' questi dati riguardo il fenomeno dello sfollamento, che per l'appunto per la prima volta segnala questo dato?
1: Sono dati anzitutto importanti proprio per gli sfollati interni, che molto spesso sono quelli più invisibili, perché noi vediamo e parliamo soprattutto di quelli che sono i rifugiati, che purtroppo sempre a causa delle guerre o delle condizioni climatiche sono costretti a fuggire in altri paesi. Ci sono però i drammi di chi resta all'interno del proprio paese, perdendo comunque tutto, restando, cambiando città, ma restando nel proprio paese, ed è un dramma di cui si parla meno, ma che, ci confermano appunto i numeri, è altrettanto importante. Questo rapporto è poi interessante perché ci dice molto anche su come sta cambiando la guerra. Si parla molto, oltre che di sfollamento interno, anche di internazionalizzazione, cioè di quanto gli interessi internazionali all'interno di un solo conflitto sono vari e vasti, e poi di urbanizzazione, motivo per il quale gli sfollati interni sono così tanti, cioè vengono sempre più colpiti le città, e purtroppo le tante guerre recenti e di attualità ce lo dimostrano.
0: Un focus chiaramente su quei conflitti spesso dimenticati nel mondo, di cui talvolta si parla anche poco.
1: Eh sì, il primo che ci viene in mente, che riguarda appunto proprio questo ultimo report, è quello del Sudan, dove gli sfollati sono 11 milioni, anzi più di 11 milioni, lo ricordiamo. Il Sudan resta la più grave crisi umanitaria al mondo e riguarda proprio non solo l'urbanizzazione, se pensiamo alla crisi che c'è stata nel Fasher solamente pochi mesi fa, ma riguarda proprio anche l'internazionalizzazione, cioè lo scontro che c'è tra il governo di Khartoum e le RSF, cioè le forze paramilitari, che poi riguarda una serie di attori regionali che vengono ampliati, perché lo ricordiamo, il Sudan affaccia anche sul Mar Rosso agli Emirati Arabi Uniti, all'Arabia Saudita, all'Egitto, agli Stati Uniti, ma anche ai droni di origine iraniana e turca che vengono venduti. Un altro aspetto importante è che per portare avanti guerre e conflitti di così alta intensità aumenta la tecnologia che viene utilizzata all'interno di questi conflitti. Ad oggi il Sudan, come ci hanno raccontato anche diversi esperti ma anche testimonianze di missionari locali, è la guerra tecnologicamente più avanzata, perché l'utilizzo dei droni è così elevato e così quotidiano purtroppo da renderlo un conflitto unico nel suo genere, anche per il fatto che si può sperimentare molto rispetto invece ad altri conflitti. Ci sono poi altri casi interessanti, il Sud Sudan, che purtroppo appunto ricordiamo dal 2011 uno stato ancora incompleto che ancora fa difficoltà a realizzarsi. Ci si sposta anche poi sul piano internazionale fino ad arrivare anche al Sud America, ricordiamo tra i casi anche la Colombia, fino ad arrivare anche all'Asia ovviamente con il Myanmar. Insomma, sono diverse purtroppo le fonti che vengono citate.
0: E chiaramente, se abbiamo detto insomma i territori in cui ci sono delle guerre, dei conflitti appunto cosiddetti dimenticati, sono tra i dati in primo piano, non bisogna però dimenticare anche quei territori in cui la cronaca ecco, è più presente. Mi viene in mente il caso dell'Iran.
1: Sì, il caso dell'Iran viene citato appunto all'interno di questo rapporto, e è un caso interessante perché allo stesso tempo abbiamo un conflitto molto più sotto i riflettori, ma che ovviamente, essendo questo rapporto riferito all'anno precedente, fa riferimento a quelli che sono gli attacchi dei 12 giorni, diciamo così, che Israele ha fatto nei confronti dell'Iran, e si parla appunto di numeri altrettanto gravi. Li citiamo se li riesco a ritrovare, perché appunto il caso iraniano è stato quello, diciamo, anche più interessante, perché insieme alla Repubblica Democratica del Congo concentrano da soli quasi 2/3 degli spostamenti causati dal conflitto. Viene in mente sicuramente non in riferimento alla guerra dei 12 giorni, ma in riferimento invece all'attacco sferrato da Stati Uniti e Israele all'Iran, l'attacco alla scuola di Minab nel sud del paese, che ha provocato almeno 150 vittime come studentesse, quindi si tratta di bambine. Anche lì abbiamo avuto un esempio lampante di cosa significa colpire le infrastrutture civili all'interno delle principali città. Ad oggi quello resta l'episodio più grave della guerra in Iran, che purtroppo ancora oggi non è stato accertato, cioè non sappiamo, nonostante si sia ormai fatto chiarezza sull'origine statunitense di quel missile che è caduto sulla scuola, però effettivamente come, perché, chi ha sferrato quell'attacco, e quindi chiarezza deve essere ancora fatta.
0: Guglielmo, l'hai detto all'inizio, ecco, il dato che riguarda insomma il dramma degli sfollati interni, leggendo un po' di numeri, per l'appunto 82 milioni, al contrario di, cioè un dato che supera, un numero che supera di gran lunga il numero dei rifugiati internazionali, che sta sui 43 milioni, cioè quasi il doppio.
1: Sì, è quasi il doppio. È appunto il paradosso, è quello di cui parlavamo prima, cioè quanto spesso i riflettori siano invece puntati su quelli che sono i casi di migrazione da un paese all'altro, che fanno discutere anche poi sul piano politico interno, e che purtroppo anche in Europa sappiamo quanto dibattito pubblico generano, e quanto molto spesso anche numeri falsati riescono appunto ad alimentare all'interno della nostra politica. Eppure c'è il dramma proprio di chi resta, di chi è però costretto comunque a lasciare la casa per un dramma che può essere quello climatico oppure quello conflittuale, ma che comunque alla fine si ritrova in una situazione di totale povertà e di aver perso tutto. E appunto è paradossale pensare che siano il doppio, almeno secondo questi ultimi dati, rispetto invece a quelli che sono i migranti esterni. Lo ricordiamo, questo è un rapporto uscito, pubblicato proprio oggi dall'Internal Displacement Monitoring Center, IDMC, che si può trovare online e che tra l'altro oggi ha affrontato anche dalla stampa internazionale, dal Guardian, al Paese.
0: Noi rimandiamo anche all'articolo proprio a firma Guglielmo Gallone su Vatican News. Tra i paesi che hai citato anche la Colombia, di cui hai parlato nell'ultima puntata del podcast Off the Radar, in onda ogni venerdì alle 12.45, anche in questo caso, anticipando un po', Guglielmo, questo rapporto, hai parlato, ecco, hai affrontato il tema degli sfollati interni in Colombia.
1: Eh sì, la Colombia resta un paese sotto i riflettori, anzitutto per il fatto che ci saranno le elezioni il prossimo 31 maggio, e poi perché siamo comunque a 10 anni da quel processo di pace che è stato firmato tra il governo nazionale Bogotà con le FARC, principalmente, quindi le principali fazioni antigovernative formate appunto dai ribelli, che purtroppo ad oggi non ha portato ancora a un risultato concreto. Infatti la Colombia è tra la terza e la quinta posizione per quanto riguarda però gli sfollati interni. Sono solamente 7 milioni le persone che sono sfollate interne alla Colombia. Nel podcast abbiamo raccontato da un punto di vista politico con il professor Somoza cosa succede, per riuscire un po' a capire anche quali sono gli aspetti positivi che comunque sono emersi di questo accordo, che non è del tutto rimasto inapplicato. E poi ci siamo anche calati sul campo con Don Angelo Casadei, che è un missionario che da 20 anni si trova lì, perché lo ricordiamo, lo sforzo dei missionari, anche il modo in cui i missionari ci raccontano un paese, è un modo unico e che noi come Media Vaticani cerchiamo sempre di privilegiare.
0: E allora anche in questo caso rimandiamo all'ultima puntata di Off the Radar, disponibile sulla sezione podcast del sito del portale Vatican News, ma anche sulle principali, ecco, piattaforme podcast. Vogliamo anche anticipare, Guglielmo, cosa ascolteremo nella prossima puntata?
1: Restiamo sempre sul tema Sud America, perché è una parte di mondo che non abbiamo trattato molto da novembre, dove abbiamo iniziato questa avventura, e quindi andremo in Brasile sia come paese diciamo che si trova alle prese con la questione del narcotraffico, ma anche alle prese ovviamente con la questione dell'Amazzonia, che riguarda anche il cambiamento climatico. E lo vedremo questa volta solamente con dei missionari, quindi padre Renato Chiera e Don Wellington Abreu. Padre Renato Chiera, insomma, lo conosciamo, nell'86 ha fondato Casa do Menor, che è presente in quasi tutto il paese con 5.000 volontari, e ci racconta cosa significa vivere nelle Gracolandias. E invece Don Wellington si trova in Amazzonia, e quindi anche cosa significa invece vivere con le popolazioni indigene.
0: E dunque in questo caso l'appuntamento con Off the Radar per venerdì alle 12.45, ma intanto grazie Guglielmo Gallone, collega dei Media Vaticani. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie Gianmarco.
0: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì, Gianmarco, il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i cittadini palestinesi accusati di commettere atti terroristici nel contesto del 7 ottobre 2023. Secondo quanto riporta il quotidiano Times of Israel, la proposta è passata con 93 voti a favore e nessuno contrario. I promotori dell'iniziativa erano Simcha Rotam, del partito sionismo religioso della coalizione di governo, e Yulia Malinovsky, del partito di opposizione Israel Beitenu, in una rara iniziativa bipartisan. La legge prevede l'istituzione di una corte speciale nel sistema di giustizia militare per condurre i processi ai presunti 300 terroristi detenuti dalle forze di sicurezza israeliane. Il tribunale avrà potere di accusare gli imputati di tutti i reati pertinenti, tra cui genocidio, danneggiamento della sovranità israeliana, istigazione alla guerra, assistenza al nemico in tempo di guerra e reati di terrorismo ai sensi della legge israeliana del 2016 per la lotta appunto al terrorismo. In caso di condanna per genocidio, come previsto dalla legge israeliana del 1950, la pena prevista è quella di morte. Cambiamo scenario. L'Unione Europea mostra di voler prolungare il più possibile il conflitto in Ucraina e ciò esclude l'Unione Europea da essere un mediatore per il raggiungimento della pace. Lo ha affermato il vice ministro degli esteri russo Grushko. Il lavoro fin qui svolto nel processo di pace fa pensare che la fine sia davvero vicina, ha aggiunto il portavoce del Cremlino Peskov, sottolineando l'importanza della continuazione degli sforzi di mediazione da parte degli Stati Uniti. Un incontro tra il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky, ha precisato il Cremlino, potrebbe avvenire in un luogo diverso da Mosca, ma avrebbe senso solo per sancire la fine del conflitto. La Commissione europea conferma di aver colloqui in corso con le autorità talebane per il rimpatrio degli afghani irregolari. Intanto, almeno 372 civili in Afghanistan sono stati uccisi nel conflitto con il Pakistan nei primi tre mesi di quest'anno, lo ha dichiarato la missione di assistenza delle Nazioni Unite nel paese. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. I test del giovane, che si trovava già in quarantena, arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, dice il ministro della salute Schillaci. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione. Infine, è morto a 79 anni il cardinale Paul Emil Scherrig, già nunzio apostolico in Italia, nella Repubblica di San Marino. In un telegramma, Papa Leone XIV pensa con animo grato al suo fedele servizio come rappresentante pontificio in diversi paesi e poi come membro di alcuni dicasteri della Santa Sede. In tutti gli incarichi a lui affidati, il compianto corporale ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, ha scritto il Papa. È tutto, a te la linea.
0: Grazie Michele Raviar, andiamo avanti. L'ONU ha formalmente condannato l'uccisione di bambini nelle operazioni militari israeliane negli attacchi dei coloni nella Cisgiordania occupata, con un bilancio di 70 vittime dall'inizio del 2025. I bambini stanno pagando un prezzo intollerabile per l'escalation delle operazioni militari e degli attacchi dei coloni in tutta la Cisgiordania occupata, inclusa Gerusalemme Est, ha dichiarato James Elder, portavoce dell'UNICEF. Intanto i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto nelle scorse ore un accordo politico per imporre nuove sanzioni contro i coloni israeliani ritenuti responsabili di atti di violenza contro civili palestinesi in Cisgiordania. Contestualmente sono state concordate nuove misure restrittive anche contro esponenti di Hamas. L'intesa rappresenta un passaggio politicamente rilevante perché fino a poche settimane fa l'Unione non era riuscita a trovare un consenso su questo dossier. La richiesta di sanzionare i coloni più radicali era sostenuta da diversi governi europei che da mesi denunciavano l'aumento delle aggressioni proprio in Cisgiordania e l'espansione degli insediamenti israeliani in territori considerati occupati secondo il diritto internazionale. Per parlarne abbiamo in collegamento telefonico Paolo Pezzati, portavoce Oxfam Crisi Umanitarie. Paolo, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a lei e a tutte le persone in ascolto.
0: Ecco Paolo, innanzitutto come leggere ecco, questa vicenda, cioè la condanna formale, ecco, in questo caso le sanzioni in merito proprio alle violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania?
3: Ma io la direi la montagna.

0: Che parto liscio il topolino, diciamo che sicuramente le quattro organizzazioni colpite sono delle organizzazioni che sono rilevanti nel contesto della logica dell'occupazione e hanno anche svolto delle attività rilevanti rispetto all'introduzione nel dibattito pubblico della necessità di considerare le colonie come parte di Israele. Però il punto è un altro, cioè queste sanzioni non scalfiscono il quadro di illegalità generale. Il tema, infatti, non è colpire solamente i coloni violenti o le organizzazioni che producono idee violente e di annessione, ma smettere di sostenere dal punto di vista economico e finanziario l'intero progetto coloniale. E su questo l'Unione Europea non sta facendo progressi.
1: Non ha invece raccolto consensi, ad esempio, la proposta di introdurre dazi o restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
0: Guardi, noi la nostra posizione non è neanche favorevole ai dazi, mettiamola così, cioè i dazi di per sé non risolvono il problema, né dal punto di vista pratico né dal punto di vista legale. Allora, dal punto di vista pratico, l'introduzione di una tariffa aggiuntiva produce nel medio periodo una dire, controazione da parte del governo di Israele di assorbimento, ovvero già l'economia delle colonie è sovvenzionata da parte del governo israeliano. Un inserimento di ulteriori dazi comporterebbe magari un aggravio finanziario da parte del governo di Israele nei confronti, diciamo, delle sovvenzioni delle attività economiche delle colonie. Ma verrebbe appunto questo provvedimento riassorbito in poche settimane. E dal punto di vista legale non è quello che ci chiede la Corte di Giustizia internazionale. La Corte di Giustizia internazionale dice che l'occupazione è illegale e che gli stati debbono astenersi e adottare delle misure per prevenire relazioni commerciali o di investimento che contribuiscano al mantenimento della situazione illegale creata da Israele nel territorio occupato. Per cui l'unica soluzione che noi intravediamo che sia efficace da un punto di vista politico e soprattutto che sia coerente dal punto di vista legale, è quella del divieto del commercio di beni e degli servizi provenienti dalle colonie.
1: Anche perché, Paolo Pezzati, la decisione europea arriva in un contesto in cui, soprattutto, ecco, negli ultimi mesi sono aumentati gli episodi di violenza, di gruppi di coloni in Cisgiordania.
0: Sì, purtroppo siamo in un trend estremamente negativo. Alcuni dati l'avete accennati voi, ma ecco, aumentano i morti da inizio dell'anno, sono oltre 40 i morti causati da violenza dei coloni, sono aumentati i checkpoint e gli impedimenti da parte delle autorità israeliane al movimento. In questo momento si contano dentro la Cisgiordania quasi 1.000 tra barriere, cancelli e checkpoint. Inoltre, cosa dire riguardo all'agricoltura e agli alberi, no? Alla produzione degli olivi? Dall'inizio dell'anno sono stati distrutti oltre 8.000 olivi, sono stati uccisi quasi 700 capi di bestiame. Insomma, la situazione a livello generale è sempre più tesa, la violenza si fa sempre più grave e è evidente il quadro generale, ovvero l'intento di completare una pulizia etnica dentro la Cisgiordania.
1: Paolo, in chiusura uno sguardo anche alla situazione in Libano, perché gli attacchi israeliani in Libano hanno causato dall'inizio del cessate il fuoco il 17.

0: ti aprire la morte di 380 persone.
1: Sì, anche su questo servirebbe forse una puntata intera, ma in poche parole, quello che è successo in Libano segue la scia di quello che è successo a Gaza. Il diritto internazionale umanitario è stato calpestato, così come le vite di migliaia di persone. Sono state bombardate infrastrutture civili, acquedotti, impianti elettrici, ponti, interi paesi e villaggi rasi al suolo o isolati. Milioni di persone sono state evacuate a causa di ordini di evacuazione da parte di Israele. Si pensi che sono oltre 1 milione le persone sfollate dentro Libano, su una popolazione di 5,3 milioni. È come se in Italia oltre 12 milioni di persone fossero sfollate. La maggior parte di queste persone, tra l'altro, vivono in rifugi di fortuna, perché i rifugi pubblici organizzati, diciamo, dallo Stato libanese per rispondere a gravi emergenze vanno poco oltre i 100.000, quindi c'è oltre 1 milione di persone che dorme per le strade, in tende, ospitate da amici, nelle macchine. E tutto questo implica anche grandissime difficoltà dal punto di vista umanitario: l'accesso all'acqua, l'accesso all'igiene, la protezione delle persone più vulnerabili in questi luoghi altamente affollati e non idonei a ospitare le persone. Insomma, la situazione è drammatica e il Libano meriterebbe ben altra visibilità rispetto a quella che purtroppo vediamo nei media italiani.
0: Grazie, grazie Paolo Pezzati, portavoce Oxfam Crisi Umanitarie. Grazie.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Cambiamo argomento. È balzata agli onori della cronaca nelle ultime settimane a causa di un focolaio scoppiato a bordo di una nave da crociera. In brevissimo tempo la vicenda dell'antivirus è diventata caso sanitario internazionale. Tutto è iniziato a Ushuaia, in Argentina. Prima di imbarcarsi, il 1 aprile scorso, alcuni passeggeri avrebbero partecipato a un'escursione di birdwatching in area boschiva della Patagonia. È qui che il virus avrebbe fatto il salto dagli escrementi di roditori selvatici all'uomo. La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso, l'ha detto il direttore generale dell'OMS nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave Ondius colpita dal focolaio di antivirus, che sono attualmente 11 casi attivi, 9 dei quali positivi al virus. Desidero ringraziare il popolo delle Isole Canarie che con la consueta ospitalità ha accolto la nave da crociera Ondius e i passeggeri infetti da antivirus. Virus, non vedo l'ora di rivedervi tutti il mese prossimo durante la mia visita alle isole. Invece, quanto ha detto il Papa durante il Regina Coeli di domenica scorsa. Dal punto di vista scientifico non emergono elementi di particolare novità rispetto a quanto già noto su questo virus. Sappiamo che nel 2025 in Sud America sono stati registrati 229 casi con 59 decessi, il che attesta un tasso di letalità di circa il 25%, e quanto rileva Massimo Andreoni, professore ordinario di malattie infettive presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
2: Non abbiamo elementi di particolare novità. Quello che sappiamo è che nel 2025 nel Sud America ci sono stati 229 casi con 59 decessi, quindi una letalità del 25% circa. Questo fatto che ci siano stati 229 casi e non si siano creati dei focolai epidemici particolarmente rilevanti è un qualche cosa che evidentemente ci tranquillizza, cioè evidentemente il virus, che come sappiamo si trasmette dall'animale, dai piccoli roditori all'uomo, ma che nella forma respiratoria ha anche questa capacità di passare dall'uomo all'uomo, questa capacità per l'appunto è molto modesta, diciamo, ecco, quindi da sempre focolai epidemici molto ristretti. Evidentemente in questo caso, in cui il focolaio epidemico è avvenuto all'interno di una nave, quindi di un luogo chiuso in cui le persone sono molto a contatto una con l'altra, ha reso la diffusione un pochino più probabile rispetto a quello che viene normalmente al di fuori di un luogo chiuso, diciamo. Ma questo evidentemente è un qualche cosa che probabilmente rimarrà molto contenuto, quindi ci saranno probabilmente qualche ulteriore caso, ma difficilmente andremo incontro ad una evoluzione epidemica o addirittura pandemica.
3: Professore, il direttore dell'OMS ha dichiarato che non è un altro Covid, il rischio antivirus è molto basso. Condivide lei questa valutazione e quali sono le differenze strutturali tra i due virus?
2: Sicuramente la condivido, perché SARS-CoV-2, l'agente eziologico del Covid-19, così come i virus influenzali, hanno un'alta trasmissibilità per via respiratoria e quindi sono in grado di generare da un singolo caso, addirittura nel Covid, nell'ultima fase, 16 nuovi casi di infezione, mentre per l'antivirus questa capacità di diffondersi è estremamente limitata e quindi, come dicevamo, c'è da porre attenzione e quindi cercare di monitorizzare tutti i possibili casi, ma la possibilità che ci sia una diffusione su larga scala in termini di numeri è molto modesta, quindi ci potranno essere dei casi secondari anche in qualche altra parte del mondo legata al fatto che persone che sono state sulla nave sono un po' distribuite in tante parti del mondo, ma con il tracciamento che si sta facendo la possibilità che si diffonda in maniera rilevante come è stato per il Covid-19, io direi che abbiamo ottime garanzie che questo non accadrà.
3: Professore, un'ultima domanda, ecco, c'è qualcosa in questo focolaio che forse la preoccupa scientificamente, al di là dei numeri contenuti?
2: Sicuramente sì, quello che ci sta insegnando questo nuovo caso è che in un mondo globalizzato evidentemente qualsiasi infezione, anche quella che compare in una parte del mondo estremamente remota, può arrivare in qualsiasi altra parte del mondo in tempi molto rapidi. Il secondo criterio che possiamo in qualche modo cercare di trarre da tutto questo è che evidentemente il contatto uomo-animale rende possibile questo passaggio di virus che altrimenti avrebbero poca possibilità di entrare in contatto con l'essere umano, e questo deve creare sempre un minimo di preoccupazione, perché nel passaggio animale-uomo e successivamente uomo-uomo, come sappiamo, il virus può modificarsi, e allora questo è il vero reale rischio, che in questi passaggi poi il virus acquisisca questa caratteristica della trasmissibilità interumana, e questo evidentemente poi è l'elemento che fa scaturire le epidemie o peggio ancora le pandemie. Quindi sono sempre fenomeni che devono essere osservati con grande attenzione e richiamare un po' l'attenzione di tutti quanti noi a questo rischio. Quindi il contatto deve essere sempre con gli animali, soprattutto selvatici, molto attento.

E dunque si chiude qui questa prima parte del mondo alla radio, ma rimanete con noi perché dopo un po' di musica torniamo per parlare della giornata internazionale dell'infermiere.

0: Il 12 maggio si celebra la giornata internazionale dell'infermiere, una ricorrenza dedicata a una figura fondamentale del sistema sanitario, spesso in prima linea nelle emergenze, nella cura quotidiana e nell'assistenza ai pazienti. Nonostante il personale sanitario continui ad affrontare carenze, turni pesanti e nuove sfide legate alla sanità pubblica. E allora, per parlare di queste sfide, delle difficoltà, ma anche delle bellezze della professione, abbiamo sentito Nicola De Marco, responsabile professioni infermieristiche allo Spallanzani di Roma, ed Elena Mattiucci, infermiera terapia intensiva dello Spallanzani.
1: Si sceglie, ho scelto di essere infermiere perché si sente ed ho sentito un forte desiderio di svolgere un lavoro che ha effettivamente un impatto reale sulla vita delle persone. Essere infermiere oggi significa molto di più di svolgere una prestazione tecnica o assistere un paziente durante un ricovero. Significa prendersi cura della persona, sia del paziente che della sua famiglia, nella sua interezza, accompagnandola nei momenti di fragilità, garantire sicurezza, continuità assistenziale e umanizzazione delle cure. Ai momenti di sofferenza ovviamente si affiancano poi tutti quelli che sono i momenti belli, fatti di guarigione e di ritorno alla normalità dei nostri pazienti, e credo che tutta questa grande dimensione relazionale, oltre che tecnica, sia uno degli aspetti più profondi e più belli del nostro lavoro, della nostra professione.
0: Nicola, puoi descriverci una giornata tipo, ecco, di un infermiere?
1: Certo, nell'immaginario comune la giornata lavorativa di un infermiere è scandita da momenti prestabiliti, come per esempio la somministrazione della terapia o l'esecuzione dei prelievi ematici. In realtà credo di poter affermare che non esiste una vera giornata tipo per l'infermiere, ed è proprio questo uno degli aspetti che rende questa professione così complessa e dinamica. Ogni giornata può cambiare improvvisamente in base alle necessità assistenziali, alle urgenze cliniche, ai bisogni dei pazienti, insomma, no?
0: Certo, insomma, le dinamiche sono diverse.
1: Oh, assolutamente, assolutamente. E in ogni momento queste dinamiche possono cambiare. L'infermiere, infatti, a qualsiasi ora del giorno e della notte, gestisce terapie, monitora parametri vitali, collabora con i medici e con tutto il team assistenziale, organizza percorsi assistenziali e soprattutto osserva ed ascolta. E spesso è proprio per questo che è il primo professionista a cogliere un cambiamento nelle condizioni del paziente.
0: E secondo te allora qual è la parte più difficile, ecco, di questa professione?
1: La parte più difficile è probabilmente riuscire a mantenere ogni giorno il giusto equilibrio tra la competenza professionale, quindi quelle che sono le competenze tecniche, e il coinvolgimento emotivo, cioè quello che è il grande capitolo dell'empatia. Si lavora spesso in situazioni di sofferenza, di dolore, di paura e a volte anche di perdita, no? Non diventare indifferente ed allo stesso tempo evitare un coinvolgimento eccessivo, riuscendo a proteggere il proprio equilibrio personale, diventa una sfida continua. A questo si aggiungono carichi di lavoro importanti, una crescente complessità assistenziale determinata dall'aumento dell'età media della popolazione, e spesso bisogna prendere decisioni rapide mantenendo lucidità e senso di responsabilità. Ovviamente a tutte queste difficoltà si affiancano grandi soddisfazioni che rendono questa professione unica.
0: Coinvolgo anche Elena Mattiucci. Elena, tu lavori all'interno della terapia intensiva dello Spallanzani, ecco, c'è una storia, un paziente, ecco, qualcosa legato proprio alla tua attività quotidiana che non dimenticherai mai?
2: Buon pomeriggio, sicuramente sì, ogni storia è unica, così come lo è unico ogni paziente, la famiglia di cui noi infermieri in fondo ci prendiamo cura. Nonostante la professionalità che mettiamo in campo ogni giorno, ci sono racconti che lasciano un segno più profondo magari degli altri, perché in fondo dentro, dietro ogni divisa che indossiamo ogni mattina, restiamo persone, esseri umani. E sicuramente tra tutti i ricordi, quello che sia io che penso i colleghi porteremo sempre dentro, è il periodo della pandemia. È stata un'esperienza per noi che ha cambiato per sempre il nostro modo di guardare alla vita, ma anche alla nostra professione, sicuramente.
0: Ecco, chiaramente legato alla figura dell'infermiere c'è il concetto della cura, dell'assistenza, però come sottolineavi Elena, l'empatia, ecco, lo stare accanto alle persone che soffrono anche in maniera empatica è fondamentale.
2: Assolutamente sì.
0: E allora, guardando anche un po' al futuro, alle prospettive della professione, cosa consiglieresti a un giovane che vuole fare questo mestiere?
2: Ad un giovane sicuramente direi che è una professione relativamente giovane, in continua evoluzione. Gli infermieri lavorano negli ospedali passando anche per il domicilio, il territorio. Sicuramente la passione in questa professione molte volte è messa a dura prova da difficoltà della sanità attuale, ma il cambiamento avviene proprio grazie alla conoscenza e alla perseveranza. Quindi tutti possono fare la differenza e sicuramente l'infermiere fa la differenza per le persone. Pertanto direi che la professione per me, ma non solo per me, è la professione più bella del mondo.
0: Giornata internazionale dell'infermiere, non si parla soltanto di cure e assistenza, ma anche delle condizioni di lavoro di una categoria che denuncia carenza di personale, stipendi bassi e turni sempre più pesanti. Negli ultimi mesi si è tornato anche a discutere di rinnovi contrattuali e aumenti salariali per gli infermieri, ma sindacati e operatori denunciano che le condizioni economiche restano lontane dagli standard europei. E allora, quali sono gli sviluppi per questa professione? Lo abbiamo chiesto al dottor Gennaro Rocco, fondatore e direttore scientifico del Centro di Eccellenza per la Cultura e la Ricerca Infermieristica.
3: È da precisare che gli infermieri e la professione infermieristica in questi ultimi lustri hanno fatto dei progressi in campo di formazione e anche in campo di ricerca notevoli. Gli infermieri una volta, 30 anni fa, si formavano in scuole professionali, oggi si formano in università, acquisiscono come titolo di base una laurea abilitante e poi continuano gli studi con le lauree magistrali e con i dottorati di ricerca. Quindi una condizione completamente diversa da quella che storicamente ha visto l'infermiere come una figura di supporto. Oggi è una professione intellettuale a tutto tondo e la legge stessa riconosce la professione infermieristica alla pari delle altre professioni sanitarie che storicamente sono state considerate, insomma, quelle che avevano in mano un po' la gestione della salute delle persone. Questa premessa serve per giustificare un po' il malessere che nello stesso tempo vive oggi la professione in termini di riconoscimento poi contrattuale e da un punto di vista di sviluppo di carriere. È vero che sono stati fatti molti passi avanti, ma è anche vero che c'è ancora una discrepanza tra quelle che sono le aspettative di questa categoria rispetto alle opportunità. E questa disaffezione che a volte prevale e si vede è legata a una serie di fattori. Certamente c'è un fattore contrattuale, il riconoscimento economico che oggi è dato agli infermieri è un riconoscimento che è assolutamente al di sotto di quelli che sono gli ambiti di responsabilità e di competenze che lui esercita nel sistema salute, e questo ovviamente non invoglia molto i giovani ad intraprendere questo percorso professionale, perché è anche ovvio che un giovane si guarda intorno e entra a far parte di quei mondi professionali che danno delle chance importanti in termini di sviluppo di carriera, e su questo credo che si debba a lavorare. Bisogna prenderne atto, l'hanno confermato tutte le istituzioni e le autorità che hanno con noi condiviso la giornata internazionale degli infermieri.
0: Anche perché... Pronto? sì la sento, dottor Rocco. Anche perché e poi ci sono tante cose che ne conseguono, cioè stipendi bassi rendono meno attrattiva la professione, quindi una carenza di personale che poi va a influire anche sui turni dei lavoratori.
3: Certo, l'aspetto economico però mi consenta di dire solo uno, a volte è detto da molti colleghi giovani, non è nemmeno quello principale, perché l'aspettativa più importante che questi giovani hanno è quello di poter intraprendere una strada che poi consente loro di fare degli upgrade, di avere riconosciuto in maniera adeguata lo sviluppo appunto delle carriere. È da dirsi che in questo momento c'è un riconoscimento da parte del Ministero della Salute e dell'Università a questa esigenza di sviluppo di carriera clinica, tant'è che sono state istituite delle nuove lauree magistrali ad indirizzo specialistico che noi auspichiamo aprano quella carriera clinica che da tanti anni in qualche modo sogniamo. E quindi questo elemento di dare anche un riconoscimento di sviluppo di carriera, al quale ovviamente è naturalmente legato anche un incremento economico, è un'aspettativa che i giovani hanno, e penso che l'investimento che andrebbe fatto per sostenere anche da un punto di vista di costi questo percorso siano e sarebbero assolutamente compensati dagli esiti che deriverebbero dall'utilizzo di professionisti sempre più formati e specializzati. Certo. Questo lo dicono anche le evidenze scientifiche internazionali, certo. Laddove esiste una presenza di infermieri specializzati c'è una riduzione per esempio delle giornate di degenza, c'è una riduzione delle attività improprie, delle complicanze, c'è un miglioramento anche degli esiti in termini di vita, insomma, quindi effettivamente si potrebbe perseguire questa strada con un po' di lungimiranza e senza grandi ricadute economiche sul sistema paese.
0: In occasione della cerimonia della giornata internazionale dell'infermiere, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha definito le infermiere e gli infermieri un vero e proprio esercito del bene, attivo insomma in tutto il territorio.
3: Guardi, credo sotto gli occhi di tutti che la sanità senza infermieri non sarebbe sanità, non sarebbe possibile. L'infermiere si fa carico e si prende in carico la persona che ha bisogno di essere assistita, curata in ogni fase, in ogni momento, sia a livello territoriale che a livello ospedaliero, che in tutti i setting nei quali un cittadino va a trovare risposte alle sue necessità legate alla salute. Pertanto è stato ribadito dal Presidente Mattarella stamattina che il cuore della sanità è proprio da riportare verso gli infermieri, principio che è stato anche poi sottolineato dal Ministro della Sanità, il Professor Schillaci. Noi crediamo molto in questo, stiamo lavorando tantissimo per promuovere ulteriormente le conoscenze e le competenze di questo professionista. Noi abbiamo dei centri di ricerca scientifica, io sono direttore scientifico di un centro di ricerca che da quasi 20 anni ha investito sulla ricerca specifica di questa disciplina, e i risultati sono straordinari, perché dalla ricerca che gli infermieri conducono emergono dei protocolli, delle procedure, delle modalità di esercizio professionale che hanno ridotto in maniera importante anche quelli che possono essere gli eventi avversi legati alle cure sanitarie, e credo che questo sia qualcosa che interessa molto i cittadini.
0: Certo, in merito a questo, dottor Rocco, in conclusione, quali sono anche un po' le prospettive future della professione?
3: Guardi, le prospettive io credo siano buone, perché finalmente si è aperto questo percorso del riconoscimento delle competenze cliniche specialistiche, e questo andrà a riempire tanti vuoti che oggi esistono e che portano anche per esempio all'intasamento di pronto soccorso piuttosto che all'utilizzo improprio di tanti presidi, e quindi queste competenze specialistiche che si acquisiranno riusciranno secondo me a dare risposte immediate e in luoghi alternativi a quelli tradizionali, e questo credo che sia un beneficio per i cittadini. E per la professione ancora è un elemento di stimolo, perché il fatto di entrare in una logica di sviluppo delle competenze specialistiche affiancandole a quelle che già invece esistono e sono già riconosciute, le competenze in campo manageriale, sono tantissimi gli infermieri adesso che sono direttori di dipartimenti, di strutture complesse, addirittura direttori generali, quindi la carriera diciamo manageriale per fortuna è fatta, così come quella accademica, abbiamo professori associati, ordinari, prorettori nelle università, e questo ovviamente è un qualcosa che attira molto i giovani anche nelle scuole di dottorato. Questa è una strada che dobbiamo continuare a percorrere, e ripeto, con il riconoscimento delle specializzazioni cliniche che riguarderanno la parte più rilevante numericamente degli infermieri, stiamo dando una risposta ai bisogni del sistema, e forse questo attirerà molti più giovani a scegliere appunto i corsi di laurea di infermieristica.
0: La giornata internazionale dell'infermiere è una ricorrenza che richiama il valore di chi ogni giorno opera nella cura, nell'assistenza e nell'emergenza sanitaria, lo abbiamo detto. Ma accanto al lavoro degli infermieri c'è anche il contributo fondamentale dei volontari, donne e uomini che supportano il sistema sociale nei territori, nelle associazioni e nelle situazioni di fragilità. Un legame, quello tra professionalità sanitaria e impegno volontario, sancito dallo stesso obiettivo: prendersi cura delle persone. Allora sentiamo cosa ci ha raccontato Laura Filonzi, volontaria della Fondazione AIRC.
4: Io ho scelto di essere una volontaria dell'AIRC perché io credo che noi abbiamo un elemento che in qualche modo ci accomuna, no? Anche a questo, oggi è la giornata internazionale dell'infermiere, quindi a questo ruolo dell'infermiere, perché credo che sia proprio quello, l'ethos umanitario, cioè noi fare volontariato significa in qualche modo avere un atteggiamento proprio emotivo, basato proprio sul rispetto profondo per la dignità e la sofferenza umana. Quindi essere una volontaria dell'AIRC e permettermi, e quindi penso a tutti i volontari dell'AIRC, ci permette di mettere in gioco il nostro ethos umanitario, cioè quello di in qualche modo avere un profondo rispetto per la sofferenza delle persone, perché comunque il cancro è una patologia che oggi, sicuramente grazie all'AIRC si sono fatti passi enormi, ma ancora colpisce tantissime persone, con percentuali di guarigione sicuramente molto più alte grazie all'impegno profuso dai ricercatori AIRC, ma ancora colpisce veramente tante persone, quindi purtroppo tanta sofferenza per questa patologia ancora c'è.
0: Abbiamo sottolineato l'importanza, ecco, il ruolo fondamentale dei volontari, tante donne, tanti uomini che di fatto supportano il sistema sociale anche poi nei territori, nelle associazioni, nelle situazioni di fragilità, ecco, questo legame anche con i territori e quindi con le persone che vivono questi territori, ecco, in questo caso il volontario fa anche un po' da tramite in questo.
4: Certo, noi infatti siamo sempre sul territorio quando per esempio facciamo questi momenti di raccolta fondi che ci permettono proprio anche di contattare le persone che in qualche modo, io ho notato che quando siamo nel territorio e facciamo questi banchetti per raccolta fondi spessissimo, ecco, si avvicinano persone che in qualche modo sono state colpite da questa patologia o direttamente o anche indirettamente, perché magari hanno qualche familiare, quindi vedi che proprio hanno bisogno di sentirsi in qualche modo anche parte attiva, no? Per cercare di andare avanti, cercare in qualche modo nel tempo di provare a debellare questa patologia che, ecco, come dicevo, purtroppo ancora colpisce tante persone. Quindi sicuramente l'impegno del volontario AIRC nei momenti fondamentali come il 10 maggio con la vendita delle azalee per l'occasione della festa della mamma, come a novembre con i cioccolatini, a febbraio con le arance, sono sicuramente dei momenti dove AIRC scende proprio sul territorio e quindi si avvicina alle persone che vogliono in qualche modo prendersi cura delle persone, dandogli il loro contributo, ma anche proprio avvicinandosi alle persone che sono colpite purtroppo da questa patologia seria ed importante per, insomma, la salute umana.
0: Laura, nella tua esperienza da volontaria c'è una storia che ricordi più di altre, o comunque un qualcosa che hai vissuto che ti è rimasto, ecco, dentro?
4: Sì, sicuramente, ecco, quando un giorno mi si è avvicinata una donatrice che aveva perso da poco tempo il figlio e, per questa patologia, quindi giovane, e questa cosa mi ha colpito profondamente perché purtroppo anch'io ci sono passata e a dicembre ho perso il mio compagno, quindi diciamo che, ecco, ci siamo lì ho sentito proprio veramente l'ethos umanitario, cioè io mi sono sentita che lì potevo aiutare questa persona, perché comunque anch'io avevo vissuto quel momento e essere volontaria mi permetteva di poter stare vicino a questa persona, quindi mi sono sentita proprio vicina e credo che questi siano i momenti proprio veramente proprio importanti per noi volontari, perché in qualche modo ci permettono proprio di prenderci cura delle persone che stanno vivendo queste sofferenze.
0: si chiude questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

2017 la guerra degli Stati Uniti all'Iran è costata finora 29 miliardi di dollari, è l'ultima stima fornita nel corso dell'audizione alla Camera USA. La cifra segnala un aumento di 4 miliardi di dollari rispetto alla stima fornita dal Pentagono alla fine del mese scorso. Il Parlamento israeliano con una mozione bipartisan ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i cittadini palestinesi accusati di commettere atti terroristici nel contesto del 7 ottobre 2023. In caso di condanna per genocidio, secondo la legge israeliana, la pena prevista è quella di morte. Il lavoro fin qui svolto nel processo di

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: Muro contro muro nella guerra in Medio Oriente, Trump dice tregua pesa un filo, Teheran pronta a rispondere ai raid. Ucraina, la Russia pone nuovi paletti per la trattativa di pace e dice l'Unione Europea non può partecipare. Infermieri, esercito di bene, così il presidente Mattarella nella giornata dedicata agli operatori delle strutture sanitarie. L'antivirus, l'OMS conferma non ci sono rischi globali, inviati allo Spallanzani i test di uno degli italiani in quarantena. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Trump non esclude un nuovo attacco all'Iran dopo il nulla di fatto sulla trattativa di pace, cruciali le prossime ore che lo vedranno in visita in Cina. Massimiliano Cochi.
2: Puntiamo a fare un accordo, ma teniamo il dito pronto sul grilletto. In diretta TV la portavoce del governo iraniano risponde così a Donald Trump, che dopo aver definito inaccettabile la decisione di respingere la bozza di accordo presentata dagli Stati Uniti, aveva ipotizzato una ripresa.

0: e il piano iraniano in 14 punti e che se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo, l'Iran è pronto ad arricchire l'uranio fino al 90%, che vuol dire avere l'arma atomica. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il Parlamento israeliano ha istituito un tribunale militare speciale per i crimini del 7 ottobre 2023. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: 93 parlamentari presenti in aula della coalizione di governo e dell'opposizione, 93 voti favorevoli. Alle 3 della notte scorsa è stata approvata alla Knesset l'istituzione di un tribunale speciale per processare i miliziani di Hamas, ritenuti responsabili del massacro del 7 ottobre 2023. Sono circa 300, il numero esatto è coperto da segreto, e in buona parte membri dell'unità scelta di miliziani di Hamas. Le udienze del processo saranno aperte al pubblico e trasmesse in diretta streaming. Chi sarà giudicato colpevole rischia la pena di morte. L'ultima volta che in Israele è stata eseguita la pena capitale al termine di un processo è stato nel 1962 con l'impiccagione del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. I pochi parlamentari e le associazioni per i diritti umani che si oppongono alla legge temono che il processo pensato per superare il trauma collettivo del peggior massacro dalla nascita dello Stato di Israele non produca prove sufficienti, anche per le condizioni, con abusi e maltrattamenti, in cui i detenuti sono stati tenuti in carcere. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, Mosca vuole la pace, ma blocca il coinvolgimento dell'Unione Europea nella trattativa. Vito De Torre.
3: La partecipazione dell'Unione Europea ai negoziati per la pace in Ucraina è da escludere categoricamente, a dirlo il vice ministro degli esteri russo Alexander Grushko. Secondo Mosca, l'Europa sarebbe interessata a prolungare la guerra per indebolire la Russia. La pace è davvero vicina, ha dichiarato il portavoce del Cremlino, aggiungendo che la Russia è pronta a proseguire gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti. Un incontro tra Putin e Zelensky però resta al momento improbabile. Mosca si dice disponibile solo nella capitale russa, ipotesi che Kiev non intende prendere in considerazione mentre la guerra continua. Sul fronte interno, Zelensky deve inoltre affrontare un'altra questione delicata. Il suo ex braccio destro, Andriy Yermak, è sotto indagine della procura anticorruzione ucraina e rischia il carcere. Gli inquirenti parlano di accertamenti urgenti in corso. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni in gravi condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato. Alla fine del turno gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati e rischiano l'accusa di tentato omicidio. La politica tra i temi in evidenza, la legge elettorale che divide i partiti. In diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Buonasera Ugo, una riforma che dovrà garantire governabilità e stabilità, un accordo di massima all'interno della maggioranza per approvare la nuova legge elettorale entro gennaio e poi andare al voto a primavera. Lo Stabilicum, il nome dato alla legge elettorale che in discussione in Commissione Affari Costituzionali, prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge almeno il 40%. Si tratta di un premio di 70 seggi alla Camera e 30 al Senato. Se non viene superata la soglia si va verso il ballottaggio tra le due coalizioni che hanno ottenuto almeno il 35%. La soglia di sbarramento per entrare in Parlamento resta al 3%. Non ci sono le preferenze previste, l'indicazione del Premier quando si presentano le liste elettorali. La maggioranza chiede di aprire un tavolo di confronto con le opposizioni. Per le opposizioni invece la proposta è irricevibile. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Nell'odierna giornata internazionale dell'infermiera, il capo dello Stato Mattarella ricorda il decisivo contributo, la dedizione appassionata nel tempo del Covid, ma anche i gesti eroici compiuti più di recente a Gaza, di una professione che definisce un vero e proprio esercito del bene. Antonella Mazzateruel.
5: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, è lo slogan della giornata dell'infermiera 2026, che richiama i 100 anni delle prime scuole di una professione a cui oggi si accede attraverso un diploma di laurea e che per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è un saldo punto di riferimento nella vita dell'intera comunità.
6: Curare la persona, curarla, è non soltanto una malattia, è un ambito che cambia la prospettiva. Le professioni infermieristiche divengono in misura sempre maggiore un perno decisivo, tanto più in una medicina che tende a ipertecnologizzarsi.
5: Oggi gli infermieri in Italia sono meno di 500.000, un numero insufficiente rispetto alle esigenze di cura delle popolazioni, per il capo dello Stato, che nel discorso all'Auditorium Antonianum di Roma ha sottolineato il dovere di evitare che i giovani infermieri vadano all'estero per trovare

0: Riconoscimenti e retribuzioni migliori perché il diritto universale alla salute è una pietra angolare della democrazia e della libertà. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Allerta ma non allarme per l'antivirus. Il Ministero della Salute adotta il principio della massima cautela, raccomanda a tutte le regioni italiane un elevato livello di attenzione clinica diagnostica. Intanto arrivano allo Spallanzani, campioni per le analisi sul marittimo calabrese in isolamento a Villa San Giovanni. Lucia Ascione.
2: Allo Spallanzani, contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato, arrivano solo le provette del marittimo 25enne di Villa San Giovanni. Il giovane resta in isolamento come disposto dalle autorità sanitarie calabresi nel principio della massima cautela. Intanto è arrivata sui tavoli dei vertici delle sanità regionali la circolare voluta dal ministro Schillaci. Il documento stabilisce la necessità del tracciamento dei contatti sulla base dell'individuazione di tutti i possibili casi, quello sospetto, quello probabile, quello confermato o anche solo il cosiddetto non caso. Chi cioè risulti negativo al test nel momento in cui viene raggiunto, ma che va ritestato se si verificassero sintomi riconducibili all'antivirus. Per i contatti ad alto rischio, quarantena fiduciaria per 6 settimane a partire dal 10 maggio, dunque fino al 21 giugno, e monitoraggio quotidiano. Per i contatti a basso rischio, automonitoraggio passivo, ma in caso di comparsa di sintomi, isolamento immediato e test. I casi di contagio ufficialmente comprovato sono 9 su 11. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Incidente mortale sul lavoro è accaduto alle 13 a Torino, la vittima un operaio di 45 anni. Donne e lavoro, un nuovo report fa il punto della situazione tra diseguaglianze e proposte per il futuro. Alessandra Camarca.
3: Più istruite, laureate con pieni voti più velocemente dei colleghi uomini, anche nelle materie scientifiche, ma spesso senza lavoro e quasi mai in ruoli qualificati. Sono le donne italiane, secondo il quarto rapporto Italia Generativa, curato dal centro di ricerca RC dell'Università Cattolica, con Union Camere e Civita. Studio che evidenzia il gap ancora esistente tra donne e uomini quando si tratta di sbocchi professionali e pari opportunità. Le donne italiane, rivela il rapporto, non hanno ancora facilità di accesso al mondo del lavoro e alla pensione, hanno minori opportunità di carriera, retribuzioni più basse e l'ansia di dover sempre dimostrare qualcosa. La quota di laureate in Italia è pari al 26% rispetto al 19% degli uomini e il nostro paese è ai primi posti nell'Unione Europea per i profili tecnico-scientifico delle laureate, eppure l'elevato numero di ragazze inattive è pari al 16,6% contro il 13,8% dei ragazzi. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Le guerre in atto creano più sfollati rispetto a quelli legati ai grandi disastri naturali. Rita Salerno.
4: Nel 2025 gli sfollati interni sono stati poco più di 82 milioni, la maggior parte dei quali per ragioni legate alle guerre e alle violenze. È il dato che emerge dal rapporto annuale dell'IDMC, Internal Displacement Monitoring Center, secondo cui il numero di evacuati per conflitti supera di molto quello degli sfollati per eventi climatici estremi. Le guerre sono in aumento, ad oggi sono 56 e prendono di mira le grandi aree urbane, in particolare le infrastrutture civili e i centri nevralgici, innescando movimenti di popolazione su larga scala. Un altro elemento non secondario è legato al fatto che i conflitti dimenticati dall'opinione pubblica sono quelli che determinano le crisi più gravi. Stando al rapporto, è il Sudan, il paese dove è emergenza umanitaria, con il più alto numero di sfollati, poco più di 11 milioni di persone, costrette a vivere lontano dalla propria casa. Rita Salerno, linea allo studio.
1: È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinale Paolo Emil Cerring, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condoglianze a tutti i familiari, come pure alla comunità di Sion, in tutti gli incarichi a lui affidati. Il compianto porporato ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, ha sottolineato il Papa. Il perdono che non ti aspetti è quello riportato da una lettera pubblicata dal quotidiano Avvenire e firmata da Davide e Simone Cavallo, appena 22 anni. Lo scorso ottobre è stato picchiato da una baby gang e ha perso l'uso degli arti inferiori. Raffaella Frullone.
5: Ho perso le gambe, non la voglia di vivere. La lettera di Davide Simone Cavallo è una spiazzante e luminosa testimonianza. Il 22enne milanese, la cui vita è stata stravolta la notte del 12 ottobre scorso, per la prima volta parla di quella sera e mette nero su bianco ricordi e sensazioni. Tutto è avvenuto in Corso Como, stava camminando, quando ha incontrato un gruppo di ragazzi.
6: Sembravano cinque ragazzi come altri, che volevano divertirsi, con cui sarei potuto essere amico. Non sembravano, questo mio penoso futuro, non sembravano cattivi.
5: Invece quell'incontro si trasformerà prima in una lite, in una rapina e poi in una violenza cieca che lo lascerà a terra inerme. I medici riusciranno a salvargli la vita ma non le gambe, eppure a distanza di pochi mesi la sua è una reazione d'amore.
6: Se sei veramente in grado di metterti nei panni di chi dovresti odiare, forse sei in grado anche di perdonare, e qualche parte dentro di me che non voleva finisse così lo ha fatto. Ho compassione per loro e li abbraccio.
5: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Lo Sport: Sinner va ai quarti, ha battuto nel derby azzurro Pellegrino, bene anche Darderi che ha battuto Zverev. Niente da fare invece per Musetti, eliminato a causa anche dei problemi alla coscia dal norvegese Casper Ruud. Giro d'Italia, Narváez vince la quarta tappa, Ciccone e la nuova maglia rosa. Un'occhiata alla Borsa di Milano, FTSE MIB negativo, chiusura a meno 1,36%, Davide Dede in regia, da Ugo Scali. L'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata, ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: A te che aspettavo come un angelo sceso dal cielo, la tua gioia è ossigeno per i miei polmoni, infinito l'amore che provo per te, la tua allegria riempie il nostro amore, il tuo cuore batte ridondante insieme al mio, ti lascerò volare lontano, verso il tuo orizzonte, quando guarderai indietro io ci sarò sempre, bambina mia, la tua mamma, Carrie Lam.
2: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. In apertura avete ascoltato la poesia Bambina mia, nata nel laboratorio di lettura e scrittura delle REMS, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova, di cui è ospite l'autrice Carrie Lam, che firma così il suo componimento che potete trovare nel quaderno Momenti di poesia, laboratorio di parole 2025, prodotto e curato dall'associazione mantovana La Corte dei Poeti. Ringraziamo la collega Giada Aquilino per aver prestato la sua voce alla lettura di questa poesia. Abbiamo aperto così la puntata della domenica in cui tutto il mondo festeggia le mamme e vogliamo proseguire lasciando il microfono a una grande mamma e una grande moglie. Gelsomina Fattoruso ha due figli ormai grandi di oltre 50 anni che ha dovuto crescere da sola o quasi per tutta la vita perché suo marito era in carcere per reati legati alla camorra. Suo marito era Cosimo Rega, condannato all'ergastolo quando i figli erano poco più che bambini, che ha trascorso 46 anni in cella e nel 2022, quando era libero da pochi mesi, è venuto a mancare. Cosimo era un detenuto molto noto, il suo percorso di revisione in carcere era passato attraverso la scrittura e il teatro ed è poi stato uno dei protagonisti del film Cesare deve morire, che i fratelli Taviani girarono nel 2012 nel carcere romano di Rebibbia, dove stava scontando la sua pena. I Cellanti lo intervistarono poi nel 2019 in occasione del Rebibbia Festival, iniziativa nata in seno al Festival del Cinema di Roma. Oggi però non è la sua storia quella che vogliamo raccontare, o sì, ma lo facciamo dal punto di vista della moglie e madre dei suoi figli, Gelsomina, che gli è rimasta accanto per tutta la vita. A lei chiediamo cosa ha significato essere mamma nella situazione in cui è vissuta. Ascoltiamola.
3: È stato molto difficile perché ho dovuto fare sempre da mamma e da papà. Cosimo stava detenuto, però la sua presenza è stata sempre molto forte. Io sempre ho trasmesso ai miei figli il mio amore per Cosimo. I suoi figli a sua volta amavano il padre come lo amavo io. Quando i ragazzi andavano a scuola dovevano prendere una decisione e io dicevo andiamo da papà, quello che dice papà poi decidiamo insieme. Cioè è stata sempre una famiglia unita nonostante tutte le avversità.
2: Quando suo marito è stato condannato all'ergastolo, in base a quello che la legge prevede, ha perso la sua potestà genitoriale, ma a lei questo non è mai importato, lo ha sempre coinvolto, come diceva, nelle scelte per i figli e si è sempre impegnata affinché loro mantenessero vivo il rapporto con il padre, anche solo portandoli in visita in carcere. Perché per lei questo era così importante?
3: È perché io ci tengo alla famiglia unita. Ho cercato di mantenere sempre vivo il rapporto con i figli e con il padre. Anche mio marito ci teneva.
2: Come hanno vissuto i suoi figli l'assenza del papà? Sono stati oggetto di pregiudizio a scuola o in altri contesti? Come avete affrontato tutto questo?
3: I pregiudizi ce ne sono stati tanti, prima nei miei riguardi, poi con i figli e a scuola non li dico perché alcuni venivano invitati ai compleanni, loro no, la cattiveria dei bambini perché secondo me ascoltavano i discorsi dei genitori perché i bambini dicevano tuo padre è detenuto, loro ci rimanevano male. I miei ragazzi fino a 17 anni non lo sapevano del padre, sapevano che lavorava e noi andavamo a trovarlo ogni settimana e invece poi gli ho detto a mio marito devi parlare con i figli e gli devi dire quello che è successo e lui gli disse papà ha sbagliato e sta pagando, però quando ho finito papà saremo sempre insieme, voi non dovete pensare a quello che dicono le persone, comunque dicevano che era cattivo e invece no, quando tutti quanti parlano dico Cosimo ha avuto una riabilitazione, la famiglia di Cosimo e la mia, non sono mai state persone diciamo malavitose. Mio marito è ritornato quello che era da ragazzo, diciamo che durante il suo percorso di vita ha deviato, ha sbagliato e ha pagato pure caro e quindi poi è ritornato quello che era.
2: Lei conobbe suo marito che eravate entrambi molto giovani, il vostro è stato un amore travolgente. urgente sì, che è durato per tutta la vita, perché anche quando Cosimo, ricevuta la sentenza di ergastolo ostativo, le consigliò di rifarsi una vita, lei non ne ha voluto sapere, convinta che non bastasse un muro, per quanto alto, a fermare la vostra storia. Questo suo grande amore, pensa abbia avuto un ruolo nel pentimento e nel percorso di riscatto di Cosimo?
3: Che lui pure era innamorato di me, della famiglia, amava tanto i suoi figli, quindi lui ha sentito il bisogno di ritornare quel ragazzo che era. Quando andava ai convegni nelle scuole dicevi: io prenderei quel ragazzo di 20 anni, lo sbatterei al muro e direi: ma che stai facendo? E era consapevole della deviazione dal percorso giusto.
2: La sua dedizione per la famiglia unita, per quello che era possibile, è stata premiata. Uno dei ricordi più belli di famiglia che avete è il matrimonio di sua figlia Sabrina, a cui Cosimo in permesso premio ha potuto partecipare. Vuole condividere con noi questo ricordo? Che giornata fu?
3: Fu una bellissima giornata. Cosimo venne accompagnato con la scorta. Siccome si è sposata all'Araceli a Roma, lo fecero scendere tutte le scale e poi risalire con la figlia tutte e due. È stato un momento di emozione e poi io sono molto credente, quindi ho sempre ringraziato Dio per tutta la forza che mi ha dato e per le cose belle che mi donava. Ogni volta che stavo, diciamo, nel precipizio, io dicevo: Dio mio, aiutami, accompagnami, dammi la forza. E queste sono le cose belle, la fede che mi ha tenuto in vita, il mio amore e la forza di andare avanti.
2: Che ruolo ha avuto la fede in questa sua lunga esperienza di vita, per alcuni aspetti più difficili delle vite degli altri?
3: Io da bambina ero molto credente, c'era mia nonna che quando eravamo bambini ci riuniva nel cortile e facevamo il rosario, e da lì è partita. Io poi ero felicissima di fare la comunione, volevo andare a messa, poi ho fatto vari pellegrinaggi. Io dicevo: Cosimo, ma vado da Padre Pio, vado da San Francesco. E lui diceva: perché? E perché mi danno la forza, aiutano anche te ad andare avanti. E io prego e prego per me stessa, non è una preghiera fatta bene, io devo pregare per gli altri e devo pregare per te, perché tu devi tornare da me.
2: Tornando all'attività di Cosimo, che ha diventato uno scrittore e un attore, le ha dedicato anche la propria autobiografia, in cui la vostra storia trova ampio spazio. Ecco, le faccio una domanda provocatoria: se fosse accaduto al contrario e lei fosse entrata in carcere, come sarebbe andata?
3: Io a questa domanda non posso risponderlo, però da come percepivamo il nostro amore, penso che anche lui avrebbe aspettato, non so per quanti anni, però penso che mi sarebbe stato vicino.
2: Dopo aver girato molti istituti di pena in Italia, a un certo punto Cosimo viene trasferito a Roma, così anche lei dalla provincia di Salerno, di cui entrambi siete originari e dove lei ha sempre vissuto, si trasferisce a Roma con i figli. Lei, per mantenere i figli, ha sempre lavorato, però non le renderemmo giustizia se non facessimo uscire fuori anche un altro tratto della sua personalità, quello dedito al servizio, probabilmente sostenuto anche dalla fede. Lei si è sempre spesa per gli altri, ci racconta in che modo?
3: Io ho sempre fatto volontariato, sia quando lavoravo al comune di Angri con un'associazione di ragazzi disabili, poi quando mi sono trasferita a Roma ho incontrato Leda Colombini, presidente dell'associazione Roma Insieme, dove andavamo in carcere tutti i sabati a prendere i bambini e portarli fuori. Una volta c'era Cosimo, aveva avuto un permesso per Natale e io ero andata a prendere un bambino a Rebibbia, ci davano la possibilità di prenderlo il sabato pomeriggio e di riportarlo la domenica. Quando abbiamo riportato questo bambino, piangeva, non voleva rientrare. Cosimo ha detto: non mi portare mai più. È un conto vedere i grandi rientrare che sono tristi, ma vedere un bambino piangere che non vuole rientrare è proprio deleterio, sento male.
2: Oggi, come dicevamo, è la festa della mamma. Cosa vuole augurare alle mamme che hanno degli affetti in carcere o anche alle mamme detenute costrette a vivere lontano dai propri figli?
3: Alle mamme detenute tanta tanta forza, perché è brutto stare lontano dai figli come mamma, seppure alle mamme dei non detenuti, perché comunque essere mamma, mantenere una famiglia unita oggi è molto difficile. Chiedo solo di avere tanta tanta forza e tanta fede. Io mi affidavo a Dio, mi affidavo ai santi. E infatti Cosimo diceva: ma perché vai dai santi? Ho detto: perché ti fanno uscire. Lui diceva: non credo che i santi mi fanno uscire. E vedrai, ho detto, che un giorno ti aiuteranno.
2: E ora ora passiamo a un'altra madre, Suor Cristiana Scandura, clarissa di clausura del monastero di Santa Chiara a Biancavilla, in provincia di Catania, che intrattiene una fitta corrispondenza con molti detenuti in tutta Italia. Di recente la religiosa ha incontrato virtualmente una ventina di detenuti dell'alta sicurezza del carcere di Parma, su invito del cappellano padre Felice D'Addario, ai quali ha offerto una sua riflessione su San Francesco, fratello carcerato, proprio in occasione dell'anno giubilare in corso dedicato al poverello di Assisi negli 800 anni dalla sua morte. Ascoltiamo la sua testimonianza.
4: Un incontro online con i fratelli carcerati del carcere di Parma, tutti di alta sicurezza, ma è stato un incontro veramente bellissimo. Io sono un pochettino matta, forse, per toccare il cuore dei miei uditori, per coinvolgerli con una canzone mondana, O Sole Mio. Però poi dopo ho detto: il mio sole è Gesù Cristo, ognuno abbiamo il nostro sole nella vita, senza il sole non possiamo vivere. E poi ho parlato di Francesco come fratello carcerato, non solo perché ha conosciuto la prigionia fattivamente, concretamente, quando ha partecipato alla guerriglia contro Perugia, ma anche perché prima di essere San Francesco era Francesco semplicemente, non è nato San, ma ci è diventato, e aveva anche lui le sue prigioni interiori, la schiavitù della vanagloria, della brama di apparire, dell'essere originale per farsi notare, dell'essere spendaccione, insomma il desiderio di diventare cavaliere. Quindi c'è speranza per tutti, in qualsiasi crimine abbiamo potuto commettere nella vita o errore, il Signore ci dà sempre la possibilità di rinascere e di cambiare vita e addirittura di aspirare alla santità. Ma questi fratelli si sono messi a piangere, uno si è avvicinato, mi ha detto: sono da 60 anni in carcere, ho tanti figli, nipoti, volevo dirle che le sue parole mi hanno tanto colpito, mi metterò tutto l'impegno, tutte le mie forze per mettere in pratica quello che ci ha detto. E poi mi hanno chiesto anche come mai la scelta della clausura, e ho raccontato la mia storia vocazionale. Insomma, sono usciti dalla sala piangendo, è stato un incontro di grazia, grazie a Dio, avevo così desiderio di comunicarglielo. Pace e bene, buona giornata.
2: Qualche giorno fa, nella splendida cornice della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, il bando Cambio Rotta, promosso da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ha presentato in un convegno gli orientamenti di policy per i minorenni, che sono il risultato di 17 progetti selezionati e finanziati nel 2021. Ascoltiamo dalla voce di Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini, che fotografia esce fuori del disagio e della devianza minorile oggi.
5: Esce un filmato più che una fotografia evolutiva, nel senso che va registrato purtroppo che se i reati in generale non sono aumentati, quelli dei minori sono in aumento. Raggiunti sono i ragazzi che hanno una pena da scontare, non grave, altrimenti sarebbero nei carceri minorili, ma comunque significativo, e che prospetta una storia futura non buona. Di questi ragazzini messi alla prova dal Tribunale per i minori se ne sono presi in carico 3.000 per 3 anni di denso lavoro, per lo più maschi, hanno potuto partecipare da protagonisti ad un film, quindi uscire dalla fotografia fissa di autori di reato in età precoce per diventare attori di una possibile via di uscita.
2: I progetti che avete selezionato hanno sperimentato modelli educativi che spaziano dalla musica al teatro, dalla scrittura all'arte, fino alla natura, alle attività agricole, ai progetti di rigenerazione urbana. In base all'esperienza maturata, c'è qualcosa che funziona di più in termini di attività educativo-trattamentale?
5: Funziona vedere ogni ragazzo per la sua storia, per il come pensa e non solo per il reato, e mettere fortemente in relazione queste attività, ma anche altre, come la ripresa della scuola, come prove di lavoro protetto ma non simulato, e con l'indagine su di sé: perché hai fatto questo reato? Come vivevi prima intorno a questo reato? Che cosa di te pensi di poter modificare?
2: Un dato fondamentale che emerge dal vostro lavoro è che il percorso di recupero, più che mai per gli autori di reato minorenni, deve essere personalizzato, perciò è fondamentale che facciano rete tutti questi attori coinvolti. Come ci riuscite?
5: Ci riusciamo con un lavoro ulteriore, che è vero in educazione in generale, il segno dell'importanza della comunità educante. Le persone che si occupano di una persona che sta crescendo, tra di loro si devono mettere d'accordo ricordo, e non occasionalmente ma in maniera regolare, imparando a conoscersi per indirizzare verso quella persona che sta crescendo le migliori energie.
2: Però una delle difficoltà maggiori che i vostri progetti hanno riscontrato riguarda il coinvolgimento delle famiglie d'origine di questi minori. Come mai?
5: Ma intanto non bisogna parlare in generale, come sempre. Ci sono famiglie che sono entrate in crisi, che si sono messe in discussione, che hanno anch'esse saputo cambiare rotta o almeno iniziare a farlo. Ci sono famiglie inesistenti, incapaci, troppo fragili per farlo, rimuoventi del problema, anche qui caso per caso, in maniera personalizzata. Quel che è importante è che la rete educativa sia capace di individuare almeno un adulto significativo nella cerchia familiare con cui allearsi.
2: Secondo i dati che avete presentato, aggiornati al 31 marzo scorso, sono 19.500 i giovani coinvolti in procedimenti penali e il 60% di questi appartengono alla fascia d'età 14-17 anni. Insomma, l'età del primo reato si sta abbassando drasticamente, il sovraffollamento affligge anche gli istituti di pena minorile. Questo cosa significa? In che società viviamo e cosa fare in termini di prevenzione?
5: Significa intanto che la via fuori dal carcere è la via prevalente. In cosa ci dicono questi dati? In positivo, che bisogna affrontare il problema in maniera sistemica e coinvolgendo tutti, come stiamo dicendo. In negativo ci dicono che c'è una malattia educativa, la chiamiamo così. Accendiamo la televisione, guardiamo il telegiornale, non mi pare che ci sia una tenuta ragionevole degli adulti capaci di mantenere il limite. C'è un narcisismo negativo che stiamo iniziando a comprendere, c'è un tessuto che vede la mancanza di riti di passaggio, di routine, di figure adulte significative capaci di mantenere i limiti, le regole. Tutto questo sta producendo qualcosa di negativo a cui noi dobbiamo rispondere riprendendo la strada in positivo.
2: La sanità penitenziaria come uno degli snodi più critici del paese oggi, tra salute, sicurezza e fragilità sociale. Con questa premessa si è svolto a Roma presso il Ministero della Salute il 26esimo convegno nazionale Agorà Penitenziaria 2026, organizzato dal SIMSPEL, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria, cui hanno partecipato oltre 200 professionisti del settore, tra psichiatri, infettivologi, internisti, odontoiatri e infermieri. Partendo dal presupposto che il carcere oggi più che mai è un sistema sotto pressione, tra il sovraffollamento che, stando ai dati del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, supera in media il 150% e l'aumento della piaga dei suicidi, quali sono le domande principali a cui dare risposta? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Maria Pagano, presidente del SIMSPE.
6: Le risposte fondamentali sono: uno, di maggiore dignità nel momento della detenzione, che non è solo il sovraffollamento, ma è anche la struttura degli istituti penitenziari, obsoleta, non risponde alle esigenze minime di dignità, di decoro, un po' di privacy, tranne alcune realtà molto particolari. Il suicidio in carcere è peculiare rispetto al suicidio delle persone che non sono private della libertà. Il suicidio in carcere risponde a degli momenti di sconforto, di perdita di controllo di sé e delle situazioni in cui si è inseriti. Il carcere ci priva della possibilità di decidere di noi stessi e anche di quello che succede attorno a noi, per cui poi viene vissuto come se fosse la fine del mondo e quindi viene anche la nostra fine come persone. Abbiamo visto suicidi dovuti alla disperazione per le condizioni che ci sono in carcere, di sopraffazione, di ricatto.
2: Nel suo intervento al convegno lei ha sottolineato come la sanità penitenziaria non sia solo cura, ma abbia ricadute su tutta la società, compresa quella esterna al carcere. Ad esempio, in termini di sicurezza, cosa significa?
6: La sanità penitenziaria, noi diciamo da tempo che non è solo quella rivolta alle persone detenute, ma è quella rivolta alle persone private della libertà a qualsiasi titolo. Noi dobbiamo sviluppare questo concetto di assistenza sanitaria alle persone private della libertà, che non sono in carcere, perché sono quelle che poi ancor meno hanno possibilità di accedere, di fruire dei servizi sanitari e sociali. Sono persone dimenticate, private di diritti e di possibilità di accedere, oltre che alle cure, anche a delle integrazioni sociosanitarie che sono fondamentali. Non possiamo sviluppare solo una misura alternativa alla detenzione in cui l'attenzione è solo ed esclusivamente sul fatto di evitare che ripeta il reato o che fa faccia altri reati, ma l'occasione della detenzione alternativa deve essere un'occasione di integrazione sociale, lavorativa, anche sanitaria, che può essere sviluppata da persone che abbiano competenze in tal senso e per poter favorire la loro cura e integrazione.
2: Entrando nel concreto del tema, il carcere negli ultimi anni è molto cambiato e si sono accentuate le diseguaglianze anche tra gli istituti di pena, ad esempio in termini di prevenzione. Cosa possiamo dire su questo?
6: Che l'assistenza sanitaria in carcere deve essere uguale su tutto il territorio. Attualmente non lo è e quindi risente di questa discrepanza, di questa parcellizzazione. Ogni regione si organizza in un certo modo, ogni ASL si organizza in un modo diverso. Per cui abbiamo dei momenti di eccellenza e dei momenti invece di abbandono, ma dipende dal modello organizzativo. Se io non ho un modello organizzativo pensato, strutturato, con una funzione che si occupa a 360 gradi dell'assistenza sociosanitaria e inserimento lavorativo delle persone private della libertà, queste persone che già normalmente sono ai margini della società diventano anche ai margini dell'assistenza sanitaria. Pensiamo che spesso entrare in carcere per un detenuto, che sono situazioni di marginalità sociale, la maggior parte delle persone che entrano in carcere, sono per la prima volta in contatto anche con il Servizio Sanitario Nazionale. Questo ci permette di fare screening, cura, diagnosi, cosa che se altrimenti questi sono su fruiscono dei servizi per una difficoltà di accesso, per una non ignoranza e perché pure se volessero curarsi non hanno i soldi per poter accedere alle cure.
2: Un'attenzione particolare deve essere tenuta per la condizione detentiva delle donne, che sappiamo essere particolarmente gravosa. Esistono protocolli specifici per la salute femminile?
6: Protocolli specifici non ce ne sono, ma bisognerebbe solo applicare quello che è lo screening delle neoplasie, quindi mammella, cervice uterina. Già fare solo questo significa aiutare molto le donne nella loro salute. Molte donne non fanno gli screening, tanto in carcere hanno la possibilità di essere informate correttamente e devo dire, una volta informate correttamente, aderiscono con piacere agli screening. Naturalmente la sofferenza psichica andrebbe affrontare l'allontanamento dai figli, dagli affetti, ma questo riguarda anche la parte maschile. Comunque anche per loro andrebbero fatti interventi di gruppo specifici.
2: E quella che abbiamo ascoltato oggi è la prima parte della lunga intervista con Antonio Maria Pagano, presidente del SINSPE, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. Per la seconda parte, incentrata sul problema delle dipendenze, dovrete aspettare domenica prossima perché il nostro spazio di oggi si conclude qui. Roberta Barbi vi saluta, vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: ore 19, Michele Raviani, studio del presidente degli Stati Uniti Trump, ha affermato che solo Washington o Pechino possono recuperare il materiale nucleare iraniano a condizione che Teheran accetti di consegnarlo. Intanto la guerra degli Stati Uniti e la Repubblica Islamica è costata finora 29 miliardi di dollari, 4 in più del previsto. Il Parlamento israeliano, con una mozione bipartisan, ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i cittadini palestinesi accusati di commettere atti terroristici nel contesto del 7 ottobre 2023, prevista la pena di morte. L'ONU ha formalmente condannato l'uccisione di bambini nelle operazioni militari israeliane e negli attacchi dei coloni nella Cisgiordania occupata, con un bilancio di 70 vittime dall'inizio del 2025. Intanto, negli scorsi giorni, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo per imporre nuove sanzioni contro i coloni israeliani ritenuti responsabili di atti di violenza contro civili palestinesi in Cisgiordania. Gianmarco Murroni ne ha parlato con Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam.
1: Queste sanzioni non scalfiscono il quadro di illegalità generale. Il tema, infatti, non è colpire solamente i coloni violenti o le organizzazioni che producono idee violente e di annessione, ma smettere di sostenere dal punto di vista economico e finanziario l'intero progetto coloniale. E su questo l'Unione Europea non sta facendo progressi.
2: Non ha invece raccolto consensi, ad esempio, la proposta di introdurre dazi o restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
1: I dazi di per sé non risolvono il problema.

dicasteri della Santa Sede, in tutti gli incarichi a lui affidati, ha scritto: il compianto Porporato ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro. È tutto, l'informazione della Radio Vaticana torna domani.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, donaci una partecipazione vera al mistero della risurrezione di Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la folla degli abitanti di Filippi insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi. Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé a quell'ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore, il tuo amore è per sempre. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: La tua destra mi salva, Signore.
0: La tua destra mi salva. Il Signore farà tutto per me. Il Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: ora vado da colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore.

Fratelli e sorelle, c'è un momento nella vita di ciascuno di noi in cui ci troviamo, metaforicamente o anche letteralmente, con i piedi ai ceppi. Un momento in cui tutto sembra bloccato, una malattia, una relazione spezzata, un lavoro che non c'è, una situazione che non cambia. Un momento in cui ci sentiamo chiusi in un carcere senza uscita. Paolo e Sila lo sanno bene. Sono stati percorsi, umiliati pubblicamente, gettati nella parte più buia della prigione. Eppure, e qui sta il cuore della prima lettura, a mezzanotte pregano e cantano inni a Dio. Non gemono, non maledicono, non disperano, cantano in un carcere a mezzanotte. Come è possibile? È possibile perché la loro gioia non dipende dalle circostanze esterne, dipende da qualcosa, da qualcuno, che le circostanze non possono togliere. E questo qualcuno è proprio colui di cui Gesù parla nel Vangelo, lo Spirito, il Paraclito, colui che viene a stare accanto a noi. Ma nel Vangelo c'è una parola che potrebbe sorprenderci. Gesù dice ai discepoli, «E venne per voi che io me ne vada, bene?» Come può essere bene che Gesù se ne vada? I discepoli erano smarriti, e noi li capiamo, avevano lasciato tutto per seguirlo, e ora lui dice che è meglio così. Gesù non li abbandona, li supera. La sua presenza fisica era limitata a un luogo, a un tempo, a poche persone attorno a lui. Lo Spirito, invece, promette Gesù, sarà dentro di voi, ovunque, per sempre, non accanto, ma dentro. Non un ricordo che custodire, ma una forza viva che agisce. E questo è esattamente quello che succede nel carcere di Filippi. Il terremoto che apre le porte non è solo un fatto straordinario della natura, è il segno che lo Spirito di Dio è alla opera. E il risultato non è che Paolo e Sila fuggono, è che il carceriere si converte. La libertà più grande non è quella di uscire dalla carcere, è quella che trasforma il carceriere stesso. Non si tratta di negare la difficoltà, di fare finta che tutto va bene. Paolo e Sila avevano le ferite reali delle bastonate, la sofferenza era vera, ma avevano scelto da che parte stare, dalla parte della lode, non dalla parte della rassegnazione. Chiediamo oggi allo Spirito, quel paraclito che Gesù ci ha mandato, di abitare le nostre carceri, qualunque esse siano, di trasformare il nostro lamento in canto, e chissà qualcuno attorno a noi, vedendoci, potrebbe fare la stessa domanda del carceriere di Filippi. E questa domanda è già l'inizio della salvezza. Gloria a Dio sempre.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Leone, il suo Vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: E scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa

0: Preghiamo. Esaudici, o Signore, le nostre preghiere perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vi prego di fare insieme tutti la preghiera di San Giovanni Paolo II. Diciamo: O Vergine del perpetuo soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorre il tuo popolo che anela risorgere, dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno, quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sì per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine

0: Vergine degna de lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega.
0: Patrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quinto mistero della luce. Gesù istituisce l'Eucaristia. Prima della Pasqua, Gesù si riunisce con gli Apostoli per celebrare l'ultima cena. Il cuore dei discepoli è afflitto dalla paura e dalla tristezza. Ormai vedono bene che la loro avventura con Gesù potrebbe finire in tragedia. L'atmosfera è resa ancora più cupa dal timore che uno degli Apostoli stia per tradire il Maestro. Gesù invece è lieto, confida ai suoi amici: «Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Ho atteso con pazienza quest'ora in cui vi donerò la mia carne e il mio sangue. Ardo dal desiderio di non essere più solo una presenza esterna a voi. Verrò ad abitare nei vostri stessi cuori. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui». Il dono dell'Eucaristia è talmente grande che gli Apostoli impiegheranno anni per cominciare a comprendere quali tesori siano racchiusi in quel tozzo di pane consacrato. Nell'Eucaristia si celano tutti i misteri della vita di Gesù. Non possiamo che cadere in ginocchio davanti a Dio, che per farci compagnia si nasconde in quel pezzo di pane e in quel sorso di vino. Il Signore istituisce l'Eucaristia per ricordare ai Suoi Apostoli che al centro della vita della nuova comunità da Lui fondata non c'è il loro fare, ma i Suoi innumerevoli doni. Il compito più importante del discepolo è accogliere Gesù. Quanti uomini e donne, pur lavorando nella Chiesa, sono così preoccupati delle loro opere da dimenticarsi di Lui. Iniziano col seguirlo, ma poi non si ricordano più di Lui. Ciò che essi adorano non è più Dio, ma il loro lavoro. Di questo loro affannarsi rimarrà ben poco. Ciò che non costruiamo sul fondamento di Cristo è destinato a perire, non avendo in sé nessuna consistenza. L'Eucaristia è invece ciò che dona sostanza e utilità alla nostra vita. Certi giorni ci sembra di concludere molto. La nostra missione è benedetta da un raccolto abbondante. Altri giorni ci pare di non aver concluso niente. Abbiamo seminato, ma non si vedono ancora fiori e frutti.

Tuttavia, se partecipiamo all'Eucaristia, siamo certi che tutto il nostro tentativo di costruire è parte di un disegno più grande. Attraverso l'Eucaristia, infatti, partecipiamo al gesto con cui Dio ha salvato il mondo, la morte e la resurrezione di suo Figlio. È l'Eucaristia che rende utili le nostre giornate, i nostri sforzi, il nostro lavoro. Tra poche ore il Maestro si consegnerà liberamente alla morte. Cosa rimarrà sulla terra della sua presenza? L'unità dei credenti. Per questa ragione Gesù aveva chiesto al Padre: come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Dopo la sua dipartita, Gesù pone la sua presenza nell'amore che i discepoli avrebbero avuto l'uno per l'altro. Tuttavia gli apostoli si domandano: come può lui, che è senza peccato, abitare in una compagnia come la nostra, fatta di uomini peccatori? Per rispondere a tale pressante interrogativo, durante l'ultima cena Gesù si abbassò a lavare i piedi degli apostoli. Voleva mostrare loro quanto avessero bisogno di essere purificati con l'acqua della sua misericordia. Fatto questo, disse loro: se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Anche voi dovete perdonarvi a vicenda. Solo allora sarete veramente in comunione con me e potrete ricevere il mio corpo e il mio sangue con cuore puro. Qualunque limite al perdono vanifica la forza dell'amore cristiano. Pietro aveva avuto il coraggio di porre a Gesù la domanda che tutti avevano in cuore: Signore, quante volte dovrò perdonare il mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte. E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Fino a 70 volte 7, vale a dire senza alcun limite. Ecco perché chi partecipa all'Eucaristia sperimenta un'unità con i fratelli altrimenti impossibile. Poiché c'è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo dell'unico pane. Nella comunità che celebra l'Eucaristia, non importa se grande o piccola, è presente tutta intera la Chiesa. Essa diventa per noi concreta ed esistenzialmente convincente nei fratelli che ci sono posti accanto. Non possiamo amare la Chiesa senza amare la piccola comunità dove essa si incarna, senza accogliere le persone che ci sono poste accanto. D'altronde, quando celebriamo l'Eucaristia, tutti i nostri fratelli ci sono particolarmente vicini, anche se apparentemente siamo separati dalla lontananza o dalla morte. Nell'Eucaristia, lo spazio e il tempo, vinti da Cristo risorto nel loro aspetto di separazione e di morte, diventano strada ad una comunione sempre più profonda con Dio e tra di noi. L'Eucaristia è il luogo dove lo spazio e il tempo incontrano l'eternità. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Ecco allora che possiamo già pregustare fin d'ora ciò che vivremo definitivamente in cielo, quando nessuna distanza potrà più separarci. Il banchetto eucaristico è realmente caparra dell'eternità, che l'incontro con gli altri uomini non costituirà più una minaccia, ma sarà solo fonte di arricchimento. Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Siamo pieni di gratitudine perché attraverso questo immenso dono il Signore si abbassa, viene ad abitare nel nostro cuore e ci rende una cosa sola con i fratelli. Gioiamo dell'esperienza di unità che viviamo già da ora nella Chiesa. Chiediamo perdono per tutti i peccati che feriscono questa unità, segno della presenza di Dio nel mondo.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella

0: Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen. Amen.

this down.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una prima puntata, quella di oggi, di due dedicate a uno dei grandi flautisti del Novecento, Jean-Pierre Rampal, vissuto tra il 1922 e il 2000. Rampal è stato appunto un flautista davvero molto conosciuto, molto apprezzato, un punto di riferimento per tanti flautisti e soprattutto attento a tanta musica contemporanea. Ma la registrazione, in particolare la puntata di oggi, vuole essere un po' una puntata anche di testimonianza di quello che è stato il cammino negli anni di recupero della cosiddetta musica antica. E le interpretazioni, infatti, che ascolteremo di Jean-Pierre Rampal in una puntata tutta dedicata a Johann Sebastian Bach, sono delle interpretazioni che vanno prese proprio come testimonianza storica, perché probabilmente oggi, soprattutto il rapporto tra flauto moderno e clavicembalo, che ascolteremo come continuo, ecco, è un qualcosa che non è più di moda, non è più accettabile, proprio come indagine sul modo di suonare del periodo barocco, e anche avendo degli strumenti non antichi, degli strumenti moderni, l'interpretazione è totalmente cambiata. Ma proprio però negli anni 50, quando è stata fatta la registrazione che stiamo per ascoltare, ebbene ecco, allora era un tentativo molto importante di riappropriarsi della musica cosiddetta antica. E allora iniziamo subito con la sonata per flauto e clavicembalo in si minore, BWV 1030, ovviamente di Bach. Abbiamo detto che tutto il programma di oggi sarà dedicato a Bach. I tre movimenti sono andante, largo e dolce, presto, allegro. Jean-Pierre Rampal è al flauto e Robert Véron Lacroix al clavicembalo.

Abbiamo ascoltato la sonata per flauto e clavicembalo in si minore BWV 1030 di Johann Sebastian Bach nell'interpretazione di Jean-Pierre Rampal al flauto e Robert Véron Lacroix al clavicembalo. Ricordiamo che si tratta di una registrazione storica del 1954 e che questo programma di oggi di musica da camera vuole essere, attraverso il flauto di Jean-Pierre Rampal, un esempio di come veniva interpretata la musica nel secondo dopoguerra, la musica antica nel secondo dopoguerra, e di come poi potremmo benissimo confrontarla con tantissime registrazioni che sono informate, come si dice, dal punto di vista storico, e per fare appunto la differenza di sonorità, soprattutto anche nel rapporto tra flauto e clavicembalo, tra flauto e continuo in generale. E ascoltiamo ora la sonata per flauto e clavicembalo in Mi bemolle maggiore, BWV 1031, tre i movimenti, anche in questo caso ovviamente allegro moderato, siciliano allegro. Ancora una volta Jean-Pierre Rampal al flauto e Robert Véron Lacroix al clavicembalo.

Jean-Pierre Rampal al flauto, Robert Véron Lacroix al clavicembalo per la sonata per flauto e clavicembalo in mi bemolle maggiore BWV 1031 di Bach. Passiamo alla sonata del numero di catalogo subito dopo, la BWV 1032 per flauto e clavicembalo. La tonalità è la maggiore. I movimenti sono vivace, largo e dolce, allegro.

Era la sonata per flauto e clavicembalo in La maggiore BWV 1032 di Johann Sebastian Bach, ovviamente con Jean-Pierre Rampal al flauto e Robert Véron Lacroix al clavicembalo. E andiamo avanti con la sonata BWV 1033 per flauto e continuo in Do maggiore. I tre movimenti sono andante presto allegro, adagio, minuetto primo e secondo.

Abbiamo ascoltato la sonata per flauto e continuo in Do maggiore BWV 1033 nell'esecuzione di Jean-Pierre Rampal al flauto e Robert Veyron Lacroix al clavicembalo e Jean Huchaud al bassetto. E passiamo ora alla 1034, la sonata per flauto e continuo in Mi minore, 4 i movimenti, adagio ma non tanto, allegro, andante, allegro.

Abbiamo ascoltato la sonata per flauto e continuo in Mi minore BWV 1034 nell'esecuzione di Jean-Pierre Rampal, flauto, Robert Véron Lacroix, clavicembalo, Jean Houchaud, basso, d'archetto o bassetto che dir si voglia. E passiamo ora alla sonata per flauto e continuo in Mi maggiore BWV 1035, 4 in

Abbiamo ascoltato la sonata per flauto e continuo in Mi maggiore, BWV 1035, nell'esecuzione di Jean-Pierre Rampal al flauto, con Robert Véron Lacroix al clavicembalo e Jean Huchaud al basso d'archetto o bassetto. E questa puntata, lo abbiamo detto in apertura, ci serve proprio come testimonianza dell'approccio che negli anni 50, la registrazione del 1954, ecco, negli anni 50 era questo l'approccio con la musica antica, un approccio che era ancora molto vergine, molto legato a tanto romanticismo e che pian piano invece, come sappiamo, andrà avanti attraverso una ricerca della maniera di suonare più giusta per questo tipo di repertorio, con la riscoperta anche degli strumenti originali, quindi un modo di suonare diverso perché diversi erano anche gli strumenti. Il flauto sarà più traversiere che flauto tradizionale, il clavicembalo sarà diverso sia come costruzione che come tipo di impatto, come interpretazione. E chiudiamo questa puntata di Bach, interpretato alla maniera degli anni 50 del Novecento, con la sonata per flauto solo in La minore, BWV 1013. Stavolta ovviamente Jean-Pierre Rampal è solo, alle prese con Allemande, Corrente, Sarabande e Bourrée Anglaise. E questa interpretazione è ancora diversa rispetto al rapporto che abbiamo visto tra flauto e continuo nelle sonate che abbiamo ascoltato prima. Ora il flauto è da solo e qui risalta ancora di più la bravura di Jean-Pierre Rampal, che fa di una interpretazione evidentemente non storicamente avveduta, ma è una bella interpretazione, un'interpretazione di un grande musicista.

Ed era la sonata per flauto solo in La minore BWV 1013 di Johann Sebastian Bach nella interpretazione di Jean-Pierre Rampal al flauto. Ed era anche l'ultima delle sonate bachiane che abbiamo ascoltato in questa puntata dedicata a Jean-Pierre Rampal e al modo di riscoprire o scoprire la musica di Bach e di altri autori del 600 e del 700, una riscoperta che in quegli anni prendeva piede e poi abbiamo detto nel corso del 900 si evolverà con la riscoperta degli strumenti tradizionali, gli strumenti originali, con la riscoperta anche dei gesti, delle interpretazioni, dei modi di suonare del passato. Questo però è importante che un grande musicista come Jean-Pierre Rampal avesse comunque questo tipo di impatto con Bach. Nella prossima puntata di Musica da Camera avremo di nuovo Jean-Pierre Rampal, ma alle prese con un repertorio davvero molto differente. E allora l'appuntamento per tutti quanti è tra 7 giorni. Grazie da Marco Di Battista, un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

del suo distacco, se ne andrà ma tornerà. Nel frattempo non li abbandonerà, non li lascerà orfani, manderà il Consolatore, lo Spirito del Padre, e sarà lo Spirito a far conoscere che l'opera di Cristo è opera di amore, amore di Lui che si è offerto, amore del Padre che lo ha dato. Lo Spirito Santo illumina lo spirito umano e, rivelando Cristo crocifisso e risorto, indica la via per diventare più simili a Lui, essere cioè espressione e strumento dell'amore che da Lui promana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Felix Mendelssohn Bartholdy Lieder senza parole, Lieder opera 19 e opera 30. Marcella Crudeli al pianoforte, in una registrazione del giugno 2009.

Con la musica di Stephen Bennett alla chitarra si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per ouverture, danze e balletti intermezzi ascoltiamo marce di Edouard Elgar, Charles Gounod, Giacomo Meyerbeer, Hector Berlioz, Franz Schubert e Johann Strauss Jr.

Per Overture, Danze e Balletti Intermezzi abbiamo trasmesso Marce di Edouard Elgar, Charles Gounod, Giacomo Meyerbeer, Hector Berlioz, Franz Schubert, Johann Strauss Jr. Di Giuseppe Verdi trasmettiamo ora Overture dalle opere Nabucco, Aida, La forza del destino, Aroldo. London Symphony Orchestra dirige Claudio Abbado.